0: Berni.
1: Complimenti numero uno. Numero uno.
2: 3 su 3 non potevi non
0: Danilo,
2: dirci,
0: ma
2: non
0: com'è un'esclamazione di felicità degli Aterni? Che dite voi?
1: Taglie.
0: Ah, cambia niente.
2: Eh beh,
0: ma
2: tutto il mondo è paese.
0: Ma scusa, vabbè, pensavo una cosa del
2: Grazie,
0: Umbro.
2: Danilo. Allora, a breve ti vedrà recapitata la nostra discent. Vuoi salutare qualcuno?
1: Sì, allora vorrei salutare Roberto dell'allevamento, perché so che tiene cani aggressivi e se ci fosse un posticino per me sarei contento.
2: Grazie, allora, Danilo.
0: Danilo, grazie.
2: Buona giornata.
1: A voi.
0: Ciao, buona giornata.
1: A presto.
3: Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Tra amici, sì. Uno gli fa quell'altro che lo vede preoccupato, no? Ma quando hai capito che con lei era finita? Lui fa, quando mi ha invitato al matrimonio.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: La notte dei gladiatori di dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buenas noches.
2: Eccoci.
1: Buonanotte da Greco, da Geppo, la GNG con voi a farvi compagnia.
2: Esatto, e tra tanta buona musica, tante risate, è arrivato anche il momento di fare un po' di cultura, un po' di anche di letteratura, dai.
1: Un po' di letteratura con il tuo nuovo romanzo rosa.
2: Sì, sì, sì, oggi ho scritto un nuovo romanzo e siccome vengo spesso accusato che faccio romanzi solo per gli uomini, ogni tanto devo dedicare qualcosa anche a lei.
1: Parità di genere.
2: Ecco.
1: Regia? Sì,
2: grazie per la base. Allora, il mio nuovo racconto, il mio nuovo libro racconta la storia di Renata.
1: Renata.
2: Una giovane viziata ereditiera della Magliana.
1: Da Magliana, Renata.
2: Che va a scuola di tango sullo sfondo della guerra e del difficile dopoguerra.
1: Mi sembra Via Col Vento? Mi sembra.
2: No,
1: no?
2: Magari qualche assonanza con Via Col Vento ce la
1: non è Via Col
2: Vento. Ma il titolo del mio libro è un'altra.
1: E qual è?
2: Via Cortango. Perché lei prende parte della Magliana.
1: Via Cortango, vabbè. Beh, mi piace.
2: I personaggi sono
1: quando
2: molto
1: esce? Quando
2: è uscito, è uscito. Non uscito?
1: No.
2: Allora, intanto dammi 15 euro e ti do la prima edizione.
1: Mazza, se si regala la prima edizione.
2: Sai, sia fra amici.
1: Vabbè.
2: Che
1: Dimensione Suono Roma.

0: gladiatori, già siamo arrivati alla fine.
1: Io non riesco a credere come cavolo vola il tempo.
0: Vola, siamo messi dietro.
1: Tre ore iniziate e finite in un battibaleno.
0: Ma quando ci si diverte, la GNG quella.
1: Vabbè, ma non ti preoccupare, fai una cosa, vai a prendere due belle Coca-Cola fresche, perché noi facciamo queste tre ore qui, ce le beviamo in attesa delle sei e arriviamo con la
0: bevi la Coca-Cola che ti fa bene.
1: Appuntamento alle 6 punto.
0: A tra poco, ciao, buonanotte.
2: La notte.

0: Kiss.
1: Insieme a Don Cash iniziano qui le nostre due ore insieme fino alle 5. Partiamo con un brano epico di un duo dinamico che alla prima esperienza, appena andati a scuola, fanno la canzone che supera Michael Jackson, Madonna e tutti gli altri e decidono di non replicare. Basta questo successo. Parliamo di Mojo e loro sono i Mojo con Lady.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

La miglior musica, tutte le hit ritmate dal 90 ad oggi, in casa Dimensione, suona Roma con lo zio Don Cash, ragazzi. È la notte del venerdì e del sabato, insomma è la notte di weekend e si viaggia per il mondo. E allora facciamolo con la voce di Karol G e Manu Chao, che ci vengono a trovare con la novità, Viajando por el Mundo.

musica hit senza alcuna interruzione di giorno e di notte in casa Dimensione Suona Roma con lo zio Don Cash, si balla, ci si diverte. E grazie a chi è già con noi, che si è svegliato da poco, come Francesco insieme a Martina. Vi dedico Joel Corry con Wispo.

0: Music History.
1: Sono arrivate le 4 del mattino da passare insieme, ragazzi, o le 4 di notte se preferite, due popolazioni che si scontrano. In ogni caso io vi aspettavo qui a braccia aperte in My Loving Arms, anche se sono le sue, Your Loving Arms, il titolo della prossima. Le sue, quelle di chi? Di Billy Ray Martin. Voliamo lì al 95.
2: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

Chissà quanti di voi sono già in viaggio. E allora benvenuti in Casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. Se stai ballando con noi, fatti sentire, dimmi che cos'è Dimensione Suono Roma per te. 393 0119 119, via le voci.

0: Music History.
1: Ciao Alessandro da Roma.
2: Ciao Ale.
1: Di Messina sono a Roma. Oggi per me è quel tubo che fa lo scoppi e sono panicoliandomi da tutte le parti. Voi siete questo.
2: Grande.
1: Grazie ragazzi.
3: Ciao, sono Roberto da Terni.
2: Ciao, Robby.
3: Per me Dimensione Suona Roma è spaccante.
2: Grande.
3: Ciao a tutti.
0: Rhythmic History, la storia del ritmo su Dimensione Suona Roma.

0: Bello. Lo zio Don Cash, stiamo per salutarci, ma ci sentiamo tutti i giorni dalle 16 alle 19. Ci vediamo questo weekend a Tarquinia con Shade il 4 e invece insieme a me il 5.
1: Ciao, Luca da Villa Borghese.
0: Ciao Luca.
1: Bravissima, sono Roma, eh? Coesione.

0: Ritmic History Extended Version.
1: Come da tradizione noi amiamo viaggiare già alle prime ore del mattino, prima della sveglia dei gladiatori di Dimensione Sonora Roma, e lo facciamo con la dance degli anni 90 e degli anni 2000. Buongiorno a tutti, buon venerdì, in arrivo fra poco Relations di Erika, anche Armand Van Helden, apriamo però con il Network, quindi 1995.
2: Ritmic History.
0: Ritmic History
2: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Music History Extended Version.
1: Ecco, anche qui abbiamo un altro bel riferimento alle voci di diversi progetti. Tante volte parliamo di Martha Wash, non solo con Todd Terry, ha dato la voce ai Black Box, è stata la cantante corista di Sylvester e ha fatto parte delle 2000 Fun. Il pezzo prende spunto proprio da una hit delle 2000 Fun, Feel It, FBI Project, che sentiremo fra poco.

0: cosa resterà? Sono gli Eiffel 65 in versione 2000, quando riprendevano molte produzioni con il cantato italiano, prezioso l'ex Talk About a Man dal 2001. Apriamo invece con gli Snap, il loro primo singolo. Dietro c'era la produzione, la stessa di Off Electrical Salsa, per cui Sven Vatt. Siamo proprio nel 1990.
1: Rhythmic History.
2: Rhythmic History.
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Rock.

0: Rhythmic History Extended Version.
1: Si parlava prima di Martha Wash, che ritorna con Jocelyn Brown e insieme a un bravo DJ producer che si chiama Todd Terry. Something Going On, da sentire fra poco, anche Brothers di Sexy Girl, sequenza che si apre con Ultra Nate, che sta rivivendo una seconda parte della sua carriera iniziata proprio nel 1996.

0: e curiosità da Roma.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Un capolavoro di John Miles nella versione di Mario Fargetta con Anne Mary Smith dei 49ers, da risentire fra poco dal 92 Music. Sequenza che si apre invece con Inside to Outside di Lady Violet. Ed è arrivato il momento di salutarci, almeno per questa mattina. In versione GNG, fra poco c'è la sveglia dei gladiatori di Dimensione su Roma con Aceppo e Daniele Greco. Rhythmic History.

0: buongiorno a tutti.
1: La prima settimana di settembre è, si avvia verso la fine.
0: È volata.
1: Inizia è questo volata. Weekend. Ti è volata da lunedì?
0: È volata perché, è il potere della GNG.
2: GNG. Roman Pesce.
1: Poi nella passione, voce, passione quando romana, ancora passione buio, romana. Questa è la voce da coperta.
0: Ti piacciono i miei occhiali?
1: Sì, come mai porti gli occhiali? Non ve lo spiego io.
0: Per il mio.
1: Oggi Daniele si è presentato in studio con degli occhiali scuri, stile modello di Armani.
0: Sono ancora in after.
1: Perché
0: io.
1: Ieri sera ha lavorato. Ieri sera ha avuto una bella serata.
0: No, privato,
1: ha fatto le ore piccole.
0: Allora.
1: E siccome lui non è sempre abituato a svegliarsi
0: bravo,
1: a quest'ora,
0: bravo,
1: ci
0: dillo,
1: deve un po' coprire questo sguardo.
0: Esatto. Però sono bello. Qui bello carico con voi e con Geppo fino alle 10.
1: Questa è la cosa più importante. Iniziamo insieme queste 4 ore del venerdì. In queste 4 ore troverete tutti i nostri contenuti, compresi i nostri amici che ci vengono a trovare.
0: Sì.
1: Più tardi arriva Emiliano Bonini con la sua Vox Populi e Antonio Giuliani con ben due interventi.
0: Ma c'è l'arena anche?
1: C'è anche l'arena quest'oggi. Sì, sì. Momento gioco e soprattutto oggi torna anche il nostro Astreo.
0: Ah,
1: e ci farà l'oroscopo top di questo weekend.
0: No, quindi bisogna capire un attimo qual è il segno top, perché un weekend bello movimentato.
1: Che si annuncia anche un weekend di molto molto molto caldo.
0: Molto caldo.
1: Noi come al solito
0: siamo
1: iniziamo
0: abituati.
1: Con il buon umore. Facciamo scaldare noi perché la prima barzelletta è bella piccante, eh?
0: Ah, è quella.
1: Esatto, quella lì, è proprio quella lì.
0: È quella hot.
1: Bravo, bravo.
0: E allora,
1: al peperoncino, dai.
0: E allora, vamonos.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in casa, due bambini, un maschietto e una femminuccia, vedono il papà seduto sul divano e si avvicinano, no? Allora la femminuccia fa: papà? Fa: sì, dimmi piccola, possiamo farti una domanda? Ma certo ragazzi, ditemi tutto. Senti, perché i nostri cuginetti si chiamano Diego e Armando? Allora il papà gli fa: ah, che bella domanda. Perché il vostro zio era un grande amante del calcio e il suo calciatore preferito era Diego Armando Maradona. Quindi li ha chiamati così. Grazie papà. Prego, Ciccio e Lina.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 99.

0: Buongiorno gladiatori, buongiorno belli di
1: casa. Ciao Sabrina.
0: Buongiorno, buongiorno Geppo, buongiorno Daniele.
2: Ciao.
0: Stava più in giro. Lo so come ti chiami. E niente, questa settimana è stata abbastanza provata, la prima settimana di lavoro, però è andata. Un bacetto a tutti quanti, dalla Bottecuccia e da Sabrina, io vi aspetto tutti i giorni.
1: Ciao Sabrina!
3: Fedelissima.
4: Buongiorno Geppo, buongiorno Daniele.
3: Buongiorno.
4: Siamo giunti a fine settimana.
3: Siamo
4: Mamma
3: giunti,
4: mia,
3: eh?
4: Come passa il tempo, ragazzi. Un buon venerdì e una buona giornata a tutti i gladiatori e le gladiatrici da Zanzara. Dai.
1: Ciao Zanzara,
3: Non passa il tempo, c'ha proprio ragione. Siamo arrivati al 4 di settembre, caro mio Geppo. Brava ieri, l'inizio dell'estate.
1: Bravo, finita la settimana che lavoriamo insieme poi.
3: Capito? Vabbè. Per me è una giornata così. Vabbè, oggi è la giornata mondiale del benessere sessuale.
1: Ecco settembre. Perché ci siamo svegliati bene stamattina.
3: È promossa dalla World Association for Sexual Health
1: e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per diffondere una maggiore consapevolezza sulla salute e benessere sessuale.
3: La salute sessuale viene definita come lo stato di benessere fisico, mentale e sociale correlato al sistema riproduttivo, alle sue funzioni ed influenza la qualità di vita dall'adolescenza all'età più adulta.
1: Beh, guarda, hai detto parole povere, quando trombi stai meglio. Voglio dirlo, la World Association.
3: La proprio così dicono la World Association. No, quando però, ecco, meglio.
1: Seriamente bisogna anche pensare che questa ricorrenza significa anche promuovere relazioni basate sul rispetto.
3: Importante.
1: E questo lo voglio dire con un po' di
3: rabbia. Sottolinea.
1: Rispetto sia l'uomo verso la donna che la donna verso l'uomo. Sull'ascolto e sulla comunicazione.
3: Ma anche difendere il diritto di ogni persona a decidere del proprio corpo, delle proprie relazioni e delle proprie scelte riproduttive.
1: Un ruolo poi fondamentale su tutta questa storia ce l'ha l'educazione sessuale, anche perché parliamoci chiaro, c'è sempre un tabù su questa
3: bisogna
1: cosa.
3: Bisogna farla a scuola. No,
1: e soprattutto bisogna spiegare ai ragazzi il sesso in parole giuste, usando termini giusti, soprattutto come si fa.
3: E come proteggersi,
1: ragazzi, che è la cosa più importante.
3: Questi ragazzi qui fanno sciascio sciamba così senza protezioni ormai.
1: Comunque, approfittatene, visto che oggi è appena iniziata la giornata, oggi è tutta la giornata dedicata a questa cosa.
3: Quindi quando
1: tornate a casa dal vostro partner, uomo o donna che sia,
3: ci avete una scusa in più.
1: Fate le conseguenze, due coccole, due moine e quello che succede.
5: La sveglia dei gladiatori di dimensioni.

0: Buongiorno gladiatori.
1: Buongiorno.
0: Quindi oggi, che dopo 25 anni mi tocca.
2: Mi sa che ti tocca.
1: Basta, 25 anni ha fatto passare.
2: Anni, oh.
1: Dai, no. Oh.
2: Vabbè, tocca. Dai,
1: metti, oggi tocca a tutti, chi tocca non sei
2: nulla. Datti da fare, fa un po' di social.
1: Lo ripetiamo, oggi è la giornata del benessere sessuale.
2: State bene, stiate bene.
1: L'importante è stare bene prima di tutto. Esatto. Poi dopo quello che succede.
0: Buongiorno Gippo, buongiorno Daniele.
2: Buongiorno.
0: Max ex Pontina.
1: Ciao Max.
2: Ciao Max.
0: Sempre operativo dai tu,
1: Dai,
0: che ci sono tornato sulla Pontina. Dai, che venerdì.
2: Come si chiama? Max ex?
1: Max ex Pontina.
2: Ah, ex.
1: Sì, ex.
2: La sua
1: però ci ritorno, lui mi piace ritornare sull'uomo del.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno
3: ragazzi, buongiorno a tutti i gladiatori, gladiatrici. Gian Paolo da Stoccarda,
1: ecco.
3: Ragazzi, auguro a tutti uno splendido weekend. Finalmente è arrivato il venerdì. Io purtroppo sono di servizio domenica, ma non è importante, l'importante è che l'abbiamo sbarcata. Vi ringrazio della compagnia che mi fate e un bacione a tutti. Ciao.
2: Grazie,
1: ciao
2: a te.
1: Ciao
2: Giappone. Anche a tutta la Giammania.
1: Se volete fare come il nostro Giampaolo, ricordatevi che il nostro numero è sempre lo stesso, è il 393 0119 119. Guarda, per un bel buongiorno
2: oggi,
1: per farci sapere già dove siete a quest'ora
2: oggi,
1: del mattino.
2: Oggi non siamo in radiovisione, però guarda.
1: Ah, fai anche i trucchi magici? No. Prestidigitazione?
2: No, faccio 777.
1: Ah, ok, del sottotitolo.
2: Sì,
1: sottotitolo.
2: Andiamo.
4: La sveglia dei gladiatori.
5: Estate.

0: Buongiorno Geppo, buongiorno Daniele.
1: Buongiorno
0: Dario da Roma.
1: Ciao Dario.
0: Sono d'accordo. Dai, che oggi è venerdì, si avvicina il weekend.
1: Dai.
0: Grazie sempre per le splendide barzellette, Geppo, che ci fai.
1: Di nulla.
0: Di dire ogni mattina. Grazie a tutti e due per la compagnia che ci fate e per la splendida musica.
2: Grazie a te.
0: Buona
2: giornata
0: a tutti i gladiatori.
1: Grazie a voi soprattutto per la fiducia che ci date ogni mattina. Non è scontato che dovete sintonizzarvi qui su di noi.
2: Senti lui.
3: Buongiorno gladiatori. Ciao. Buongiorno Geppetto. Questo è Tucci che vi parla dagli Emirati Arabi Uniti.
1: Capito Tucci.
3: Sto andando direzione Fujera, uno degli Emirati uno degli Emirati. Qui la temperatura esterna è 39 gradi.
2: Sono
3: le ore 8:15. Buongiorno a tutti.
2: C'è il fuso.
1: Lì è 39, ma è secco.
2: È secco, secchissimo. Gladiatori, torniamo subito. C'è l'almanacco.
4: Sì. Your Energy Music. Allora sorry, scusa, lo sento. Poco su Dimensione Suona Roma.
5: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
6: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
7: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
6: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
8: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865 Roma.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Non cambia la situazione meteorologica nel Lazio, ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna ancora del sole pieno, cielo sereno poco nuvoloso, alta pressione di origine nordafricana. Ma anche weekend bollente con le temperature in lieve ulteriore aumento in tutta la regione, punte massime che potrebbero arrivare a toccare anche i 36-37 gradi, alte anche le temperature serali e notturne. La situazione cambierà settimana prossima a partire da mercoledì, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
10: Su Dimensione Suono Roma,
4: la sveglia dei gladiatori.

0: arriva subito, subitissimo, questo appuntamento.
1: L'almanacco.
2: Come hai detto con questa voce un po' soffice?
0: Esatto.
2: Allora oggi dobbiamo ricordare una ricorrenza molto molto importante.
0: Sì, sì, intanto Santa Rosalia.
2: Esatto, e stasera c'è il trasporto della macchina di Santa Rosa, no? Sai come funziona?
0: Come no? A Viterbo?
2: A Viterbo. Tanta roba oggi, è un bel festone.
0: Ce l'ha detto ieri un ascoltatore, se non sbaglio.
2: Sì. Poi oggi anche San Mosè.
0: San Mosè.
2: C'è un altro nome importantissimo.
0: Sì.
2: E Santa Ida, quindi auguri a tutte le Ide.
0: Auguri. Accade oggi, 4 settembre 1998, Page e Breen, chi sono?
2: Sono Larry Page e Sergey Brin,
0: i fondatori,
2: due studenti dell'Università di Stanford. Cosa fondano?
0: Google.
2: Cioè, Google.
0: Cioè, cerca un po' Google, cioè, che ha fondato Google. Grazie
2: a
0: loro.
2: Pensate,
0: sì.
2: Nel garage, tutti nel garage iniziano.
0: Tu, ma com'è?
2: Che Jeff Bezos è nel garage, Elon Musk è nel garage. Lo sai perché noi stiamo ancora qua? Perché c'è il garage. A noi ci serve un garage.
0: Ma io ce l'ho a casa il garage, però.
2: Era il giorno,

0: Confusa e felice, lei, no?
1: È confusa e felice, ma anche.
0: Ma dai, c'è voce inconfondibile. È rappresentante della bella Sicilia, perché la siciliana
1: sì,
0: no.
1: Quante siciliane?
0: Negli ultimi anni è un po' sparita, è un po' sparita. Però ci si vede un po' che non si vede, non si sente. Però ecco, autrice di canzoni molto molto belle.
1: Auguri a lei, bravissima cantautrice.
0: Poi che cosa abbiamo?
1: Poi per i nati sportivi nel 1985, quindi 41 anni fa, nasceva Riccardo Meggiorini, ex giocatore del Bari, Bologna, Novara, insomma ha militato anche in Serie A e Serie B, insomma, un po'.
0: E per quelli un po' più grandicelli, tipo dell'età mia, nel 1977 Moser, ma non il marito di Cecilia,
1: no,
0: il padre Moser diventava campione del mondo di ciclismo in Venezuela.
1: Hai capito quante cose accadute proprio oggi,
0: il 4 settembre è una bella data.
1: Senti
0: bella
1: un po' l'ascoltatore per la Rosalia, se stasera c'è in vita a Viterbo,
0: abbiamo mi piacerebbe andarla a vedere, sai?
1: Sarebbe molto bello, sì.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Estate.

0: Ritmi History 80.
1: Siamo pronti al primo viaggio indietro nel tempo in questo venerdì mattina. Perché sei un viaggione, Geppo.
2: Torniamo nel 1989 quando i re della musica elettronica, i fantastici Depeche Mode, capitati da Dave Gunn, sfornano questa hit atomica. Personal Jesus.
0: Ritmic History 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: Personal Jesus con i Depeche Mode, tornati negli anni Ottanta, questo meraviglioso appuntamento di Dimensione Suono Roma per farti rivivere grandi emozioni del passato in questo venerdì mattina con voi gladiatori. Questa è la canzone dedicata anche a Richard Touchfey, no?
1: Sì, Richard.
0: Amico loro, Richard Touchfey.
2: Buongiorno gladiatori. Dai che oggi è venerdì. Un saluto grande da Alessandro Giardinieri.
0: Lo svizzero. Ma lo riconosciamo.
1: Le voci sono quelle.
0: Va bene, amici, state con noi, sempre più numerosi, anche perché tra poco vi vogliamo belli agguerriti per giocare con la Roma.
1: Quindi cominciate a tenere a mente il nostro numero, anzi scrivetevelo: 393 0119 119. Sta per tornare ai Love Roma e qualcuno di voi che cosa si porta a casa?
0: Si porta a casa lo zaino ufficiale, quello brandizzato della radio con il logo della radio, ma soprattutto con il nostro brand.
1: Esatto, perché noi lo firmiamo.
0: Certo, in camoscio.
1: Quindi diventa una limited edition come la Double G.
0: Camosciata.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Sia con te.
5: Sono a ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina a ritmo l'origine.
6: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Drive
3: time. Che erdaie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
6: Ciao family.
4: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
7: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
8: Su Dimensione

0: Roma.
1: È arrivato il nostro gioco ufficiale. Buongiorno creatori, quindi si gioca.
2: Ecco, state pronti al 393 0119 119, perché il più bravo si porta a casa il nostro zaino.
1: Il più veloce soprattutto nel rispondere.
2: Oggi parliamo di metro.
1: L'hai presa la metro per venire qua?
2: No, stamattina no.
1: Recentemente l'hai presa?
2: Ogni tanto la prendo, ogni tanto spesso prende. Per andare in centro, per evitare il traffico e le scocciature, no?
1: Apertura a destra.
2: Allora, oggi parliamo proprio di stazioni.
1: C'è una stazione della metro che parteciperà al Prix Versailles 2026, premio mondiale di architettura e design assegnato ogni anno all'UNESCO di Parigi.
2: Ecco, la stazione concorre nella categoria Passenger Station per entrare nella World Most Beautiful Station List.
1: Hai
2: la
1: capito?
2: Lista delle stazioni più belle inaugurate nel mondo tra gennaio 2025 e giugno 2025.
1: E fammi dire una cosa, noi a Roma ne abbiamo di stazioni belle. E siamo pieni,
2: sono tutte belle.
1: Soprattutto questa che vi stiamo per elencare.
2: Ecco perché il 28 settembre si saprà se rientrerà tra le 8 finaliste mondiali, mentre i vincitori verranno annunciati il 10 dicembre a Parigi.
1: Siamo pronti per scoprirlo, ma soprattutto dovete dirci qual è questa stazione.
2: Avete come
1: sono
2: al
1: tutte
2: solito
1: belle.
2: Le tre opzioni.
1: Queste che stiamo per dirvi sono bellissime.
2: Allora, opzione A.
1: Opzione A, Battistini, sarà quella?
2: Bella, molto bella. Opzione B,
1: Piramide.
2: Meravigliosa. Opzione C,
1: Colosseo.
2: Questa è un po' così.
1: Non lo so, non dare spoiler, Geppo. Dai, 3930 119 119.
2: Quale stazione è stata, diciamo, candidata come stazione più bella del mondo 2026? Vi ripeto le opzioni: Battistini, Piramide o Colosseo. Invia ora la tua risposta esatta al 3930 119 119.
1: Vince il più veloce, 3-2-1, via.
3: I love Roma.
4: I love Roma.
5: Dimensione suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Roma. I love Roma.
1: Chi c'è? Chi c'è? Chi c'è in diretta con noi? Geppo, chi c'è?
2: Abbiamo un nostro amico che se oggi si porta a casa il nostro zaino, il primo del mattino,
1: È Massimo.
2: Ciao Massimo.
3: Buongiorno ragazzi.
2: Buongiorno. Massimo ci ha detto in apertura di telefonata: ragazzi, scusate, sono raffreddato. Massimo, questo è il primo malanno di stagione.
1: Babbabia oggi, così?
3: Purtroppo oggi bisogna parlare così.
2: Hai preso una freddata, ma?
1: Che è successo?
3: L'aria condizionata, caldo e freddo.
1: Macello.
2: Senti Massimo, raccontaci qualcosa di dove sei, di che zona sei e cosa fai di bello.
3: Da Roma. Roma Nord?
2: Sì.
1: Dove Roma Nord? Dove?
3: Ho fatto fortuna, la Giustiniana.
1: Giustiniana, ok.
2: C'è il garage. C'è il garage pure te?
3: Ah, ho il garage, però non ho fatto fortuna.
1: Come gli amici di Google che fondavano Google 28 anni fa.
2: Che fai di bello, Max?
3: Lavoro al campo assicurativo.
2: Campo assicurativo, okay, bene. Il mio ex lavoro, penso, io l'ho fatto per
1: È vero.
2: Io vengo dal mondo assicurativo. Allora, okay, però Massimo, ti sei aggiudicato il nostro zaino, ma noi dobbiamo ufficializzare la tua vittoria.
1: Dobbiamo ufficializzare, tu prendi la metro, Massimo?
3: Ogni tanto per andare in centro, come fa Geppo, quando c'è traffico.
1: Sei più da metro B o metro A? Più metro B, immagino.
3: Metro B.
1: Allora, c'è una stazione, sì, c'è una stazione proprio della metro B.
2: Esattamente, che è stata candidata a diventare la stazione, cioè è stata nominata come stazione più bella del mondo. Adesso è candidata, non è stata ancora, diciamo, ufficializzata la vittoria, però si dice che è una delle più quotate per l'annunciazione del 10 dicembre. No?
1: Il 10 dicembre a Parigi scopriremo se questa stazione vincerà. Ecco. Intanto noi
3: speriamo.
2: Esatto. Avevi come al solito le tre opzioni e le stazioni erano le seguenti: Battistini, Piramide o Colosseo. Qual è la risposta?
3: La stazione è Colosseo.
1: Bravo.
2: Ma gli assicuri tori sono
3: così. Mi adeguo un po'. Ascoltarvi tutte le mattine. Impariamo.
1: Bravo Massimo. Anche perché Battistini per poco, però. Battistini
2: per poco. Io
1: perché
2: preferivo Piramide.
3: Dietro l'angolo.
1: Certo. C'era anche un'altra che era candidata, Monti Tiburtini, che
2: bella,
1: è bellissima.
2: Bellissima. Ci ho fatto una sfilata. Grande Max, allora ti verrà ricapitato lo zaino. Se vuoi salutare qualcuno.
3: Grazie mille.
1: Vai Massimo.
3: Tutti quelli che mi conoscono.
1: E assicurati anche.
3: E i miei due figli.
2: Come si chiamano?
3: Cristian e Valerio.
2: Ti salutiamo tanto anche noi.
1: Ciao Massimo, buon lavoro.
3: Grazie mille, complimenti.
0: Ciao. Grazie. I love Roma.

0: muta, ratatatata, che poi è perfetto per dirlo adesso, sciogli lingua del venerdì mattina a quest'ora.
1: Sì, poi quest'ora è perfetto.
2: Il top delle stazioni da metro è Quintiliani, bellissima. Dobbiamo anche tostava.
0: No, la conosciamo bene Quintiliani,
1: come, no,
0: bellissima.
1: A me le stazioni da metro mi piacciono tutte.
0: Sono tutte belle poi, moderne, accoglienti,
1: sicure. Sono tutte belle.
0: Va bene, gladiatori, abbiamo giocato con I Love Roma, ha vinto Massimo. Oh, comunque in tantissimi, grazie per aver partecipato, come vabbè, sempre.
1: No, come al solito vince uno solo, noi prediligiamo sempre chi non ha mai vinto.
0: Ma tanto,
1: lo ripeto,
0: ma tanto tornerà I Love Roma nel corso della giornata, dati appuntamento con i nostri colleghi, quindi
1: rimanete qua. Adesso però facciamo un bel salto in redazione.
0: Chi c'è? Salvatore Lordi?
1: Credo di sì.
0: Andiamo.
3: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Buongiorno gladiatori, siamo Emily.

0: la colonna sonora di Roma.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Dimensione Suono Roma.
3: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
4: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi. Con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Eccoci qua, siamo in redazione, pronti per sentire tutte le news.
8: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'omicidio suicidio ad Ostia, identificati due cadaveri. Il 54enne precipitato dal quarto piano del palazzo si chiamava Giorgio Prelec. In casa il corpo di sua madre Adriana. L'autopsia nei prossimi giorni aiuterà a capire lo stato in cui si trovava l'uomo. L'ipotesi che il gesto sia legato alle condizioni di malattia della donna. 4 casi di peste suina africana sono stati confermati a Riano, alle porte di Roma. La regione Lazio ha emanato un'ordinanza per contenere il virus. Le autorità ricordano che la malattia colpisce esclusivamente maiali e cinghiali e non è trasmissibile all'uomo. Sorpresa in arrivo da Luciano Ligabue, che ha fatto una visita inaspettata all'aeroporto di Roma Fiumicino incontrando passeggeri e lavoratori dello scalo. Nei prossimi giorni verrà svelata la sorpresa che il cantautore emiliano intende regalare al suo pubblico proprio alla vigilia dell'atteso tour autunnale. A Roma la precisione incontra la velocità. Il 19 e 20 settembre l'ippodromo militare di Tor di Quinto ospiterà la prima gara di droni che vedrà sfidarsi insieme ai piloti civili e militari. L'evento, organizzato dall'esercito italiano e da Difesa Servizi, è aperto al pubblico. Lo sport, il tennis, US Open, avanti Dardelli e Cobolli, fuori Musetti, eliminati anche Berrettini e Bellucci, Paolini batte Stefanini e va al terzo turno. La Coppa Italia, il Verona elimina il Cagliari, agli ottavi anche il Palermo, ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: 7 in punto.
1: Venerdì.
0: Come si dice a Capri, oggi è venerdì.
2: Facciamo un weekend a Capri, ecco. Dai,
0: venerdì 4 settembre 2026, sono le 7 in punto.
2: Double G,
0: Geppo e Daniele Greco.
2: Uno degli ultimi appuntamenti della settimana che è volata.
0: È volata.
2: La lacrimuccia scende. È quando c'è.
3: Buongiorno, GNG.
2: Vedi, loro lo sanno, lo sanno.
3: Riguarda. Sì. La fermata dalla metro candidata ovviamente dal Colosseo, però io pure avrei detto Quintiliani
2: è veramente brutta e inutile sta
0: Quintiliani. Ma vogliamo fare una cosa, visto che a Parigi hanno fatto il World Station, come si chiama, la stazione più bella del mondo,
2: noi facciamo il contrario,
0: alla sveglia di Gladiatura organizziamo il nuovo campionato, la stazione più brutta del mondo.
2: Vai via i vostri messaggi, secondo voi qual è la stazione più brutta che ci abbiamo dato?
0: Vogliamo sapere i motivi. 393 0119 119, magari per un'esperienza che avete avuto, se è proprio brutta quella che magari è meno curata, no?
2: È brutta e inutile,
0: esatto,
2: come Quintiliani.
0: Fateci sapere secondo il vostro parere qual è la più brutta di Roma, A, B, C, D.
2: Però ragazzi, tutte, motivatelo anche, motivatelo. Perché è brutta, perché magari ne so, c'è soltanto
0: il motivo perché è brutta, perché non vi piace.
2: Dai.
0: In quest'ora, oltre a tutte le nostre cazzate, se può dire,
2: sì.
0: E la nostra buona musica, troverete anche il nostro Emiliano Bolini che più tardi ci viene a trovare.
2: Grande Emiliano, Vox Populi. Ma intanto lo sapete, ad inizio ora c'è lei,
4: la barzelletta di Geppo.
0: Siamo in un manicomio, durante l'ora d'aria due matti si incontrano nel cortile e uno gli fa quell'altro: ciao bello, fa ciao, senti, ma ieri che hai fatto? Guarda, ieri c'ho avuto da fare, sono stato tutto il giorno a scrivere una lettera. E a chi l'hai spedita? E ho spedito a me stesso.
5: Dai.
0: E che c'era scritto? Non lo so, ancora me da arrivare.
4: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: siete motivati, ecco, gladiatori.
1: Non è che dovete dire che sono Battistini e poi basta, non aggiungere niente. Vogliamo sapere il perché, secondo voi, è così brutta.
0: No? Le 7-8 minuti, la Double G, Geppo Greco con voi, gladiatori, in questo venerdì 4 settembre. Tra un po' sentiamo un po' di voci che sono arrivate per questa sfida, sì, questo campionato.
1: Prima, ma prima di queste voci abbiamo il nostro Astreo.
0: Eccolo!
2: Astreo!
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Astreo, bentornato.
3: Buongiorno signor Greco.
0: Grazie.
3: Sai che sta bene con questi occhiali?
0: Sì.
3: Molto bene.
0: Grazie.
3: Il segno top di questo weekend è il toro.
0: Ah.
3: Amici cornuti, iniziamo da voi.
0: Iniziamo bene.
3: Amore, le stelle dicono che sei una persona leale, ma la verità è che vi hanno scambiato per un altro.
0: Probabilmente.
3: Se sei single, il tuo partner ideale in questo momento è il fattorino delle consegne a domicilio. Arriva sempre, ti porta cibo caldo e se ne va dopo 30 secondi senza pretendere coccole.
0: Perché non pretende coccole?
3: Lavoro e finanze.
0: Ah, ecco.
3: Il tuo superpotere aziendale è l'assenteismo attivo.
0: No.
3: Sei capace di fissare lo schermo del computer con una faccia così concentrata e severa che il tuo capo penserà che stai risolvendo la crisi dei mercati asiatici. In realtà stai giocando a un solitario.
0: Vabbè.
3: Salute e benessere.
0: Oh, questo è interessante.
3: Il tuo medico consiglia dello stretching.
0: Ah.
3: Il movimento ideale consiste nell'allungare il braccio sinistro per afferrare le patatine senza staccare la schiena dallo schienale. Ti dicono di ascoltare il tuo corpo, che il tuo corpo ti sta urlando: mettete il pigiama, che sei al 4 del pomeriggio ed è stata una giornata pesante. Se per sbaglio compri delle scarpe da ginnastica, l'unica corsa che faranno sarà quella del cambio corsia a cassa del discount.
0: No.
3: Per consulti e appuntamenti privati chiamate il 393 0119 119.
0: Tanto non risponde nessuno, eh.
3: Ma no, ore pasti, perché magno.
2: Sole, musica,
4: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Estate.

0: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Estate.

0: stazione metro più brutta di Roma,
1: sicuramente esce.
0: Esce, è arrivato. Vediamo un po'. Sentiamo qualche
2: voce. Sono Federica da Galligano nel Lazio.
1: Ciao, Federica. Ciao.
2: Anche la fermata di Quintiliani, la fermata più inutile.
0: Bruttina,
2: che
0: sì.
3: Pedro C. Sono parecchi. Ettore e Angela.
0: Ah, curati. Allora segna.
1: Comunque Quintiliani fino adesso sta in vantaggio su tutto.
0: Sta vincendo Quintiliani.
1: 4-5 persone hanno votato
0: meraviglia,
1: Quintiliani.
0: Meraviglia. Segna Finocchio e Torreani.
1: Finocchio e Torreani.
0: Vai, poi.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
4: Da Roma.
0: Ciao,
4: ciao
0: Valerio.
4: Lavoro, la stazione più brutta in assoluto. 420. Abbandonata da anni.
1: 420.
4: Dentro non funzionano gli ascensori. Disastrata. Buona giornata.
0: Ma 420 è...
1: Sì, questa qui a Monteverde, no? Monteverde vecchio, sì. Ah,
5: la metro più brutta di Roma è Vittorio Emanuele. Cristia da Roma.
0: Perché? Che t'ha
6: fatto? La metro più brutta della capitale è Quintiliani.
1: Dai, Quintiliani.
6: Nulla per ora.
0: Dai, per ora.
6: Quando faranno lo stadio della Roma diventerà come
0: Tibuttini. Diventerà una stazione ambitissima.
1: Ecco, per esempio,
0: che denigrata. Che
1: la nostra amica ci faceva riferimento agli ascensori, che molto spesso nelle stazioni si guastano e poi passano mesi prima che li aggiustano.
0: È vero, ascensori importantissimi per tutte quelle persone che ne hanno davvero bisogno.
1: No, soprattutto per quelle che hanno bisogno, perché non tutti hanno la possibilità di fare le scale, quindi quello dovrebbe essere una cosa che dovrebbe funzionare sempre.
0: Quindi il nostro monito va a tutti quelli che possono fare qualcosa per le metro, aggiustiamolo un po', ragazzi.
1: Esatto.
0: Perché
1: comunque Quintiliani
0: è
1: in vantaggio.
0: Quintiliani?
1: Metro brutta ce ne sta.
0: Vamo, Quintiliani!
1: Però io di una cosa sono soddisfatto,
0: Ci
1: stanno i ciclabili.
7: Squadra dei gladiatori. Estate!

0: assoluto.
1: Quale?
0: È la metro A della stazione Termini. Devi farti 30 metri per scendere giù alla stazione, quando arrivi non sai mai qual è la direzione giusta e poi il telefonino non prende proprio.
1: Ma tanto giù, ma tanto giù. Ma quella che sta più giù in assoluto secondo me è Ionio.
2: Ionio?
1: La prendo spesso da Ionio.
2: Sta sotto tanto?
1: Ma Libia, Ionio.
2: Sono onesto.
1: Con Cadoro.
2: La prendo sporadicamente, non le conosco proprio tutte. Poi alcune zone non ci sono manco mai stato, quindi.
1: Qualcuno scrive invece: linea a Lucio Sestio, sporca e di cattivo odore. Ricky. Aggiungi Lucio Sestio.
2: Sì, comunque ancora in pole position c'è quella lì.
1: Quintiliani.
2: Sì.
1: Facciamo di tra un po' dal nostro.
2: Andiamo a fare un live da Quintiliani noi.
1: Facciamo un live. Your Energy Music.

0: 50%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro. Supermercati
1: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
2: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
3: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
2: Todis, buongiorno convenienza.
4: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
5: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
7: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99 euro. Peroni birra 6 per 66 centilitri, 4,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
8: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Non cambia la situazione meteorologica nel Lazio, ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna ancora del sole pieno, cielo sereno poco nuvoloso, alta pressione di origine nordafricana. Ma anche weekend bollente con le temperature in lieve ulteriore aumento in tutta la regione, punte massime che potrebbero arrivare a toccare anche i 36-37 gradi, alte anche le temperature serali e notturne. La situazione cambierà settimana prossima a partire da mercoledì, ma per dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Flames, le fiamme che accendono questo venerdì mattina. Ma siamo poetici.
1: Oh, occhio che fiamme, perché ancora fa caldo.
0: Le 7:31, buongiorno gladiatori. Adesso c'è lui.
1: C'è il nostro amico che ci viene a trovare.
2: Vox Populi di dimensione Suono Roma.
3: Estate.
0: Emiliano faccia ride.
4: Ah, raga, oggi dovete stare molto attenti.
1: A cosa?
4: Perché va aiuto in una maniera incredibile. Vedo un aiuto incredibile.
1: Tu che cosa?
4: Sì?
1: Tu che cosa?
4: Se dovete scegliere una persona che avete visto solo sui social.
1: Attenzione, attenzione.
4: Vi voglio insegnare pure qualche piccola tecnica da utilizzare prima, durante e dopo l'uscita.
1: Sentiamo.
4: Allora, primo, tecnica del binocolo, questo è fondamentale, eh?
1: Sì.
4: Deriva direttamente dalle forze speciali americane Tom Clancy.
1: Sì.
4: E consiste semplicemente.

0: Tra l'altro, nel migliore dei casi, lei vi dirà: vai tranquillo, pago io, così scroccate pure la cena. Mazza, che sozia. Certo, certo. 3. Fingersi Cenerentola. Mi devi perdonare, ma a mezzanotte la macchina mi diventa una zucca e mio fratello diventa un sorcio. Ora vado, ciao. Così. 4. Fingere di soffrire di amnesia selettiva.
1: Ah, questo è un po' più difficile.
0: Così, se l'appuntamento va male, il giorno dopo, quando vi richiama: scusa, guarda, non mi ricordo, ma chi sei? C'ho proprio un buco, guarda, non te la prendo a male, non mi ricordo proprio chi sei. 5. E ultimo punto, la sincerità. Questa è molto caruccia, eh. Senti, visto che dai foto mi sembravi Sean Connery, de persona mi pari Pippo Franco. Ma toglimi una curiosità, ma che app usi per modificare la foto?
2: Riascolta Vox Populi sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Music History 80.
1: Pronti a ballare? Torna il re del pop. Ci siamo,
2: Moccassino, calzino bianco, pantalone nero, The King of Pop, sempre presente nei nostri cuori. Questa è Billie Jean.
1: Lui l'immenso, la leggenda, Michael Jackson.
3: Rhythmic History 80.
0: Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80, come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: energia, c'è la giusta energia, c'è anche un campionato che i nostri gladiatori stanno facendo, sì, il campionato, sì, delle stazioni metro più brutte di Roma.
1: Allora,
0: ancora
1: vince
0: in corso,
1: Quintiliani,
0: eh?
1: Ancora, ma attenzione al ritorno di Termini.
0: Ritorna Termini. Andrea che scrive?
1: Allora, Andrea scrive, per me è Cornelia, ecco. Esci dalla metro e sembra di essere entrato in un livello bonus di un videogioco degli anni 90.
0: È vero.
1: Zero accoglienza, solo cemento e traffico.
0: È vero, è vero.
1: Elisa
0: è vero.
1: Invece che dice?
0: Vota Malatesta, quindi metro C non è brutta in sé, dice, ma quando esci dalla metro hai quella sensazione, bene, e adesso dove sono? Persa nel nulla.
1: Ha detto bene questo nostro ascoltatore. È come un videogioco la mattina, salire sulla metro e girare.
0: Vero,
1: non,
0: ragazzi,
1: si sa mai dove esci. Magari che ne so, c'è il livello bonus, capito?
0: Luca, Repubblica quando c'è troppa gente. Tra scale mobili, turisti e persone che corrono, sembra più un aeroporto che una fermata della metro.
1: Vabbè, insomma, a Roma è bellissima,
0: punta,
1: ma evidentemente non tutte le fermate hanno ricevuto lo stesso trattamento. Questo è chiaro.
0: Questo è chiaro. A parte quello stesso, insomma, che abbiamo detto.
1: Vabbè, è anche la più recente.
0: Più recente, poi è bellissima, per carità, ma anche le altre dovrebbero.
1: Ma
0: che cerchiamo di. Ci
1: stanno fermate, ci stanno da 50 anni.
0: Vabbè, quindi Quintiliani vince, chissà, potremmo ribaltare tutto. Il voto di Geppo potrà ribaltare come quello.
1: 393-0119-119, vota anche.
2: Estate. La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.

0: Lady Gaga ritrovata su Dimensione Solo, ma 7:48 con i gladiatori del weekend.
1: Sono quelli del weekend, perché è venerdì e inizia questo primo weekend di settembre.
0: La Double G, Geppo Greco con voi fino alle 10. Buongiorno anche ad Ale, che nel campionato che stiamo facendo delle metro,
1: il campionato più, delle stazioni della metro, delle fermate
0: più brutte, scrive Eurofermi. E basta, Eurofermi che è uno schifo.
1: Vabbè. Cioè, fosse uno che ha detto questa è bella.
0: Solo Colosseo, forse. Nel frattempo, parliamo dell'effetto Batman. Lo conoscevi sempre per quanto riguarda le metro?
1: Rimaniamo nella metro, perché voi non ci crederete, ma quando c'è Batman nella metro, il nostro comportamento migliora.
0: Batman.
1: Però spieghiamo un attimo.
0: Allora, è stata fatta una ricerca qualche tempo fa dall'Università Cattolica di Milano.
1: Allora, non so se avete visto negli ultimi anni sulle metro, specialmente, c'è sempre l'apparizione di qualche personaggio caratteristico.
0: C'è anche Metroman.
1: C'è Metroman. C'è Federica Antoine che canta sulle metro.
0: Le borseggiatrici. Sono artista anche loro.
1: E da questa ricerca dell'Università Cattolica di Milano è emerso che l'apparizione in attesa di un elemento sorprendente,
0: in questo caso Batman,
1: caso uno vestito da Batman, rompe la routine prevedibile della quotidianità e spinge le persone a bordo a prestare maggiore attenzione, distogliendole dal funzionamento automatico. Anche perché tanto è inutile nasconderci, oggi siamo tutti con il capo chino sugli smartphone.
0: Se sali in metro, ma si vede proprio tutti, il 99% tutti con lì.
1: Quando sei immerso dentro lo smartphone, sei distratto e puoi essere borseggiato, toccano da vicino e si abbassa di molto la tua soglia d'attenzione.
0: Allora, lo studio è stato realizzato osservando 138 passeggeri in una situazione, la ricercatrice era apparentemente incinta e saliva sul treno, nell'altra insieme a lei compariva anche una persona vestita da Batman. Il risultato è sorprendente: quando c'era Batman il 67% dei passeggeri cedeva il posto contro il 37% senza Batman.
1: Però aspetta, non hai detto dove l'hanno fatto sto studio?
0: A Milano?
1: No, a Gotham City.

0: dove si balla? Qui si balla, qui nel ritmo della capitale.
1: Su Direzione Suono Roma.
0: Vamos, ma si canta anche.
2: Ciao Daniele.
0: Ciao tesoro.
3: È venerdì.
2: Un bacio.
0: Ciao.
3: Vi vogliamo bene.
0: Anche noi.
3: Un saluto da papà Daniele.
2: E da Ludovica.
1: Ciao, bellissimi. Tanti baci anche da parte nostra.
0: È venerdì.
1: È carina,
0: la cantiamo
1: lui.
0: Insieme, pronti?
1: Vai.
4: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
5: Buongiorno gladiatori di Dimensione Suono Roma. È venerdì. È proprio venerdì.
4: 100 secondi di RDS Comentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
6: Proviamo insieme a fare chiarezza.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
9: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
10: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
11: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
13: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Un buongiorno a Salvatore Lordi, andiamo in redazione per sentire insieme tutte le news.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. La strage di famiglia Pietralata. Dall'autopsia emergono tracce di polvere da sparo sui genitori della piccola Bianca. Gli accertamenti autoptici sono stati eseguiti presso l'Istituto di Medicina Legale della Sapienza, effettuati anche accertamenti tossicologici per capire se siano state assunte sostanze, farmaci o due delle vittime stessero dormendo. Vegetazione, pali della luce, tubature ed aree di cantiere trasformati in depositi per la droga e quanto neutralizzato dalla Polizia di Stato al Quarticciolo, dove sono stati arrestati sette persone, tra cui cinque per reati connessi agli stupefacenti. Caldo record, la Regione Lazio ha prorogato l'ordinanza stop lavoro all'aperto fino al 30 di settembre, sospese le attività a rischio tra le 12.30 e le 16 per edilizia, agricoltura e rider. La CGIL intanto ha approvato, ma chiede misure strutturali. Il concerto di Jovanotti al Circo Massimo il 12 e il 13 settembre, attese 100.000 persone. Dalle 10 dell'11 settembre è disposta la chiusura del traffico di via dei Cerchi tra via di San Gregorio e via di San Teodoro con passaggio pedonale lato Palatino. Lo sport, il tennis, US Open, avanti Dardelli e Cobolli, fuori Musetti, eliminati anche Berrettini e Bellucci, Paolini batte Stefanini e va al terzo turno. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora.

0: si canta perché è venerdì.
1: Oggi è venerdì, sto contento perché vado al lavoro
2: e felice campo
1: anche sabato e domenica.
0: Ci sta, ci sta.
2: Perché è contento, sì.
0: È contentissimo.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno dalla Double G Geppo Greco. Per questa settimana siamo stati insieme, già finita.
2: Sei divertito,
0: mi sono divertito, sono stato benissimo.
2: Ma non
0: dopo...
2: finisce qua perché c'è pure domani.
0: Pure domani, ma dopo farò dei ringraziamenti, c'è una poesia che ho preparato.
2: Ah, addirittura,
0: quindi
2: vedrei, vale, anche, ragazzi, anche poeta. Cari
0: anche
2: amici,
0: poeta.
2: È la terza ora della sveglia dei gladiatori, questa è l'ora in cui le G diventano tre, perché in quest'ora torna a trovarci Antonio Giuliani con il primo dei suoi due interventi.
0: Tripla G, la tripla
2: esatto.
0: G.
2: I vostri messaggi, oggi parliamo di metro, di situazioni un po' così spinose.
0: Spinato,
2: il numero è sempre lo stesso. Il
0: corazzone è spinato. 3930 119 119 per darci come sempre il buongiorno con la voce. Gladiatori, vi aspettiamo. Noi siamo pronti a ripartire. Vamonos.
3: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in Africa. C'è un esploratore che cammina per la savana. A un certo punto gira un cespuglio e si trova davanti un leone. E il leone, come lo vede, si mette in piedi, tira fuori un telefonino e gli scatta una foto. L'esploratore se lo guarda e gli fa così: ma che stai facendo? E il leone gli fa: è fotografo il cibo e poi lo metto su Instagram.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Le 8-9 minuti, gladiatori, buongiorno, buon venerdì, Double G, Geppo Greco con voi, lo sapete, ci siamo noi. Andiamo al bar, Geppo, hai preso il caffè?
1: No, un altro me lo prendo volentieri.
0: Aspetta, lo faccio io.
1: Fammi sentire.
0: Lo faccio io, dai. Con la moca qui. No, no, lo faccio al barista, grazie. Grazie,
1: grazie, grazie. Per me è normale, eh?
0: Grazie. Grazie.
1: Bello sto bar, eh?
0: Bello, eh?
1: Bello.
0: Sì. Che casino che c'è però, eh?
1: Come sei, i bar romani
0: mattutini. È polemica in un bar della capitale perché questo turista ha pagato 13 euro per due caffè decaffeinati.
1: No, decaffeinati no, eh?
0: 13 euro.
1: Io capisco che quello decaffeinato costa pure di più perché non so perché, non c'è,
0: 13
1: forse
0: euro.
1: Ha lavorato.
0: Allora, questo
1: 13 euro due caffè.
0: Ha pubblicato sui social un video per denunziare, come il nostro Ria ci ha denunziato, per denunciare lo scontrino ricevuto in un bar in zona centro storico. 13 euro per due caffè decaffeinati, di cui 8 euro solo per le due tazzine, 5 per il servizio. Hai
1: allora,
0: capito?
1: Mi ricorda molto la disavventura che ha avuto Rino un po' di tempo fa quando vennero gli Oasis a Roma e lui si recò nell'albergo dove stava Liam Gallagher.
0: Mi ricordo,
1: e pagò 16 euro un caffè, però lui non ha denunziato.
0: Non ha denunziato.
1: Come al solito, siamo alle solite, non è la prima né l'ultima volta che a Roma succedono ste cose e c'è chi si siede ai tavoli fuori di un ristorante e paga un piatto di spaghetti 100 euro, 900. 100, 1000, succedono queste cose.
0: È il centro storico.
1: Ecco, il consiglio che noi ci sentiamo di dare è sempre lo stesso: leggete il menù. Ci sono sempre le tabelle all'esterno, soprattutto se il servizio è al tavolo. Leggete il menù, straniero o no che voi siate, no? Anche perché così eviti sorprese. Quando vai all'estero, tu, Daniele,
0: certo,
1: o io, non guardi sempre la tabella fuori?
0: Bisogna sempre guardare.
1: Anche perché il ristorante magari ti può anche ingannare esteticamente. Può sembrare un ristorante economico, un bar economico, e invece poi ti siedi e prendi la classica bastonata. Quindi occhi aperti.
0: Da capo e collo, si dice.
1: Occhi
0: quindi
1: aperti.
0: Il video è diventato virale in poche ore. In queste ore, insomma, c'è questa polemica. Divide, insomma, tra chi trova il prezzo assurdo e chi invece lo giustifica con la posizione centralissima del locale,
1: e comunque io voglio ricordare sempre a tutti i nostri amici che l'espresso come lo facciamo noi è un altro livello, e quando vai all'estero e chiedi un espresso te fanno un caffè che è una ciofeca e lo paghi sempre di più.
0: Aspetta, caffè, grazie,
1: dai,
0: quant'è?
1: Paghite, guarda, ho lasciato il portafoglio in macchina.
0: 25 euro. Mazzellate.
2: Sveglia dei gladiatori,
3: estate,

0: Geppo, c'è euforia nell'aria.
1: Canta.
2: Geppo, ciao Daniele, buongiorno a tutti,
0: buongiorno.
2: I gladiatori. È venerdì. È proprio venerdì.
0: Il primo del mese di settembre,
1: sì,
0: tra le altre
1: della nuova
0: cose.
1: Stagione,
0: tra le altre
1: dai.
0: Cose. Della nuova stagione.
3: So soldi.
1: E di quelli parliamo, perché bisogna
0: 13 euro, due decaffeinati, ragazzi. È successo a Roma.
1: Allora, è difficile che a un romano lo freghi con una cosa del genere.
0: Sarà stato sicuramente un turista.
1: Sicuramente sarà stato un turista. Però questo spesso succede a noi quando andiamo all'estero. Quindi sempre occhi aperti, anche perché è obbligatorio per qualsiasi attività esporre le tariffe, come quando vai, ecco, nei posti di vacanza,
0: sì.
1: E io, se state girando, vai sempre al ristorante, c'è sempre fuori la tabella,
0: c'è fuori il menu, c'è
1: quindi
0: il menu con
1: un'occhiata,
0: le, con i price,
1: un'occhiata alla tabella non ti costa niente, ma ti evita una brutta sorpresa.
0: Exactly. Ah.
4: Sole, musica,
5: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Estate,
6: in questa notte fantastica che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scia come astronave lanciata a cercare una via verso una nuova dimensione.

0: da cantare tutta, eh. Tra poco torna l'altra G, la sì, terza
1: la
0: G.
1: Terza, la terza, siamo in attesa del nostro Antonio Giuliani, a breve sta qui con noi, eh.
0: Dai, state qui. Your Energy Music.
2: Tra poco su Dimensione Suona Roma.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
4: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
5: All'Oasi c'è il sottocosto.
6: Sottocosto, grandi marche.
5: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
6: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
5: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
7: Abracadown, il primo musical di magia al mondo dove i protagonisti assoluti sono ragazze e ragazzi con la sindrome di Down. Adesso hanno un sogno ancora più ambizioso. Aprire la prima accademia dello spettacolo gratuita a loro dedicata. All in tutto incluso, dove ognuno di loro potrà diventare un attore, un DJ o magari uno scenografo o qualsiasi altra figura professionale. Per sostenere il loro progetto hanno bisogno di tutti voi. Per saperne di più, abracadown.it. Un vostro piccolo gesto per realizzare il loro grande sogno.
8: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. The Islander, salmone norvegese affumicato, 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: Dimensione Suono Roma, meteo.
3: Non cambia la situazione meteorologica nel Lazio. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna ancora del sole pieno. Cielo sereno, poco nuvoloso, alta pressione di origine nordafricana. Ma anche weekend bollente con le temperature in lieve ulteriore aumento in tutta la regione, punte massime che potrebbero arrivare a toccare anche i 36-37 gradi, alte anche le temperature serali e notturne. La situazione cambierà settimana prossima a partire da mercoledì, ma per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: shot, dai,
1: ci mangiamo, sono, una piadina,
0: che ci mangiamo qualcosa? Il giornalisti Corriccione, 8:31 nel venerdì mattina di Dimensione Suo Roma, e siamo pronti ad averlo con noi.
1: Eccolo, è arrivato
0: mattina.
2: Giuliani Doc.
3: Estate
0: Antonio.
4: Ahimè ragazzi, eccomi qua per l'ultima puntata della più famosa rubrica di questo programma, diciamo.
1: Ma come l'ultima?
4: Qualcheduno li conosce.
1: Ma abbiamo iniziato questa settimana. Scusa,
4: E per chi la sente per la prima volta, qualcheduno li conosce non è riferito a Daniele e Rino.
0: No. No.
4: Ma alla scoperta degli animali sconosciuti.
1: Questa è una delle mie preferite.
0: E allora me la ricordavo.
4: E allora ricordate pure di mettere la
0: sigla. Sigla. Eccola.
4: L'anima.
1: No, l'animale.
4: No, infatti quello. L'animale di oggi più che altro è un insetto. E non so se vi siete resi conto che durante questo periodo estivo

0: a me già mi appizzicano solo a sentire.
1: Impressione, beh, complimenti, anche l'umorista.
2: Anche.
0: Sì, ma da dove sei venuto tu, Daniele?
2: Sono
0: anni che
2: lui
0: è un tuttofare il nostro Gippo.
1: Lo so.
0: L'ha sentito che roba? Aspetta un attimo. Aia, ha fatto talmente bene, sono andato più l'Autan.
2: Autan.
0: Che è quella che appena senti questo rumore, questo ronzio, quello classico, parti con la cinquina sul collo.
2: Vero.
0: Mentre lei ti sta facendo una caviglia come quella della sorella, diciamo. Perché vai con la cinquina? Che ne sai che sta là? Che ne sai? Fino ad arrivare alla zanzara tigre. Prego, Simone.
1: Come così fa?
0: Mi sto sentendo male.
2: Oddio. Più grossa.
1: Com'era, Simone?
2: Cattivo.
0: La cosa proprio che non te punge, però te graffia. È diversa.
1: Cattiva.
0: Che per prenderla non bastano i prodotti chimici e neanche cospargersi, io deprimavo di queste frasi, cospargersi, insomma, di unguenti, ma per la tigre serve proprio Sandoka. Cioè, di che la Sandoka? Va a ricordare come faceva, no?
2: Come no?
0: Come faceva, Simu?
3: Sandoka!
0: Niente, sono partiti i giorni di coda, ho letti, O anche la Hades Coreicus.
2: Conosco.
0: È una nuova Coreicus. Che non è quando uno, che ne so, se fa un pisolino.
1: No.
0: Dice, ti sei sdraiato e ti cominci a pungerci e pensi, vabbè, proprio adesso che Coreicus. No, è la zanzara coreana. Sapevate? Io non ve sento più.
2: Coreana, l'ho sentita nominare.
0: Ragazzi,
2: l'ho sentita nominare.
1: Sì.
0: Ecco. Mi sentite?
2: Sì.
0: Non vi sentivo più.
1: Siamo sempre qui.
0: Perché mi hanno punto proprio dentro. Nei padiglioni. Padiglioni che fa rima.
1: Sono state loro,
0: I padiglioni che fa rima con.
2: No,
0: avete capito? C'è, addirittura c'è quella coreana che si chiama Coreicus. E infine, nel senso che se te punge fai proprio una brutta fine, la Aedes Japonicus.
2: Questa no.
0: La Aedes Japonicus, ovvero la zanzara giapponese, che per arrivare al sangue non ti punge,
2: no.
0: Ma ti taglia con la katana. E la sua particolarità è che non emette il classico ronzio, quello delle zanzare, ma emette questo rumore.
4: Ascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: ritmi Kistori 80.
1: Te lo dico, lo confesso, arriva una delle mie più bella.
2: E facciamo un salto nel 1982, uno dei giri di basso più riconoscibili della synth pop di quegli anni.
1: Ho amato alla follia questo pezzo, l'abbiamo amato tutti,
2: The Human League, questa è Don't You Want Me.
0: Ritmi Kistori 80. Solo dalle 6 alle 10 le hit più ritmate degli anni 80 come non le hai mai sentite su Dimensione Suono Roma.

0: il giro di basso più figo di sempre.
1: Questa è veramente bella.
0: The Human League dall'82, tornati negli anni 80 con il nostro appuntamento Rhythmic History 80. La mattina su Dimensione Suono Roma tra le 6 e le 10.
1: Allora, però rimaniamo sui mezzi pubblici. Prima abbiamo parlato di metro, poi abbiamo parlato di stazioni della metro.
0: C'è un video.
1: E adesso vi portiamo sull'autobus.
0: State con noi, c'è un video virale, fa molto bene, ne parliamo tra poco. Tra dai. Poco. Che fa questo? Non si sa,
2: la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45€.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
6: Pewex, la convenienza è un patto! Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
7: Su Dimensione Suono Roma.
2: La sveglia dei gladiatori.

0: Rap futuristico. Grande te, bello.
1: Canzone bella,
0: ci andiamo molto molto bene. Questa la ricordo. Andava alle medie, andava alle medie, Geppo.
2: Alle medie. Io già lavoravo.
0: Claudio, buongiorno.
3: Ciao ragazzi, buongiorno. Riccardo, sempre da Napoli.
2: Ciao Riccardo.
3: Sempre la vostra capitale. Siete grandissimi.
2: Grazie Riccardo.
3: Ci fate molto compagnia tutta la giornata.
0: Riccardo.
3: Ci carica comunque.
0: Riccardo, sempre da Napoli è cognome o sempre da Napoli?
2: No, lui viene da Napoli.
0: Ah, pensavo sempre da Napoli fosse nobile. Fosse nobile.
2: Grazie.
0: Va
2: Riccardo.
0: Bene, rimaniamo sui mezzi pubblici. Oggi stamattina tutto.
2: Sì, oggi mezzi, tanto, sono le cose che fanno più ridere. Perché? Perché a Roma Nord è successa una cosa un po' incresciosa.
0: Allora,
2: diciamo,
0: c'è un video che è andato virale, ovviamente, che si vede quest'uomo non proprio in una perfetta forma fisica.
2: No, leggermente in sovrappeso, ma de tanto.
0: Che entra su quest'autobus, praticamente seminudo.
2: Sì, praticamente
0: e si
2: sale
0: veste.
2: A bordo, è scalzo e porta solo i pantaloni di una tuta leggera.
0: Immagino, sai che profumo,
2: E basta. Sale a bordo e comincia a vestirsi.
0: E si veste.
2: Come se fosse la cabina armadio di casa sua.
0: La cabina armadio dell'ATAC.
2: Esatto.
0: Bellissimo. E quindi insomma succede anche questo.
2: Guarda, io veramente la mattina non so più che deve succedere, perché andiamo sempre cose più assurde.
0: Qualcuno scrive: meno male che c'ho i pantaloni. Almeno
2: no, ma quando tu
0: quelli.
2: Pensi che abbiamo raggiunto il tetto, c'è sempre qualcuno che va al piano sopra.
0: Subisco, è fantastico.

0: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Ciao Rino, ciao Geppo, sono Martina da Roma e oggi è venerdì, è proprio venerdì, ciao!
0: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Perché tornare dalle vacanze è una buona notizia?
5: Perché hai ancora tempo per aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: Ed entrare a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Se hai delle azioni TIM, hai tempo fino all'11 settembre per aderire all'Opas.
5: Perché?
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuta.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
11: Via l'iniziativa del Comune Ritmo Roma per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Entro il 14 settembre va inviata la domanda di partecipazione. Requisiti per l'accesso sono l'indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma e l'età delle ragazze e dei ragazzi dai 6 ai 16 anni. Dall'8 settembre la capitale ospita la 41esima edizione del Roma Europa Festival, rassegna internazionale di musica, danza e teatro di diretta da Fabrizio Grifasi. In programma oltre 90 spettacoli con circa 1000 artisti da tutto il mondo che andranno in scena nei maggiori teatri della capitale. Parte lunedì 7 settembre Vinoforum, la festa del vino e dell'alta cucina che trasforma per 7 giorni Piazza di Siena dentro Villa Borghese in una cittadella del gusto. Ci saranno vini italiani e internazionali, i piatti più famosi della cucina romana e non solo, grandi chef e maestri pizzaioli. Info su comune.roma.it.
12: Facciamo un salto in redazione, c'è Salvatore Lordi per tutte le news.
13: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'omicidio-suicidio ad Ostia, identificati due cadaveri. Il 54enne precipitato dal quarto piano del palazzo si chiamava Giorgio Plerec. In casa il corpo di sua madre Adriana. L'autopsia nei prossimi giorni aiuterà a capire lo stato in cui si trovava l'uomo. L'ipotesi che il gesto sia legato alle condizioni di malattia della donna. I limiti d'accesso alla ZTL del centro storico di Roma. Dopo i corrieri arriva la seconda sospensione del TAR in 48 ore dell'ordinanza. Anche i fornitori di alimenti e bevande possono entrare. Intanto il Campidoglio non fa passi indietro. Fasce orarie di accesso nella ZTL A1 sono eccessive e incompatibili con i cantieri aperti. Proseguono gli Open Day dedicati alla carta di identità elettronica a Roma. Nel prossimo fine settimana saranno aperti gli uffici anagrafici dei municipi 5, 11, 12 e 13 per l'appuntamento dalle 9 di stamane sul sito Agenda CIE del Ministero dell'Interno. Lo sport, il tennis, US Open, avanti Darderi e Cobolli, fuori Musetti, eliminati anche Berrettini e Bellucci. Paolini batte Stefanini e va al terzo turno. Chiudiamo con la Coppa Italia, il Verona elimina il Cagliari agli ottavi, anche il Palermo, ed è tutto. L'informazione torna tra poco meno di un'ora.
12: Sono le 9:02.

0: cambiata la sigla qui, quando c'è la GNG,
1: esatto, con Geppo e Danielino.
0: Con Geppo Greco.
2: GNG.
0: Roman Fashion, Double G, ultimo ora insieme in questo venerdì 4 settembre. Dai,
1: che
0: venerdì.
1: Sono le 9.02, un altro giro di accetta da passare insieme. Anche in questa ora torna il nostro Romano Doc Antonio Giuliani che ci viene a trovare.
0: Sì, ma al 393?
1: Sì, al 393-0119-119 stiamo raccogliendo i vostri messaggi e le vostre lamentele, soprattutto sui mezzi pubblici, perché
0: oggi
1: ogni giorno
0: di questo,
1: se ne vede una nuova.
0: Quindi che ha vinto? Quintiliani, abbiamo fatto la sfida, il campionato delle metro, delle stazioni metro
1: la stazione
0: più brutte.
1: Più brutta è Quintiliani, poi siamo passati agli autobus, come succede
0: si è spogliato, si è rivestito,
1: è salito mezzo nudo e si è vestito,
0: ma pure una doccia poteva fare a sto punto, cioè, che c'era,
1: raccontaci magari
0: succede.
1: La tua esperienza in negativo,
0: questo,
1: che ti è successa, che un'avventura che hai avuto sull'autobus,
0: ma guarda che bel sole, che uscito,
1: facciamo due risate,
0: il sole c'è, il caldo speriamo un po' meno, ma insomma il corazzone ci ha detto che aumenterà nel corso
1: questo weekend,
0: di questo
1: è l'ultimo weekend di caldo, di quello, diciamo,
0: ragazzi,
1: di canicola, eh?
0: Arriva pure autunno, tra due settimane è autunno, non lo so io,
1: ma poi non buttano.
0: Va bene, dai, siamo pronti a ripartire? C'è lei?
1: Andiamo?
0: Allora, vamos.
3: La barzelletta di Geppo.
1: Siamo in chiesa, c'è un tizio inginocchiato al confessionale e gli fa il prete: padre, ieri ho picchiato un politico.
0: No.
1: E il prete gli fa così: signore, confessi solo i peccati, non le opere del bene.
3: Riascolta la barzelletta di Geppo sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it. Rhythmic History 2000.

0: anche l'aria del weekend.
1: Forza,
0: no?
1: Amici, dai, dai, buongiorno. Dai.
0: Buongiorno, le 9:10 di questo venerdì 4 di settembre. Stiamo su chi, eh?
2: Gigi. Ma sì, fatemi capire. Quando c'è Daniele, il mio buongiorno è scomparso.
0: Ma assolutamente no.
1: C'è sempre.
0: Io censuro, secondo te? Qui no, c'è nessuna censura. Sei un pazzito. No,
1: siamo oggi noi che ve lo facciamo a voi, buongiorno.
0: Va bene, buongiorno anche a Donatella che sta partendo in direzione aeroporto di Fiumicino. Vedi, lì partono a settembre,
1: ripeto,
0: no?
1: Ripeto, c'è tanta gente che fa le vacanze a settembre, chi lo può fare a livello di lavoro e soprattutto chi lo può fare e trova soprattutto i posti meno affollati.
0: Esatto.
1: Ma c'è un nuovo trend che sta facendo da padrone.
0: Cioè, questo trend, rimaniamo sempre in zona aeroporto.
1: Si chiama?
0: Che ne so, separazione in aeroporto.
1: Ah, un nuovo trend di coppia per viaggiare senza litigare.
0: Allora, praticamente ci si divide al gate per ritrovarsi a bordo. La pausa di coppia prima del volo che salva le vacanze, così
1: ecco,
0: dicono.
1: Allora, perché? Aspetto. Perché questo? Perché in genere la partenza per un viaggio in coppia causa spesso stress e discussioni nelle coppie, proprio a causa di code, controlli.
0: L'hai preso.
1: Sei nervoso perché ti sei fatto la valigia di corsa, ti sei dimenticato qualcosa.
0: L'hai preso il documento, preso il passaporto.
1: Quindi questo trend sta spopolando e la separazione temporanea e consensuale dei partner in aeroporto prima del volo.
0: Allora, l'accordo prevede che ciascuno gestisca il proprio tempo in totale autonomia tra shopping e relax. Quindi stai lì in aeroporto.
1: Uno va duty free, l'altro ti guarda un tablet, l'altro ti guarda il telefonino.
0: E poi loro, i partner, si ricongiungono direttamente a bordo dell'aereo, felici e rilassati.
1: Pensate che questa strategia azzera i litigi dell'ultimo minuto e permette di iniziare le vacanze con la giusta calma.
0: Ma questo anche al ritorno vale. Cioè, esatto, nel senso, se sei andato con la tua lei in vacanza.
1: Se
0: poi
1: invece il litigio è troppo pesante, c'è tensione, io c'ho un'altra strategia.
0: Vai.
1: Ve dividete al gate, vostra moglie sale sull'aereo e voi ne piate un altro.
0: Ecco, non è male.

0: la Swedish House Mafia. Happiness is so sad su Dimensione Suono Roma.
1: Buongiorno, cagliatori. Buongiorno
0: a tutti voi, quelli che stanno anche per partire.
1: Eccolo, un messaggio comunque di viabilità. Fate attenzione. Su via Tiburtina, entrando dentro Roma, c'è un'auto capovolta, capottata.
0: Quindi se
1: siete nei paraggi, attenzione, oppure prendete strade alternative. Grazie sempre per queste segnalazioni.
0: Oppure gli salite sopra, lo so.
1: Taglio no.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. Go! Your Energy Music. Tra poco su Dimensione Suono Roma.

0: motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865, Roma.
1: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
2: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
3: Piccoli, gialli e irresistibili, i Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.

0: se fossimo a Milano questo sarebbe proprio d'aperitivo, sai?
1: L'aperitivo alle 18, dai.
0: Gladiatori, buongiorno. Buon venerdì 4 settembre da Grevco e Geppo.
2: Gladiatori
0: Vaselic, è sempre bello carico. Le 9:30 quasi, quindi siamo pronti a collegarci ancora con lui, la tripla G.
1: Arriva!
0: Pronti a fare la tripla G? Il nostro
3: Giuliani Doc.
4: Estate
0: Antonio.
5: Ragazzi, allora avete dato la notizia del secco?
0: Come per secco.
1: Ciao, capito che fai?
5: Che monta sull'autobus?
1: Sì. Parecchi hanno visto pure il video,
5: eh? C'è il video, anche io l'ho visto.
1: Ecco.
5: Il secco che sale sull'autobus con solo una tuta succinta.
1: Esatto.
5: Ma senza la cinta,
1: senza
5: però.
1: Senza la cinta.
5: Sull'ATAC, no?
0: Sì.
5: Sull'ATAC.
0: Sì.
5: Che giustamente leggendo ATAC si è subito svestito, entrato dentro, si è svestito, si è cambiato.
1: Ah, pensavo che era 2 anni fa.
5: No, sì, quella sicuramente gliela fanno, perché ATAC te la fanno quando sali così. Solo che lui si è vestito, si è spogliato dentro il basso.
1: Come
5: il basso.
1: Spogliatoio suo,
5: sì, perché ha letto ATAC, ha detto la camicia, dice monta ATAC, capito? Cioè, guarda, quella signora dice, guarda, lei c'è una stampella attaccala. Però non ci ho visto niente di male, se devo essere sincero.
1: Ah, no.
5: No, perché molto peggio quello che giorni fa ha preso la metro. Sapete, avete letto questa notizia, no?
1: Quale, dentro
5: si è messo a vendere dei prodotti alimentari.
1: No, vabbè. No, questa non l'ho letta, mi è sfuggita.
5: I prodotti della metro. Giuro.
0: Ma già IVA, però. No.
5: IVA già se n'era nata. Era già partita, no?
0: Certo.
5: Niente, non c'è niente da fare. No, giuro, non è una battuta. Pensate che ad ogni fermata la gente sapeva di questa cosa, saliva col carrello.
1: Nessuno diceva niente come al solito.
5: Vabbè, dai, è l'unica cosa, però poraccio, è dovuto scendere a indovina dove? Ad Euro?
1: A Fermi.
5: E certo, bravo Simone.
3: Riascolta Giuliani Doc sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: storie 80 di quest'ora, Rockwell e i cori di Michael Jackson.
1: Tanta roba.
0: La sensazione paranoica di essere osservati e controllati continuamente. Un po' come quando prendiamo lo smartphone, digitiamo qualcosa su Google, no? Visto che oggi ricorre anche l'anniversario di
1: Google. E infatti il protagonista di questa canzone è un precursore, perché già negli anni 80 prevedeva il mondo di oggi, dove nessuno più riesce a sentirsi tranquillo e comincia a dubitare che di essere sempre spiato, non è controllato.
0: Esatto, quante volte digiti magari su un motore di qualcosa
1: Ma tu prova a dire il nome di una grande azienda o di un marchio
0: insieme,
1: famoso vicino al telefono.
0: G&G,
1: no? Ecco, G&G è troppo famoso, non sta neanche su guarda. Se tu dici il nome di una grande azienda o di un marchio famoso, quando riapri un social a caso, sicuramente trovi una pubblicità.
0: È automatico, allora veramente.
1: Se non è controllo questo.
0: Stanno a spiare. Estate.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

0: nostalgia, quella che mi prenderà già da lunedì, già lo so, quando mi sveglio la fiale 5.
1: Quella canaglia, però.
0: Canaglia. A proposito di nostalgia, sto per. Sono pronto. Io
1: ci
0: adesso
1: sei?
0: Mi devo preparare.
1: Ci...
0: No, non qua, quasi.
1: Ah,
0: mi devo
1: quasi,
0: preparare,
1: eh?
0: Mi devo preparare.
1: Allora, no, lo annuncio.
0: Annuncialo tu.
1: Dopo una settimana qui accanto a me, Daniele è stato benissimo.
0: Un mese, eh? È un mese con i gladiatori, un mese.
1: Un mese con i gladiatori. E una settimana accanto a me. Oggi, che è il giorno del suo congedo, ha composto dei versi.
0: Congedo parentale.
1: Ha composto dei versi.
0: Ho composto dei versi, sono anche un poeta.
1: Anche
0: io.
1: Poeta?
0: Anche poeta, quindi tra poco.
2: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma, la decidi tu partecipando al Music Club.
3: Music Club.
4: Mi sento coinvolto nelle scelte musicali della mia radio preferita.
3: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
2: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
3: Fashion, trendy e potenti.
2: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
5: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Peroni, birra 6 x 66 centilitri, 4,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
7: Abracadown, il primo musical di magia al mondo dove i protagonisti assoluti sono ragazze e ragazzi con la sindrome di Down. Adesso hanno un sogno ancora più ambizioso: aprire la prima Accademia dello spettacolo gratuita a loro dedicata. All in tutto incluso, dove ognuno di loro potrà diventare un attore, un DJ o magari uno scenografo o qualsiasi altra figura professionale. Per sostenere il loro progetto hanno bisogno di tutti voi. Per saperne di più, abracadown.it. Un vostro piccolo gesto per realizzare il loro grande sogno.
8: All'Oasi c'è il sottocosto.
9: Sottocosto grandi marche.
8: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
9: Pasta alla molisana da 1 chilo a 1,19€. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49€ e bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49€.
8: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
10: Su Dimensione Suono Roma,
2: la sveglia dei gladiatori.

0: Ucciso l'uomo ragno, così cantava Max Pezzali. Nel 92.
1: Io sapevo manco che stava male.
0: È il 92, 9.53 di questo venerdì 4 settembre con Dimensione Suono Roma. Con il ritmo della capitale tiriamo fuori anche queste bombette dal passato. Niente male.
1: Vabbè, ci sta.
0: Va bene, siamo quasi arrivati alla fine. Tra poco Gianmarco Callari, lasceremo a lui la linea. E quasi è finita anche la settimana, per quanto ci riguarda.
1: Allora, Daniele Greco è stato tutto il mese in diretta con voi, gladiatori del primo mattino. Si è fatto la prima settimana di settembre con me.
0: Sì.
1: Quindi è il momento adesso di congedarci.
0: Hai preparato
1: dei versi.
0: Ho preparato. Mi mettete gentilmente.
1: Abbiamo una base.
0: Ce l'abbiamo.
1: Regia, una base.
0: Grazie. Che bella.
1: Ah, che bella. Allora, abbassala leggermente.
0: Sì, grazie, abbassatela.
1: Così le tue parole sono comprensibili. Vai.
0: Gladiatori, per tutto agosto ci siamo fatti compagnia. Tra giochi, risate e tanta follia. Ho fatto il tifo, ho detto la mia. Ma per ora è tempo di andar via. Geppo, la settimana è volata via. Agosto messo da parte. Eppure quest'estate è bella cannata. Merito del nostro brand, che è un'opera d'arte. Vi lascio nell'arena, belli e agguerriti, con i vostri duelli e i tormentoni infiniti. Io vi saluto perché si è fatto giorno. Grazie gladiatori, e come diceva il poeta, non escludo ritorno.
1: Applauso.
0: Grazie.
1: Conoscevo questa tua vena poetica.
0: Lo dovevo per tutti i gladiatori che
1: mi sta scendendo.
0: Anche qua c'ho una lacrimuccia
1: nell'occhio. Io farei un grande applauso a Daniele Greco.
0: Grazie Geppo.
1: E soprattutto ti ringrazio per essere stato qui una settimana a
0: ci siamo divertiti.
1: Ci siamo veramente divertiti, e come hai detto tu esattamente, non si esclude mai.
0: Il nostro brand è sempre bello, attivo sul mercato.
2: La sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: quindi... momento di lasciare il posto a Gianmarco Gallari che ci è pronto qui e scalpita.
1: Oh, davvero, sta settimana è volata.
0: È volata,
1: eh?
0: Però ci siamo veramente divertiti. Ma non finisce qui, perché no, domani mattina alle 6 in punto c'è la puntata speciale del sabato, ancora in compagnia di Daniele Greco. E questa notte, a mezzanotte, c'è la notte dei gladiatori.
1: È arrivato? Mi hai messo paura, che paura. Guarda che bella camicetta, però. Com'è coordinato. È coordinato.
0: Ma adesso tanto arriverà, quando arriva il freschetto, vede i primi coprispalle di Gianmarco.
1: Bravo Gianmarco Gallari, che è pronto ad accompagnarvi per le prossime tre ore. Io torno domani con te, ma poi anche nel pomeriggio, dalle 18 faremo una maratona Greco.
0: Grazie Greco, ti ringrazio per questa settimana.
1: Grazie a te Geppo, la GNG torna.
0: Salutiamo tutti i nostri ascoltatori e soprattutto auguriamo a tutti un fantastico weekend.
1: Ciao ragazzi, ciao. Buon weekend.
2: Noi ci sentiamo domani, ciao.

0: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
1: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
2: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte, forte, sempre.
3: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
4: Buongiorno alla redazione, ci sono gli aggiornamenti dalla capitale.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. La strage di famiglia Pietralata. Dall'autopsia emergono tracce di polvere da sparo sui genitori della piccola Bianca. Gli accertamenti autoptici sono stati eseguiti presso l'Istituto di Medicina Legale della Sapienza. Effettuati anche accertamenti tossicologici per capire se siano state assunte sostanze farmaci o due delle vittime stessero dormendo. Oltre 200 persone identificate, 5.000 euro di sanzioni nel settore commerciale, due violazioni al codice della strada ed una denuncia. Il bilancio dell'ultima operazione della polizia in zona Aurelio. L'attività è stata coordinata dall'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico. Vegetazione, pali della luce, tubature d'aria e di cantiere trasformati in depositi per la droga è quanto neutralizzato dalla Polizia di Stato al Quarticciolo, dove sono state arrestate 7 persone, di cui 5 per reati connessi agli stupefacenti e 2 per evasione. Caldo record, la Regione Lazio ha prorogato l'ordinanza stop lavoro all'aperto fino al 30 settembre, sospese le attività a rischio per edilizia, agricoltura e rider. Intanto la CGL ha approvato, ma chiede misure strutturali. Borse, apertura di sedute in calo per quelle europee, non fa eccezione Milano, con il FTSE MIB a meno 0,37%. Ed è tutto, l'informazione torna tra poco meno di un'ora. You know what
4: time it is. Sono le 10.
6: Senza interruzioni.
4: Ma che puntualità, ragazzi! Buongiorno, buon venerdì 4 settembre.
7: Callarone.
4: Buongiorno, ben trovati da Gianmarco Callari. 10:13 stamattina. Iniziamo la nostra bella colazione di metà mattinata insieme con la musica giusta, con Alexia, in questo caso ad aprire le 4 hit senza interruzioni.
6: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
8: Rhythmic History 96.

0: più. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
1: Senza pausa.
0: Dimensione suono rumore.

Wow, che super forfurio ad aprire questo venerdì mattina, seconda parte del venerdì mattina insieme su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Buongiorno, buongiorno a tutti da Gianmarco, anche stamattina insieme fino alle 13, una bella colazione con il nostro solito caffettino, il cornetto, la crostata con la marmellata, insomma ci sono tante scelte. C'è l'imbarazzo della scelta anche per quanto riguarda la musica, oltre che diverse tematiche da affrontare, una di cui si sta parlando tantissimo nelle

0: oggi su Dimensioni Suono Roma. Buon venerdì mattina da Gianmarco, 4 settembre, il 10:14. Nuovo codice della strada, è una bozza per il momento, però se ne sta parlando tanto. In arrivo la multa per i pedoni che attraversano con lo smartphone. Ecco, cosa ne pensano i romani? Lo scopriremo tra poco, intanto diteci un po' la vostra. Con un audio WhatsApp non troppo lungo, vi prego, mi raccomando, quindi rimanete sui 20-30 secondi. 393-0-119-119, giusto? Multare i pedoni che attraversano la strada distratti dal telefono, oppure no, no?
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: Topic, Carte Blanche, Lucky Ones.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: 1%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 x 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
5: Abracadown, il primo musical di magia al mondo dove i protagonisti assoluti sono ragazze e ragazzi con la sindrome di Down. Adesso hanno un sogno ancora più ambizioso: aprire la prima accademia dello spettacolo gratuita a loro dedicata. All In tutto incluso, dove ognuno di loro potrà diventare un attore, un DJ o magari uno scenografo o qualsiasi altra figura professionale. Per sostenere il loro progetto hanno bisogno di tutti voi. Per saperne di più, abracadown.it. Un vostro piccolo gesto per realizzare il loro grande sogno.
6: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
7: Non dirlo sottovoce, dillo sottocosto Deco.
8: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato vari gusti 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola formati normali 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
6: Sottocosto Deco.
7: Puoi dirlo forte.
9: Sottocosto Deco.

hit più ritmate dal 90 ad oggi su Dimensione Sono Roma. C'è questa novità contenuta nel testo base della riforma del codice della strada. Si sta parlando tantissimo, anche nei bar, durante gli aperitivi, in giro per Roma lo sento che si dice: mai sentito che faranno una multa di 75 euro ai pedoni che attraversano la strada, sia sulle strisce che no, distratti dallo smartphone? Non c'è niente di ufficiale, però potrebbe arrivare effettivamente questa stretta. È stato chiesto un po' ai romani quella per la città cosa ne pensano. Esce fuori che circa 7 romani su 10 si dicono d'accordo con questa probabile misura futura. Cioè, il concetto base che emerge è: non possiamo pretendere che se si è pedoni ci si possa buttare a caso quasi in mezzo alla strada e pretendere poi di avere ragione. Cioè, quando si attraversa non servono, non devono esserci distrazioni, che sia lo smartphone o chi per esso. Anche se qualcuno poi sostiene: io attraverso sulle strisce col semaforo pedoni verde e devo poter essere libero di fare come voglio. Cioè, insomma, posto sempre che in primis è nei nostri interessi rimanere vigili e in qualche modo tutelare se stessi anche durante un attraversamento pedonale che può essere pericoloso per diverse ragioni, questo lo sappiamo. Detto ciò, questo è un sondaggio esterno alla radio e io vorrei sapere invece cosa ne pensate voi. Quindi fatelo con un audio WhatsApp, massimo 20-30 secondi da inviare al 393 0 119 119. Dimensione

0: Su Dimensione suona Roma, il ritmo della capitale in questo venerdì mattina 4 settembre. Beh, siamo tornati nel 1995 con questo disco, quando non c'era il problema di telefoni, di smartphone, pericolo nell'attraversamento. Adesso, insomma, nel nuovo codice della strada si parla di multe fino a 75 euro per i pedoni distratti dallo smartphone. Abbiamo visto che secondo un sondaggio esterno 7 romani su 10 sono d'accordo, ma invece voi ascoltatori che ne pensate?
1: Buongiorno Gianmarco.
0: Buongiorno.
1: 9 ore in macchina per lavoro sto, sì, e ti assicuro che fanno bene, perché non si può attraversare strisce pedonali con la testa chinata sul telefono, perché ci vuole sempre accortezza.
0: Ma certo ragazzi, l'attenzione non può essere soltanto del guidatore, di chi guida le auto, ma deve essere anche da parte del pedone.
2: Poi, ciao Roberto da Roma.
0: Ciao Robby.
2: Io sono assolutamente d'accordo.

0: Gabri Ponte, Giovanotti, su Dimensione, suono Roma al ritmo della capitale.
1: Ciao Gianmarco, Barbara.
0: Ciao,
1: Roma.
0: Ciao Barbara.
1: Fanno bene, c'hanno ragione, anche perché io sono neo patentata e se non vogliono essere presi in pieno, te ne guarda. Un bacio.
0: A Barbara non ti fa sentire che ti tolgono subito la patente, te lo dico. No, invece non solo, insomma, ascoltatori che sono d'accordo con questa ipotetica nuova norma del codice della strada, ma c'è anche chi si fa venire qualche dubbio. Tra poco scopriremo tutto.
2: Che erdaglie sia con te.
3: Ritmo davanti del 1980. Come cammina?
0: Ti piace guardare le macchine? Hai un aritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Drive
4: time. Che erdaglie sia con te. Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
0: Ciao family!
2: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
8: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
9: L'energia della tua musica.
10: Pure Energy Music.
9: Dimensione, suono,

0: Novità.
1: Stiamo parlando in questa prima ora delle novità della bozza del codice della strada. Andiamo in Norvegia noi col nostro disco nuovo, dove tra l'altro ci sono rigidi divieti in materia di circolazione stradale. Ne sanno qualcosa de Bosa? Eccoli.
2: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Self, la nuova di The Bosa, novità della settimana su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Vietato scrollare quando si attraversa la strada, questo dice la bozza del nuovo codice della strada. E che ne pensano i romani? Che ne pensate voi? Sentiamo.
1: Ciao, sono Daniela.
0: Ciao, buongiorno. Daniela, buongiorno a te.
1: Per quanto riguarda le multe potrei anche essere d'accordo, però io a volte attraverso fuori delle, sì, delle strisce, perché sulle strisce corrono di più per fare prima di te, e adesso si sono imparati anche a fare il gesto delle scuse. Perciò io non mi sento sicura né fuori dalle strisce, né sulle strisce, né dappertutto. E
0: poi beh, sai che c'è, Daniela? Molti pedoni però pensano di spuntare in mezzo alla strada e che una macchina inchiodi subito. Anche lì bisogna, no? Capire un pochino le situazioni, farsi vedere e poi, attraversare, impegnare l'incrocio. Poi detto ciò, c'è anche chi se ne frega purtroppo delle strisce
1: pedonali. Parliamo anche dei monopattini.
0: Sì. Poi ne parleremo, perché ci sono delle novità sempre nello stesso codice della strada legate ai monopattini. Poi
2: eccomi.
0: Eccoti.
2: No, la domanda mia è: vai, se un pedone a Torbella Monaca, San Basilio, sì, Ostia, Acilia, sorpassa con smartphone e c'è il vigile, ma il vigile gli va a fare la multa?
0: Cioè, in teoria sì, poi se c'è qualche vigile all'ascolto magari ci faccia sapere. Vai.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk nel venerdì mattina di Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. C'è anche chi propone idee per la nostra città a proposito di queste insomma il divieto da parte dei pedoni di attraversare le strisce, la strada, comunque guardando lo smartphone.
1: Ciao a tutti, sono Simone di Roma. Per me è giustissimo multare quelli che camminano con gli smartphone alla mano, perché sono pericolosi, perché sono distratti. Mentre a Hong Kong e altre città cinesi, per esempio, hanno creato corsie apposta e anche semafori proprio per quelli che camminano sempre con lo sguardo fisso sui cellulari. Quindi bisogna stare attenti, e allora perché non creare anche noi questi tipi di semafori o corsie apposta?
0: Beh, Simo, sarebbe bellissima come idea. Chiaramente nelle città asiatiche c'è la possibilità di farlo per diverse ragioni. Qua a Roma la vedo più difficile, cioè già insomma il discorso ciclabili ha fatto discutere parecchio. Aggiungere una corsia per i pedoni che guardano lo smartphone sarebbe veramente complicato. No, però mi hai fatto venire in mente, nominando l'Asia, che per esempio è vero che in alcune città del Giappone è vietato totalmente utilizzare lo smartphone anche sui marciapiedi, ma addirittura altre hanno installato dei cuscini per evitare che i pedoni vadano a sbattere, i pedoni distratti vadano a sbattere, insomma, negli ostacoli che si trovano per esempio su un marciapiede. E anche notizia di un po' di anni fa, sono stati installati questi cuscinetti sui pali, sui lampioni a Bolzano per salvare, leggo proprio testualmente, i famosi zombie pedoni dello smartphone. Ecco, questa potrebbe essere un'idea.

0: ci aspetta Salvatore Lordi già pronto.
1: Il ritmo della capitale ti segue anche in giro o in movimento.
2: Ascoltaci dall'app di Dimensione Suono Roma.
3: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
5: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Pronti per un nuovo appuntamento con le news dalla capitale. Sentiamo.
6: Buongiorno da Salvatore Lordi. L'omicidio-suicidio ad Ostia, identificati due cadaveri. Il 54enne precipitato dal quarto piano del palazzo si chiamava Giorgio Prelec. In casa il corpo di sua madre Adriana. L'autopsia intanto nei prossimi giorni aiuterà a capire lo stato in cui si trovava l'uomo. L'ipotesi che il gesto sia legato alle condizioni di malattia della donna. I limiti d'accesso alla ZTL del centro storico di Roma. Dopo i corrieri arriva la seconda sospensione del TAR del Lazio in 48 ore dall'ordinanza. Anche i fornitori di alimenti e bevande possono dunque entrare e intanto il Campidoglio non fa passi indietro. Fasce orarie di accesso nella ZTL A1 sono eccessive e incompatibili con i cantieri aperti. Contro esodo, tutti a casa, sono oltre 27 milioni gli spostamenti da oggi a domenica 6 settembre. Lo fa sapere una nota dell'ANAS. Nel Lazio, attenzionate principalmente la Pontina e l'Appia per i collegamenti tra Roma e le località turistiche del Basso Lazio. Il concerto di Jovanotti al Circo Massimo il 12 e il 13 di settembre, attese 100.000 persone. Dalle ore 10 dell'11 di settembre è disposta la chiusura del traffico di Via dei Cerchi tra Via di San Gregorio e Via di San Teodoro, con passaggio pedonale lato Palatino. Ed ora il nostro approfondimento.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
7: Se ne parla da tanti giorni e oggi poi è arrivato appunto il fatidico giorno del primato del governo Meloni, che sarà celebrato questo pomeriggio a Bari dalla stessa interessata e da uomini e donne a lei vicine nel governo. Non ci saranno i vice premier, cioè i rappresentanti principali dei due altri partiti della maggioranza, ma insomma sarà una celebrazione di cui si parlerà. E ovviamente tutto questo si porta dietro qualcosa di completamente diverso, cioè l'apertura in realtà della campagna elettorale. Perché è vero che il governo raggiunge il record di durata, ma è vero che le opposizioni sparano alzo zero. 4 anni in cui non si è fatto niente è il leitmotiv di quasi tutti i commenti. E fa impressione peraltro vedere anche come tra la stampa vicina a Meloni e al governo e tra la stampa vicina alle opposizioni o comunque critiche nei confronti dell'esecutivo ci siano due letture completamente opposte di quello che sono stati questi 4 anni. È inevitabile che sia così, perché più che il passato, i 4 anni appunto, c'è il futuro immediato, e si sente che siamo già in campagna elettorale, per cui tutto è andato bene, tutto sta andando bene, oppure tutto è andato male, tutto sta andando male. Poi io penso che il cittadino, tra cui voi che state ascoltando questi 100 secondi, sa benissimo di suo com'è per lui o per lei questo risultato, come sono questi anni, com'è questo momento. Le cose sono andate bene, sono andate male, stanno andando bene, stanno andando male? Giudicate voi quello che succederà del resto quando sarete chiamati a votare.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know
0: what time it is? Sono le 11:03.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: E ancora buongiorno, buon venerdì a tutti da Gianmarco.
8: Andiamo.
0: Dai, l'obiettivo è quello delle 13, perché abbiamo altre 2 orette da passare insieme con un bel po' di notizie, insomma, nel corso delle prossime 2.

Samurai J, anche lui protagonista di questo venerdì mattina su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, cose di cui si parla tantissimo negli ultimi giorni, la bozza del nuovo codice della strada, ci sono novità anche che riguardano le infrazioni, che riguardano i monopattini, anche i parcheggi, le strisce blu.

Love su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Chiudiamo il discorso del nuovo codice della strada. Si tratta di una bozza, ma diciamo che le infrazioni cambiano perché potrebbero non costare più la stessa cifra per tutti. Non verrà guardata soltanto la regola, quale regola è stata infranta e basta, ma verranno guardati più elementi, quindi per esempio quanto è stata pericolosa la condotta, che tipo di veicolo era coinvolto, chi era la guida nel caso di precedenti, eccetera eccetera. E quindi in base a questo cambierà la sanzione. Prevista anche nuova sanzione per chi circola con un monopattino creando intralcio ai pedoni. Eccola qua, in questo caso la multa sarà compresa tra i 40 e i 160 euro, roba che sicuramente interesserà tantissimi romani. E poi novità anche per chi parcheggia sulle strisce blu: se pago il parcheggio e arrivo a ticket già scaduto, non ci sarà più la tolleranza che c'è, che dovrebbe esserci oggi, ovvero quella dei 15 minuti, ma si passerà al 10% della sosta pagata. Quindi, che ne so, per semplificarla, ho pagato 10 ore di parcheggio, la tolleranza in questo caso sarà di un'ora, quindi diventerà tutto quanto proporzionato e forse anche tutto più giusto, no? Che ne pensate?

0: 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati PIM, Iper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione, scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Sotto costo Deco.
4: Puoi dirlo forte,
6: sotto costo Deco.
7: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
8: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
9: Let the vibration take you. Ah, ma allora qua si fa sul serio stamattina. No, perché c'è da ballare parecchio con le quattro hit senza interruzioni che stanno arrivando. Iniziamo forte con Ugel.

ancora una The Rhythm of the Night dal 1993, disco Rhythmic History, proprio ritrovato su Dimensione Solo Roma, insieme a Madonna, Don't Stereo, I Want to One Me, Jason Derulo, e l'apertura Ugel, Moving to the Sun.

0: oggi su Dimensione Suono Roma. Secondo voi può un annuncio di lavoro diventare virale, ma tanto virale? Sì, può succedere per diverse ragioni e siamo per scoprirle.
1: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 euro al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
3: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.

Che su Dimensioni Sono Roma, il ritmo della capitale, dicevamo, può un'offerta di lavoro diventare virale, viralissima? Assolutamente sì, perché c'è diciamo questa offerta assurda di cui si sta parlando, credetemi, tantissimo. Cioè su ogni testata giornalistica c'è questo articolo stamattina, dove a Conegliano una catena di supermercati cerca per 2 giorni un promoter in cui si dovrà occupare, meglio, di allestire un bacchetto promozionale nel reparto ortofrutta, offrendo degustazioni ai clienti, spingendo sulla tentata vendita e distribuendo dei gadget promozionali, una sorta di evento a cui partecipare. 8 ore di lavoro per 50 euro netti al giorno, pagati tramite un bonifico un mese dopo. Requisito fondamentale: l'annuncio richiede l'utilizzo obbligatorio di scarpe antinfortunistiche a carico del promoter. Viene proprio specificato, le scarpe portatele tu. Ci si è chiesti a cosa servano in realtà le scarpe infortunistiche per mettere su un banchetto e vendere roba, però vabbè, insomma, è stata chiarita la questione della sicurezza. In ogni caso, sia condizioni che compenso hanno fatto esplodere il disappunto di chi vive quotidianamente il mercato del lavoro precario, e quindi c'è stato un po' questo dibattito social. Sono anche intervenuti i sindacati, fatto sta se ne sta parlando davvero tanto. E altra offerta virale negli ultimi giorni è quella di un personaggio famoso che forse ha messo tutti quanti di fronte alla possibilità di svolgere quello che molti considerano il lavoro dei sogni, e voglio condividerlo con voi.

Stamattina su Dimensioni Suona Roma, il ritmo della capitale. Sa molto bene cosa vogliono le persone, anche Snoop Dogg. Anzi, per capirlo meglio, per quanto riguarda per il suo marchio di cibo, di gelati, cerca un International Ice Cream Taster, un assaggiatore di gelato. E per molti sui social è diventato il lavoro dei sogni, perché il lavoro è a tempo determinato, 3 mesi con un compenso di $30,000, quindi circa poco meno di €26,000 per questi 3 mesi. La figura dovrà essere un amante del gelato, conoscerne ogni segreto, e dovrà girare il mondo, esplorare paesi, città, culture, trovando, insomma, assaggiando gelati e cercando di capire alcuni aspetti, quindi dare poi consigli ai superiori, ai boss, a Snoop Dogg in persona quasi, e comunicare tutto quanto. Beh, non è male, un'offerta di lavoro ancora in vigore. Insomma, è partita il 27 agosto, c'è ancora qualche giorno per candidarsi. In bocca al lupo!

0: Gente di zona, bailando su Dimensioni Sonoro, ma andiamo subito in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu stai pedalando contro vento, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto vento forte.
4: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Buongiorno alla redazione, sentiamo gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buongiorno da Francesca Proietti. Ha soffocato con un cuscino la madre, poi nel corso della mattinata ha maturato la decisione di uccidersi e si è gettato dal balcone. È questo il dramma che si è consumato ieri ad Ostia. La donna era malata da diversi mesi e il figlio non era più in grado di gestire la situazione. L'anziana, come è stato già confermato da un primo esame esterno, era morta da almeno 4 ore quando il figlio si è lanciato nel vuoto. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio e per istigazione al suicidio. Tracce di polvere da sparo su entrambi i genitori della piccola Bianca è quanto emerge dai primi risultati dell'autopsia effettuate ieri all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza sui genitori della bimba disabile di 5 anni uccisa con un colpo di pistola. A sparare potrebbero essere stati entrambi i genitori. Le risposte più complete potranno arrivare con i risultati degli esami tossicologici. Il caldo estremo allunga l'estate rovente, la Regione Lazio allunga i divieti. Il presidente Rocca ha prorogato fino al 30 settembre l'ordinanza che vieta il lavoro nelle ore più calde della giornata per le attività che comportano una prolungata esposizione al sole. La scadenza iniziale del provvedimento era fissata al 15 settembre, resterà in vigore per altre 2 settimane. E con il primo weekend di settembre si chiude ufficialmente l'esodo estivo. Gli italiani tornano a casa per la riapertura delle scuole e la ripresa delle attività lavorative. In base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di ANAS, da oggi fino a domenica 6 settembre, sulle strade e autostrade della società del gruppo FS ci saranno oltre 27 milioni di spostamenti. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
0: Mezzogiorno e 2 minuti.
7: Subito
1: 4 hit senza interruzioni. Four
0: for you. Ancora buongiorno, buon venerdì a tutti da Gianmarco.
8: Dai,
0: vediamo se c'è qualcuno che ha il coraggio di ammettere che si trova ancora in ferie. Il 4 settembre, vabbè, non è tardissimo, però un po' fa rodere, no? Soprattutto che la maggior parte rientra a Roma. Andiamo nell'anno in cui debuttava in Italia in TV Il Grande Fratello. Che anno era?
1: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
7: Rhythmic History 2000.

0: Vocalist Dive Into Me su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale a chiudere quattro, altre quattro meravigliose hit senza interruzioni con il nostro viaggio che è iniziato nel 2000 con Mojo di Lady. Ditelo, abbiate il coraggio di ammettere che siete tra quelli in ferie.
1: Gianmarco, dai!
0: Dai!
2: Buongiorno!
0: Buongiorno!
2: Dalla
0: ciao Lucrezia!
2: Io in ferie ci vado il 15. Perciò. Tra poco che pure a me. Ci vado da sola soletta.
0: Brava!
2: In ferie!
0: Fai bene.
2: Mentre tutti lavorano. Ecco. La mia medaglia si è ritirata. Io lavoravo e l'altri stavano in ferie, muoio certo. In ferie e l'altri lavorano.
0: Certo.
2: Un bacio, buona giornata!
0: Percepisco dell'entusiasmo, ma ti comprendo, ti giustifico. Magari sono sicuro che invierai anche foto per farci rosicare ancora di più. Brava!

0: su Dimensione, Suono Roma, il ritmo della capitale, disco che comincia ad avere una certa ormai, 2014, quindi i suoi 12 anni incredibilmente ce l'ha. Abbiamo anche un sacco di musica nuova da farvi ascoltare stamattina, sentite qua.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa, Lose Myself. Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya.
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: Discover new music.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
5: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.

0: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto grandi marche.
1: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E Bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.

0: Lovers su Dimensione, sono Roma con Loveful alle 12.26 in questo venerdì 4 settembre. Buongiorno a tutti da Gianmarco. Quanto amore che c'è nell'aria dopo gli amori estivi un po' fugaci a volte, spesso. C'è chi progetta, arrivati a questo punto dell'anno, l'amore più coccoloso, più intimo, quello per l'inverno, e quindi bisogna programmare anche le fughe giuste. Ogni meta rispecchia un po' il carattere delle coppie, non è che tutte le coppie possono andare in tutte le mete, ecco, quindi è importante scegliere bene la destinazione. Per esempio, per chi cerca il relax, gli occhi a cuoricini ovunque, l'evasione totale, c'è questo studio Couples Holiday Success Score che individua le mete perfette nelle Maldive e anche in Parigi. Ah, questa è la musica parigina, bene. Ci sta, mi sento proprio per le vie di Montmartre quasi. Se invece cerchiamo più energia, ecco, voglia di divertimento, una vita notturna senza eguali, lo studio consiglia, anzi consiglia sì, proprio l'all-in su Las Vegas e New York. Certo che ci vuole in questo caso tempo e soprattutto soldi. Per chi invece vuole non solo un contesto super romantico, ma anche un luogo pieno di storia e al tempo stesso in cui si magna bene, eccole qua le città italiane che sbucano subito. Quelle indicate sono Napoli e Roma, sempre presente. Qua a Roma ogni passeggiata diventa un viaggio nella storia e nella bellezza.
1: Dimensione suono Roma.

0: con amore, diciamo, messo a dura, durissima prova.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
2: Music Club, la musica di Dimensione Suono Roma la scelgo io. Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
3: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
6: Fino al 10 settembre da Pewex arrivano i grandi sconti fino al 50% su tantissimi prodotti. Lavazza caffè qualità rossa grammi 250x4, 12,99 euro. Peroni birra 6x66 centilitri, 4,99 euro. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.

0: Novità.
1: Novità.
2: Quando si dice questa è la dimostrazione di un vero amore autentico, ecco, non è l'occasione di cui siamo per parlare, la storia di cui siamo per parlare. Invece questa è una novità al 100% di Fabri Fibra e Pinguini Tattici Nucleari.
0: Dimensione Suono Roma, novità.
3: Cosa sogno?

0: fibra, pinguini tattici nucleari su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. È arrivata proprio lei, la regina del pranzo, Xenia.
1: Bonjour.
0: Come mai sei francese oggi?
1: No, è bello bonjour, però sì. Rispetto a buongiorno, oddio, suona uguale. Però
0: se hai
1: bonjour,
0: la R giusta, bonjour, è carino. Bonjour.
1: È molto carino.
0: Senti,
1: bonjour.
0: Sì, ci sta. Tra l'altro abbiamo affrontato poco fa la notizia di come Parigi si adatta come meta per quelle coppie un po' più romanticose che amano.
1: È proprio la location perfetta.
0: La location delle location. E sempre d'amore voglio parlare con te. Sai quando si dice, in quella coppia entrambi... L'uno dà dimostrazioni d'amore all'altra, cioè proprio un amore che ha superato tutte le tempeste.
1: Oh, che bello, mi piace.
0: Ma a noi parleremo dell'opposto, però.
1: Ottimo, perfetto.
0: Si scioglie il sole.

0: Topic, Becky G, Sorry Papi su Dimensione, suono Roma. A proposito di Guapa, c'è questa, diciamo, un personaggio televisivo, scrittrice, modella, cantante britannica, Katie Price.
1: Sì.
0: Qualcuno la conoscerà, qualcun altro no. Però lei si è sposata lo scorso gennaio, quindi pochi mesi fa di base, con questo uomo con cui sembrava fosse scoppiato l'amore, l'amore eterno.
1: Sì.
0: E lui si è sempre spacciato, allora si erano sposati a Dubai, diciamo, okay, subito per far capire anche un po' il contesto. Poche settimane dopo essersi conosciuti, lui si presentava come un uomo d'affari molto facoltoso, raccontava di avere una fortuna, insomma, anche grazie alle criptovalute. Quindi hanno proseguito nel corso dei mesi a, insomma,
1: detto,
0: vivere
1: questo
0: insieme.
1: È interessante, questo, un pollo da spennare. Questo,
0: non volevo dirlo io, però
1: l'ho detto io.
0: Esatto. A un certo punto lei, per diversi fatti che erano accaduti, anche il discorso lei doveva sempre tirare fuori i soldi lei, si è fatta venire il dubbio.
1: Certo.
0: E ha detto: ma fammi controllare se effettivamente lui ha questa fortuna in criptovalute di circa 50 milioni di dollari, che sono una follia.
1: Ma vuoi
0: sono
1: vedere che
0: milioni,
1: quello
0: milioni
1: da spennare sono io?
0: Cioè, è andato a vedere nel suo portafoglio digitale, pare abbia trovato 3 dollari.
1: Ah, ottimo, ricco.
0: Indovina un po' cosa ha fatto?
1: L'ha lasciato
0: subito. Sì,
1: che bella
0: il
1: storia
0: vero
1: d'amore.
0: Amore.

0: sembra sicuramente diverso l'amore di Dua Lipa, non vorrei battezzarla in negativo, però su.
1: Anche se noi la macumba sul lasciarsi
0: gliela facciamo. Che cattivi, no! Che brutte persone.
1: Magari lui sarà come si chiama? Non mi dimentico anche il nome, guarda, Callum.
0: Non mi interessa. Mi interessa Dua Lipa e basta. Vabbè, ci risentiamo domani alle 10 al tuo posto.
1: Ciao Gallino.
0: Arrivederci, ciao.
2: Tutta Roma in un click.
3: Scopri news, playlist e contenuti esclusivi su dimensionesuonoroma.it.
4: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
6: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
1: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Proseguono le attività di spegnimento dell'incendio divampato ieri nei locali sotterranei di un'attività commerciale di telefonia in via di Sant'Antonio nel quartiere Esquilino. All'interno dei locali interrati, fanno sapere i vigili del fuoco, stanno bruciando numerose batterie rendendo particolarmente complesse le operazioni di intervento a causa della presenza di un denso fumo. A scopo precauzionale l'intero stabile è stato evacuato. Intervenuti i tecnici di Enel. Sul posto sono presenti le squadre dei vigili del fuoco impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell'area. Tracce di polvere da sparo su entrambi i genitori della piccola Bianca è quanto emerge dai primi risultati delle autopsie effettuate ieri all'Istituto di Medicina Legale della Sapienza sui genitori della bimba disabile di 5 anni uccisa con un colpo di pistola. A sparare potrebbero essere stati entrambi i genitori. Le risposte più complete potranno arrivare con i risultati degli esami tossicologici. Inizia la sesta ondata di calore, da nord a sud picchi fino ad oltre 39 gradi. Il presidente Rocca ha prorogato fino al 30 settembre l'ordinanza che vieta il lavoro nelle ore più calde della giornata per le attività che comportano una prolungata esposizione al sole. La scadenza iniziale del provvedimento era fissata al 15 settembre, dunque resterà in vigore per altre 2 settimane. Prima domenica del mese ritorna il consueto appuntamento con l'ingresso libero nei musei di Roma Capitale e alcune aree archeologiche della città. Per le visite è obbligatoria la prenotazione al numero 060608. Infine lo sport. L'Italia continua il suo cammino agli europei di volley femminile e approda alle semifinali. Domani alle 18 Italia-Polonia. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
1: 13:02.

0: Marco Callari, buon venerdì 4 settembre. In pausa pranzo con me, io sono Xenia. Baci e abbracci a tutti voi lì fuori, a chi sta addentando un panino, un toast, un tramezzino, un comodo pranzo seduto al tavolo. Con me fino alle 16 e si parte così.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 2001.

Sono Roma, il ritmo della capitale, pausa pranzo. E che non la mangeresti una bella amatriciana in questo momento? Io preferisco la gricia, però la

Angelina Mango e Marco Mengoni su Dimensione Suono Roma e il ritmo della capitale. Giù le mani dalla matriciana, toccate quello che volete ma lasciate stare i piatti tipici storici italiani. Ebbene sì, perché il New York Times ancora una volta gioca con le nostre ricette e ha avuto la brillante idea di mettere il chorizo nella matriciana.

un salame anche piccante, che non c'entra nulla con il guanciale, proprio tutt'altro sapore, molto buono, però totalmente diversi. E naturalmente da queste parti la cosa non è passata inosservata, cioè ci siamo rivoltati, ribellati a questa ricetta ancora una volta stravolta, perché diciamolo, puoi chiamarla variazione, reinterpretazione, contaminazione, ma se metti il chorizo nella matriciana a Roma e dintorni qualcuno potrebbe chiamare direttamente i carabinieri. È pronto, polizia della matriciana, intervenite, perché voglio dire, dopo la panna nella carbonara anche basta. Il guanciale è guanciale, il chorizo sarà anche buonissimo, però lasciamogli fare il chorizo, la matriciana almeno quella non si tocca.

0: Kesha, When Love Takes Over, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 13 e 18 minuti ancora una volta stravolgono le nostre ricette. Chi? Gli americani, che questa volta hanno deciso di sostituire il guanciale della matriciana con il chorizo, che per carità buonissimo, però è un'altra ricetta, va bene, noi accettiamo le contaminazioni, le sperimentazioni, la voglia di provare, però non chiamatela amatriciana, grazie.
1: All for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 €. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte.
5: Sotto costo Deco.
6: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865 Roma.

0: 100%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati PIM, Hyper Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event, Roma, si allena qui.
3: Let the vibration take you down. Eh sì, settembre è il mese della ripartenza.

su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, approfittando di questa canzone Be My Lover. Faccio gli auguri a Daniele da parte di Laura. Ciao, se possibile vorrei fare tanti auguri di buon compleanno a mio marito Daniele, che oggi fa 51 anni. Allora, auguri anche da parte di tutto il team di Dimensione Suono Roma.

0: Su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, 13:36 minuti in questo momento. Abbiamo ancora tante cose da dirci, il numero per interagire con la diretta è il 393 0 119 119, e noi torniamo e lo facciamo con Moving to the Sun.
1: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
2: Di buon mattino il nostro amico il pensionato il signor Giovanni si sveglia con un sorriso a 32 denti, tant'è che la moglie lo guarda e fa: buongiorno Giovanni, come mai così allegro? E Giovanni fa: adere, il telegiornale ha detto che st'inverno sarà duro per tutti.
3: La notte dei gladiatori.
1: Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle 3, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo.

0: Ho un'idea.
1: Annalisa, Mon Amour su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Noi vi ascoltiamo tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30 nel nostro vivaio. Siete i nostri compagni di lavoro, ma grazie. Lavorare in un vivaio è uno dei miei più grandi desideri. Ecco, se non avessi fatto questo di mestiere mi sarebbe piaciuto un vivaio o un orto, così da poter ritornare alla natura. È bellissimo, grazie, perché in questo modo portate le nostre voci all'interno del vivaio, e chissà, no, se poi

Veramente. Tra poco giochiamo a Xenialetica, perché a partire dalle 2 c'è il nostro super appuntamento Xenialetica e poi ancora tanta musica e il nostro zaino in palio con I Love Roma. Un pomeriggio de fuego con Afrojack e Sia che arrivano adesso.

cose strane, come per esempio durante il concerto di Madame, a fine proprio concerto, il suo fonico, il primo fonico, quello di riferimento di Madame, ha preso il microfono e ha dato le dimissioni davanti al pubblico, e lo ha detto proprio in quel momento a Madame. Ha detto: questo è il mio ultimo giorno di tour, purtroppo non potrò, cara Madame, seguirti per le tappe successive perché ho un altro impegno, devo seguire il tour di Guè e Marra. E lei, giustamente, proprio presa alla sprovvista, ha detto: ma come, mi lasci, mi abbandoni, e per chi? Per Guè e Marra. E lei ha detto: va bene, almeno quantomeno rispetto l'anzianità. Però sì, possono succedere queste cose. Le ha detto: non l'abbandono definitivamente, ma in questo periodo mi devo dedicare ad un tour, quello di Marra e Guè, che è parecchio importante. Tutto è bene quel che finisce bene. Noi Madame l'ascoltiamo con la sua Mama non mama. Facciamo

0: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. 13:58 adesso, è tempo di andare in redazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana, dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Adesso diamo la linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Proseguono le attività di spegnimento dell'incendio divampato ieri nei locali sotterranei di un'attività commerciale di telefonia in via di Sant'Antonio nel quartiere Esquilino. All'interno dei locali interrati, fanno sapere i vigili del fuoco, stanno bruciando numerose batterie, rendendo particolarmente complesse le operazioni di intervento a causa della presenza di un denso fumo. A scopo precauzionale, l'intero stabile è stato evacuato. Prendono il via nella stazione Colosseo Fori Imperiali della linea C i lavori per realizzare un nuovo sbarco degli ascensori che già collegano il piano atrio alle banchine anche a livello museale intermedio. Per consentire lo svolgimento in sicurezza delle attività di cantiere, da lunedì 7 a venerdì 11 settembre Colosseo Fori Imperiali chiuderà prima alle ore 20. Dalle 20 del 18 settembre poi a domenica 20 settembre sarà invece necessaria la chiusura completa della stazione. In entrambi i casi la linea C resterà regolarmente in esercizio fino alla stazione di Porta Metronia. È stata inaugurata oggi al quarto distretto di pubblica sicurezza San Basilio di Roma una stanza tutta per sé, uno spazio dedicato all'ascolto e all'accoglienza delle donne vittime di violenza. L'iniziativa è realizzata dalla Polizia di Stato in collaborazione con Sor Optimist International. Alla cerimonia hanno partecipato il questore di Roma Roberto Massucci, la dirigente del quarto distretto e le presidenti dei tre club promotori del progetto. Infine il calcio con la Serie A. Oggi Genoa-Como, domani Fiorentina-Torino, Inter-Napoli, Roma-Atalanta, domenica Parma-Monza, Frosinone-Venezia, Bologna-Sassuolo, Juventus-Milan, lunedì Cagliari-Lecce e Udinese-Lazio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Ora sono le 14 e un minuto.
7: Adesso, now, subito.
1: 4 hit senza interruzioni. 4 for you.

Michely, Happiness is so sad, su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Una bella storia arriva da Venezia, una storia partita un po' male ma che ha una conclusione importante, con una, ci lascia con una riflessione da fare. Lui è il titolare di un bar che si trova in provincia di Venezia, si chiama Matteo Boscolo Bragadin, titolare di questo bar Mora, che è stato, che ha subito diversi furti nell'arco di un paio d'anni, quindi in 2 anni.

0: lavoro delle persone che ci lavorano poi si è sempre ripartiti. Adesso all'ennesimo furto il titolare ha lasciato un biglietto fuori dal bar che resterà lì come monito per tutti e ha detto a furia di togliere le cose non troverai più nulla. Se hai bisogno di un lavoro, se ti servono soldi, il lavoro te lo do io. Quindi questo ci insegna che insomma si può vedere da una storia brutta, si può vedere il bello e che quindi questo titolare del bar ha pensato ad una persona in difficoltà. Non rubare, se hai bisogno di soldi ti do io un lavoro, che dovrebbe essere quello che nobilita l'uomo.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari. Goya!
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: Topic, Carte Blanche, Lucky Ones.
1: Discover new music. Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
4: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
5: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
6: All'Oasi c'è il sottocosto.
7: Sottocosto grandi marche.
6: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
7: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
6: Iperstore Oasi. Più conveniente tutti i giorni.
1: Le hit più ritmate. Dal 90 ad oggi.
2: Dal 90 ad oggi.
1: Dimensione.

eccoci qua. Applausi per Xenia Letica, l'unico gioco radiofonico che ci riporta tutti a scuola guida. Non prima però del...

0: motivare la tua risposta. Perché vero? Perché falso? Si gioca al 3930 119 119 solo ed esclusivamente con messaggi audio WhatsApp. Quindi appena farò la domanda dovrà arrivare un messaggio audio con la risposta. Vero perché? Falso perché? Si parte. Su strade coperte di neve occorre frenare a fondo in caso di sbandamento del veicolo. Questa affermazione, automobilisti miei del cuore, è vera oppure è falsa? 393-0119-119, vediamo chi supererà la grande l'esame. Su strade coperte di neve occorre frenare a fondo in caso di sbandamento del veicolo. È vero? È falso? Dimmelo con un audio WhatsApp al 393-0119-119. Tra poco scopriremo insieme il vincitore. Vai con i messaggi e buon Xenia Letica a tutti.
1: Xenia Letica.
2: Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: History 2002.
1: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re

0: con una novità.
1: Che erdaie sia con te!
2: Però un ritmo davanti del 1980. Allora, lei come cammina? Ritmo lo ricicchio.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
4: Drive time. Che erdaie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: La convenienza torna protagonista.

0: Accesso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
1: All'Oasi c'è il sottocosto.
2: Sottocosto, grandi marche.
1: Fino al 13 settembre, negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
2: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller, 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli, 6 pezzi a 1,49 euro.
1: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.

0: 14:45 è il momento di una novità. Lui è Topic e ha scelto per questa nuova carte blanche alla francese. La nuova l'ascoltiamo adesso, si chiama Lucky One.
1: Dimensione Suono Roma, novità.

0: Jubel Ocean House su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale sulla sua bicicletta continua. Giovanotti, che ascoltiamo adesso con le canzoni.
1: Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano giù.

liberi in fondo. È una superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uscire la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere come marinai di una canzone celebre. Il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Roma, il ritmo della capitale, 14:58 in questo momento. È tempo di andare in redazione.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da Unieuro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte sempre.
5: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: E adesso linea alla redazione per tutti gli aggiornamenti dalla capitale.
6: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. Si è riacceso l'incendio che già nella notte scorsa aveva interessato la zona tra via Passo Buole e via Argenton, con le fiamme che hanno coinvolto un'area in cui sono presenti serpaglie e rifiuti in prossimità di alcune abitazioni. A causa della vicinanza del rogo alle case e delle alte temperature, circa 30 persone sono state evacuate in via precauzionale. Le fiamme hanno raggiunto anche le aree esterne di alcune abitazioni. Le squadre sono attualmente al lavoro per contenere e domare le fiamme e garantire la sicurezza dei residenti. È stato depositato in procura a Roma l'esposto del sindacato dei militari a carico del generale Vannacci, del coordinatore nazionale di Futuro Nazionale Massimiliano Simoni e del responsabile del programma Lorenzo Gasperini. L'atto in cui si ipotizza la violazione della legge Scelba sulla ricostituzione del partito fascista la prossima settimana sarà all'attenzione del procuratore capo di Roma Lovoi, che dovrà fare una prima valutazione. 8 persone arrestate, 13 denunciate con sequestri di crack, LSD, cocaina, hashish, oltre 320 identificati, 100 veicoli controllati. È il bilancio dei controlli straordinari dei carabinieri della compagnia Roma Casilina nei quartieri Alessandrino, Tor Tre Teste, Quadraro, Cinecittà, Don Bosco e Centocelle. Una notizia di viabilità: lungo la Pontina al chilometro 62-100 nel territorio comunale di Cisterna di Latina si è verificato un incidente che ha coinvolto due veicoli in direzione Roma. Per consentire le operazioni di soccorso, fa sapere l'ANAS, i rilievi delle forze dell'ordine e la messa in sicurezza dell'area, è stata disposta la chiusura della corsia interessata. Il traffico viene deviato sulla viabilità complanare con rallentamenti in prossimità del tratto interessato. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. 15 di un minuto adesso.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Come sta andando questa pausa pranzo? Magari è durata pochissimo, ma noi ci

Con Paranoia, Samurai J su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, i sette peccati capitali. E fa pure rima con noi. Io non li conosco tutti, cioè mi fermo tipo ai sette nani, a due o tre. Gola, acidia, spero di ricordarne almeno qualcuno, ma forse tre li ho azzeccati. Tutto questo per dire che il Vaticano vuole introdurre un nuovo peccato, quello contro il creato per l'emergenza climatica. L'essere umano ha una responsabilità nel deterioramento ambientale e va riconosciuto proprio questo concetto di peccato contro il creato e il creatore. In un nuovo documento pubblicato in questi giorni dal Vaticano vengono sottolineate tutte le responsabilità che l'uomo ha contro il creato, quindi probabilmente non avremo più sette peccati capitali, ma otto. Poi chiaramente insieme cercheremo di capire come si

0: settembre. Il nostro weekend poi si arricchisce di due voci splendide, quella di Daniele Greco e di Eleonora Scagliola. Un po' di eventi anche per questo weekend, dove presenzierà Dimensione Suono Roma, ma nel corso del pomeriggio insieme affronteremo tutto. Intanto andiamo incontro ad una 4 for you.
1: 4 for you.
2: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.

0: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
1: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
2: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
3: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
1: Sotto costo Deco.
2: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
4: Il pieno di energia, il pieno di musica, lo facciamo adesso. E sì, perché sta arrivando una Four for You, vorrei dirlo anch'io così, 4 hit senza alcuna interruzione.

for you. Dimensione suono romano.

0: the Night a chiudere questa 4 for You su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale, grandi concerti in giro per il mondo, non solo i nostri cantanti italiani che stanno andando su e giù per lo stivale, ma anche i cantanti, i personaggi dello spettacolo internazionali come Taylor Swift, che ha avuto una grande idea per quanto riguarda i concerti e ha voluto non tenerla solo per sé. Adesso ti dico di cosa si tratta. Intanto ti spoilerò che addirittura si parla della cosiddetta legge Taylor Swift.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Valentine, Show Me Love su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. C'è un'altra legge che potrà arrivare anche qui in Italia, anzi è molto probabile che arriverà, ha a che fare con i grandi concerti e i grandi eventi e si chiama legge Taylor Swift. Te ne parlo tra poco.
1: Sveglia, gladiatori!
2: Coppietta al ristorante, belli innamorati, si guardano negli occhi, a un certo punto lui gli fa: stanotte ti farò passare una nottata di fuoco. Lei fa: wow, davvero? Sì, c'ho il climatizzatore rotto.
3: Dal lunedì al sabato, dalle 6 alle 10, la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
5: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
4: Todis, buongiorno convenienza.
6: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
7: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
8: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
9: Pewex, la convenienza è un patto. Prezzi ribassati o bloccati su oltre 600 prodotti essenziali. Plum cake yogurt consiglia a soli 99 centesimi. Scopri gli altri prodotti patto convenienza nel tuo supermercato Pewex preferito.
10: Dimensione suono Roma. Il ritmo della tua estate.

legge Taylor Swift. Ma cosa significa legge Taylor Swift? Dunque, in Brasile l'acqua potabile dovrà essere garantita gratuitamente durante i grandi eventi pubblici, dai concerti ai festival. È una nuova normativa firmata dal presidente da Silva ed è stata ribattezzata legge Taylor Swift, dal nome proprio della pop star americana, al cui concerto nel novembre 2023 a Rio de Janeiro

tutte le persone che saranno sotto al palco. È una normativa che è passata in Brasile e Taylor Swift sta cercando di farla passare in tutto il mondo affinché quello che è successo non accada mai più. Dimensione Suono Roma.

Ocho Mambo's Way su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Stiamo parlando di concerti, di grandi eventi, succedono sempre cose, no, che riguardano malori relativi al caldo, perché questa ondata di caldo degli ultimi anni sta colpendo tutti, grandi, piccini, e poi in grandi eventi la situazione diventa ancora più particolare, non solo per i fan che sono sotto al palco, ma è capitato anche proprio per chi si doveva esibire, come Francesco Gabbani in uno dei suoi ultimi concerti in Sicilia alle Togliani, a

prevederli in primavera, oppure come è accaduto a Cosmo proprio qualche giorno fa qui a Roma, ed è stato un concerto bellissimo. Si prevedono, ed è stato previsto come nel suo caso, un concerto di primo mattino, tutti presenti alle 6 del mattino, ore 10 era tutto finito e nessuno ha accusato problemi di calore. Lo ascoltiamo, Francesco Gabbani con Summer Fun.

0: 7:46 a quest'ora alziamo le serrande del Mollificio Nazionale. Le prossime tre ore con il nostro Mollicone, con me ci sentiamo. Vi bacio e vi abbraccio, buon fine settimana. Ciao belli!
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Roma.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
7: Buon pomeriggio da Francesca Proietti. I difensori di Walter Lavitola hanno incontrato questa mattina nel carcere di Rebibbia l'ex giornalista mandante reo confesso dell'attentato a Ranucci. Gli avvocati, a quanto si apprende, hanno avuto un lungo colloquio nel quale hanno definito il contenuto delle dichiarazioni spontanee che renderà lunedì 7 settembre all'udienza del riesame. Lo abbiamo trovato bene, riferiscono i penalisti. Tre rapine in pochi giorni, sempre nello stesso bar e con le identiche modalità. È la sequenza di colpi messa a segno ad agosto ai danni di un esercizio commerciale situato lungo la via Appia nel territorio di Velletri. Il protagonista, un uomo di 45 anni, cittadino italiano residente in zona e già noto per precedenti, che in pochissimo tempo è riuscito a sottrarre dalla cassa del locale complessivamente circa 2.000 euro in contanti. L'uomo ha agito indossando sempre una felpa di colore scuro con il cappuccio alzato e un paio di pantaloni corti. Proprio lo studio meticoloso delle sue movenze ha permesso alla polizia di rintracciarlo e arrestarlo. Questa mattina intervento di bonifica e ripristino del decoro presso il parco del Pineto. Al momento dell'intervento non era presente nessuno all'interno o nelle vicinanze delle strutture. Considerata la notevole quantità di rifiuti presenti nell'area, le operazioni di pulizia e bonifica proseguiranno fino al completamento degli interventi necessari. La cultura torna a battere nel cuore di Roma. È lo slogan scelto per presentare la riapertura del Teatro Eliseo per mano di Alessandro Longobardi, già patron del Brancaccio, della Sala Umberto e dello Spazio Diamante. Affittato per 6 mesi, dopo una trattativa condotta con il proprietario Luca Barbareschi, il palcoscenico si riaccenderà con spettacoli la cui presentazione ufficiale avverrà il 17 settembre nella Sala delle Bandiere in Campidoglio. Per il momento è tutto, l'informazione torna tra meno di un'ora.
2: Sono arrivate le 16, buon

0: Ale.
1: And welcome back to the Drive Time. Se siete con noi da un po' di tempo, da un po' di anni, allora piacere, benvenuti. Se sapete già che dove vi trovate, questo è il Drive Time più fuori di testa della capitale. Ci siete voi, i vostri messaggi al 393 0119 119. La mia voce è tenervi compagnia, sono Don Cash. Oggi è venerdì, è il 4 di settembre, siamo arrivati alla fine della prima settimana di questa nuova stagione, di questo nuovo mese e soprattutto della ripartenza del Tran Tran. Molti sicuramente stavano aspettando questo weekend per ritornare a godersi un attimo di ferie, perché sembra ieri che era Ferragosto, invece già è volata via quest'estate. Come avete detto in questa settimana, ma che non è che agosto non è andato in onda? Voi lo siete perso, è scomparso, ragazzi. Voi lo siete trovato in tasca qualcuno. E vabbè, continuate a dirmi dove siete, cosa fate, da dove ballate. E oggi la domanda è la nostra classica: che cosa rappresenta Dimensione Sonora Roma per te? E da quanti anni siamo insieme? Qual è l'anno in cui hai scoperto l'amore per la nostra radio? Raccontalo con la tua voce al 393 0119 119. E cinture di sicurezza allacciate.
2: In che senso?
1: Che come sempre ti evita le multe, ti può salvare la vita negli incidenti che facciamo corna non dovrebbero capitare mai, e se può tornare giovani. Vi posso riportare indietro nel tempo a 26 anni fa, dritti al 2000, con le note di Gigi Doug e la sua La Passione.
3: Drive Time. Che il dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.
4: Rhythmic History 2000.

il tuo DNA. Nel nostro DNA, Dimensione Sonora Roma Lovers, di sicuro c'è la musica e ci sono anche i live. A tal proposito vi ricordo che questa sera e domani ci vediamo a Tarquinia. Saremo live insieme alla musica di Dimensione Sonora Roma, insieme a me ci sarà anche il nostro DJ Ivan detto Gal. E poi ragazzi, subito dopo di me ci sarà lo show di Shade, il grande Shade, quello di Bene Bene Bene Ma Non Benissimo, che verrà col suo fido DJ Giaro. Ci divertiremo sul palco, peraltro anche una mega sorpresa che non ve posso svelare in radio, però dovete venire a vedervela stasera. E domani sera invece c'è il mio concerto in versione extended insieme anche alla musica di Dimensione Suono Roma. Insomma, all'Agri Festival di Tarquinia si balla insieme a noi, saranno giorni meravigliosi. Quindi questo weekend vi ho dato l'appuntamento per venire a divertirvi insieme a noi. Ma adesso, visto che ancora c'è il sapore di estate, facciamo entrare lui, il signor Alvaro Soler, con la sua Sofia.

0: L'unico uomo che è stato in grado di farmi sentire basso bassissimo è davvero alto, oltre che bello e bravo. Alvaro Soler con Sofia, un brano di qualche anno fa, 2016. Mazza, mi è volato il tempo, sono volati 10 anni. Sono volati tanti anni da quando siamo insieme, allora raccontatemelo con la vostra voce. Francesco dice: ballo con voi dal 1999. Mi ricordo esattamente di aver finito il servizio militare e aver scoperto questa radio, e da allora ad oggi non vi ho mai cambiato. Credo che sia forse la storia d'amore più lunga che ho avuto. Esatto! Perché le fidanzate cambiano, le mogli delle volte pure. Quello che non cambia, ragazzi, è a squadra di calcio probabilmente, di sicuro. Dimensione, suono Roma.
1: Drive time! Che il Dai sia con te! Novità!
2: Novità!
1: Music! Le novità di questa settimana!
2: The Pausa! Lose myself! Lose myself! Topic! Carte blanche! Lucky ones!
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
4: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
5: Ecco al servizio Todis. Volée potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
6: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
5: Todis, buongiorno convenienza.
7: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
8: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
9: Abracadown, il primo musical di magia al mondo dove i protagonisti assoluti sono ragazze e ragazzi con la sindrome di Down. Adesso hanno un sogno ancora più ambizioso: aprire la prima accademia dello spettacolo gratuita a loro dedicata. All in tutto incluso, dove ognuno di loro potrà diventare un attore, un DJ o magari uno scenografo o qualsiasi altra figura professionale. Per sostenere il loro progetto hanno bisogno di tutti voi. Per saperne di più, abracadown.it. Un vostro piccolo gesto per realizzare il loro grande sogno.

100%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6x66 cl, 4,99 euro. Supermercati.

0: ma lei è sempre bellissima, signoria Annalisa, bellissima come tutta la gente di Dimensione Suono Roma. Nel nostro Drive Time della capitale, buon venerdì in compagnia dello zio Don.
1: Il mio nome è Don.
0: Sì.
1: James Don.
0: Lo sapevo io.
1: E mi raccomando.
0: Che te raccomandi?
1: Agitato.
0: T'agità.
1: Non mescolato.
0: Non te mescola. Non t'agita. Non te mescola. Benvenuti in casa Dimensione Suono Roma. Chi balla con noi?
2: Ciao, Luca da Villa Borghese.
0: Ciao Luca.
3: Ciao, sono Roberto da Terni.
0: Ciao Roby.
4: Ciao Alessandro da Roma.
0: Ciao Ale. Ciao Roby. Ciao Luca. Ciao a tutti gli amici e le amiche che sono con noi al 393 0119 119.

0: Breva, l'anno 1995, avevo 13 anni, ragazzi. Ero riccio, riccio, ricciolissimo, bassissimo, grassissimo. Si faceva prima a saltarmi sopra, a girarmi intorno. E mi ricordo di questo brano dei Natural con I Need a Passion, conosciuto semplicemente come Passion. Vi ricordo che stasera ci si rivede. Stavolta i fisici sono diversi. E parlando di fisico, diciamo che il fisico di Shade, che troverete sul palco subito dopo di me, al palco dell'Agri Festival, è un gran bel fisico da vedere, da vedere. Oltre che bello da sentire, lui, Vito, è anche molto bello da vedere. Ci vediamo all'Agri Festival questa sera in compagnia di Don Cash. Grazie a tutti gli amici e le amiche che stanno mandando i loro messaggi d'amore al 393 0119 119.
1: Drive Time.
2: Che Erdaglie sia con te. Che Erdaglie sia con te. Estate.
1: Summer.

0: Io questo weekend saluto tutti e me ne vado a Courmayeur. Insieme a Dimensione suono con Don Cash. Si fa la festa, frate, il migliore che c'è. Più che inverno sembra estate. Carolina Marquez, Florida AGC, singing la la la. Ciao, chi è con me? Si fa sentire al nostro numero il 393 0119 119. E ancora c'è gente che fa vacanze estive.
1: Don Cash, buonasera Luca.
0: Buonasera Luca.
1: Nonostante sia in vacanza
0: Nel Cilento
1: io ti ascolto.
0: Grande. Ciao a tutti gli amici e le amiche che ci ascoltano anche dal Cilento, insomma quelli che ci ascoltano sempre. Ragazzi, che cosa rappresenta la nostra radio per voi e da quanto tempo balliamo insieme? C'è una storia meravigliosa che vi voglio fare sentire, ma fra un attimo.
2: Drive Time. Che il DAI sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Let's Come Together. Era il 1993. Bellissimo questo pezzo, Switch Harmony to Be Love, che poi era anche all'interno di una serie televisiva che mi faceva impazzire, credo fosse Melrose Place. Allora ragazzi, ricordarsi l'anno esatto, il momento esatto in cui si è scoperta la radio, la nostra radio Dimensione Suono Roma, l'attimo in cui si è stato preso dal colpo di fulmine, di solito è difficile, ma lui ce l'ha fatta. Senti qua.
1: Ciao Don.
0: Ciao.
1: Guarda, io in realtà vi ascolto da pochissimo, da giugno di quest'anno.
0: Ok, ma come mai? Come fai a ricordarti che era giugno di quest'anno?
1: Perché ho portato la macchina dal meccanico.
0: Sì.
1: Dove era sintonizzata un'altra radio.
0: Male male.
1: Ma non la sono andata a riprendere.
0: Sì.
1: C'era Dimensione Suono Roma.
0: Oh,
1: mi è piaciuta la tua
0: grazie, vuol dire che il meccanico intanto oltre a essere bravo è dotato di un grandissimo gusto. E poi
1: Suono Roma.
0: Ok.
1: Mi è piaciuta la tua simpatia, quella di Xenia.
0: Grande.
1: Bella musica.
0: Sì.
1: E quindi da allora vi ascolto solo a voi.
0: Ma grande.
1: Grande Don.
0: Grande
1: Francesco da Ciglia.
0: Grande tu e grande il tuo meccanico. Francesco da Ciglia, presentacelo e mandagli un abbraccio da parte nostra.
2: Per concludere.
0: Sì.
1: Mi fa passare bene quell'ora che passo sul raccordo tutti i giorni per andare al lavoro.
0: Oh,
1: serenamente.
0: Grazie.
1: Invece che essere stressato.
0: Oh, vedi?
1: Siete grandi.
0: Vedi, vedi, siamo noi il naturale antistress. Altro che giminiero. E che io i cantanti di oggi li manderei in giù in miniera, che è diverso. Ma questo è un pensiero mio.
3: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: E questa era l'ultima della nostra prima ora insieme. Venerdon, il 4 di settembre, ragazzi, primo weekend di questo periodo post-estivo di ripresa in questa nuova stagione. La vostra voce al 393 0119 119. Il giro di Sai Chi Te Saluta. Dove siete mentre ballate con noi? E da quanti anni balliamo insieme? Dillo con la tua voce. Dimensione sonora e Don Cash. Aspettavamo proprio te.
1: Drive Time. Che il Daje sia con te. Il tuo mondo musicale a portata di mano.
2: Resta aggiornato su eventi, concerti e novità della capitale. Vai su dimensionesuonaroma.it.
1: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Io sono Paolo Corazzone, tu sei in montagna sotto un acquazzone, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling, previsto temporale.
4: Con Trebin Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebin Meteo, scarica l'app.
5: Da un euro fino a domenica, solo con la tua un euro club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Un euro batte forte sempre.
6: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Su Dimensione Suono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
7: Bentrovati da Francesco Certo. Sono due gli aspetti da chiarire in merito all'omicidio e suicidio di Petralata, nel quale hanno perso la vita padre, madre e figlia disabile di 5 anni. Le condizioni della piccola al momento del decesso, con l'eventuale presenza di farmaci nell'organismo e un possibile ruolo attivo della madre. Saranno i risultati delle ulteriori indagini tossicologiche a fare piena luce su questi elementi. Gli esami biologici permetteranno di accertare se madre e figlia fossero addormentate al momento degli spari. La presenza di elementi non univoci, come le tracce di polvere da sparo sui corpi, lascia aperte una serie di domande. Dopo i primi risultati dell'autopsia realizzata dai medici legali della Sapienza, non ci sono ancora oggettività che avvalorino l'ipotesi di un'unica mano. Sono 4 i proiettili sparati. I 4 colpi hanno ucciso, oltre alla famiglia, anche il cane. Uno solo è stato indirizzato alla tempia. A Fiumicino si è riacceso l'incendio che già nella notte aveva interessato la zona tra via Passo Buole e via Argenton, con le fiamme che hanno coinvolto un'area in cui sono presenti sterpagli e rifiuti in prossimità di alcune abitazioni. Circa 30 le persone evacuate in via precauzionale. E proseguono le attività di spegnimento dell'incendio divampato ieri nei locali sotterranei di un'attività commerciale di telefonia in via di Sant'Antonio all'Esquilino. L'intero stabile è stato evacuato. Bene la decisione della regione di prorogare fino al 30 settembre l'ordinanza anticaldo in scadenza il 15, ma nel contempo denunciamo gravissime lacune sui controlli e sull'osservanza della disposizione, così Nicola Capobianco, segretario generale Filca CISL Roma. Lasciare Bergamo non è stato facile, ma la piazza di Roma è quella che ti motiva e ti stimola. Sono innamorato di questo gruppo e di questi giocatori. Il nostro è un ambiente molto sano, lo dice Gasperini alla vigilia del match con l'Atalanta, il cui allenatore Sarri è lapidario. La Roma è pronta a lottare per il titolo. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Sono arrivate le 17. Happy

0: E allora i vostri saluti al nostro numero di telefono, arrivate alle 17, e vi ricordo che Dimensione Sonoroma ti tiene compagnia come se fosse la radio numero 1. Vi ho chiesto che cosa rappresenta per voi il tasto numero 1 e numero unico su tutte le mie autoradio, quella mia, quella di mia moglie, quella di mio figlio e anche quella di mia figlia. Ecco che cos'è Dimensione Sonoroma per noi. E allora ragazzi, a te che non hai nemmeno firmato questo messaggio, dedichiamo la prossima. Alexia dal 1996 con Number One.
1: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 96.

0: Sad Girl, Baby Rickshaw insieme a David Guetta in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. Si balla, ci si diverte mentre mandate i vostri messaggi al 393 0119 119. Domanda per tutti: dove siete? Chi ti saluta?
1: Ciao Don Cash, Roberto da Pomezia.
0: Pomezia.
1: Sei di Roma, sì. Se beccamo.
0: Ah, ciao, grandi. Che bello, sei di Roma se utilizzi il se beccamo. Beh ragazzi, allora io direi, ma facciamoci un giretto di sei di Roma se. Che ne dite? Quelle cose che sono talmente romane, tipicamente romane, che possiamo capire soltanto noi. E allora facciamoci anche un bel giretto con loro. Loro sono amici, amici da sempre, amici nostri. Simon, Matt, Luke, insieme all'epoca Simon Dejano, Matt Madvin, Luke Degree. Adesso semplicemente Simon, Matt e Luke dei Medusa, insieme a Dermot Kennedy. Questo è il brano di sei anni fa, Paradise.
2: Time. Che il dai e sia con te. Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi.
3: Ciao, siamo i Medusa e questo è Paradise su Dimensione.

0: sentiamo che cos'è Dimensione Sonora per voi e se sei romano davvero, quando lo capisci? Quando parli in un determinato modo. E quindi a Roma come si parla?
1: Sei di Roma, sei 26 maggio 2013, Lulic.
2: Roma sei Mali Mortà!
0: Mali Mortangheri, quante declinazioni dell'immortale. Sei di Roma sei?
2: Tua. Buonasera Don Che. Domenico Storieri.
0: Ciao Domenico.
2: Sei di Roma, sì. Ti chiama un tuo amico al telefono, sì? E tu rispondi con AO.
0: AO, chiaro, anzi guarda, più è larga la O di AO, più è grande l'amicizia che ti lega alla persona che sta dall'altro capo del telefono.
3: Drive time. Che erdaie sia con te. All for you.
4: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
5: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
6: Motori accesi. Adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865 Roma.
7: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
0: Sono quattro scelte per te senza alcuna interruzione.
2: Che senso?
0: E sono le hit, quelle della nostra unica e sola. Grazie madame, nel frattempo sei di Roma 6. Ecco la frase da finire al 393 0119 119. Usa la tua voce, benvenuta in famiglia.

0: Magic, Playa E.T., Jenny B, The Summer is Magic, brano del Festival Bar del 1994. C'eravamo già, eravamo qua e parlavamo in romano. E se sei di Roma parli così. Sei di Roma se...
1: Ciao, sono Cinzia.
0: Ciao Cinzia.
1: Sei di Roma se quando ti dicono chi è rispondi sto...
0: Sto pazzo.
2: Io sono di Roma, proprio così.
0: È così. Però
2: 6 d'aprile, se almeno una volta ti sei buttato dentro la fontana in piazza Aprilia.
0: Va bene, ci sta, 6 d'aprile se ti sei fatto il tuffo all'Aprilia.
3: Drive Time. Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suono Roma.

0: Save Me Tonight, Jennifer Lopez e Guetta, ma chi ci salva da loro? Che ridi? Fa paura.
1: Aia!
0: Che sia con te, ma fa paura.
2: Contesti, Claudia.
0: Ciao Claudia.
2: Beh, tanti non lo dicono, eh. Non me puro mente. Per me uno è di Roma, si dice mo.
0: Mo.
2: Mo faccio, mo dico, mo ce vado. Veramente il romano, non tutti, però diciamo ci metto anch'io. Giriamo a fuori prima da fare una cosa.
0: Ah, ok, va bene. Quindi sei di Roma, se quando ti dicono una cosa tu dici sì, mo la faccio.
3: Drive time.
4: Che erdaglie sia con te.
5: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Club.
4: Music Club.
6: Mi diverto votando la mia musica preferita.
4: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
5: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
4: Fashion, trendy e potenti.
5: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
7: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
8: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. The Islander, salmone norvegese affumicato 100 grammi, 1,99 euro. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
4: Che erdaie sia con te. Estate.
3: Summer.

0: Love You High, Purple Disco Machine in casa Dimensione, sono Roma con lo zio Don Cash, ci si diverte, ci siete voi, i vostri messaggi, ragazzi, c'è dell'entusiasmo da venerdì.
1: È una dimensione, una fede, una radio, una family.
0: Yeah.
1: Ciao Don Cashone.
0: C'è dell'entusiasmo immotivato. Allora, sei di Roma 6.
2: Buonasera, non cash, Ruzzinito la Dispoli. Sei di Roma 6. Se dopo aver preso il caffè, prendi l'ammazza caffè. E poi prendi l'ammazza dell'ammazza caffè. Ciao.
0: Ma ammazza quanto ammazza caffè vi siete fatti? Che va ammazza.
3: Buonasera, Don Cash, Gianluca da Roma.
0: Ciao Gianluchino.
3: Sei di Roma se dici mastica.
0: Gamberi. Masti taxi, masti taxi. Quando arrivano sti taxi, no, sono sempre di dare.
4: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: Planet Funk con Switch, brano del 2002, 24 anni fa, mamma mia. Allora, sei di Roma Sera?
1: Don Cash, buonasera.
0: Buonasera, buon
1: mercoledì. Io sono rumeno.
0: Rumeno, però.
1: Mi chiamo Cristian.
0: Ciao Cristian.
1: Vivo a Roma da 35 anni.
0: E allora sei romano più che rumeno, eh?
1: E non bisogna essere romano per mangiare la matriciana e carbonara.
0: Bravo.
1: E mamma è anche lo stesso. Anche se non sono romano. Però mi sento italiano.
0: Grande, questa è una bella cosa, mi piace. Mi piace soprattutto quando le persone che vengono da fuori poi rispettano le nostre culture, il nostro modo, il nostro cibo. Questa è una cosa meravigliosa che dovremmo imparare a fare tutti. Questo significa integrazione. Questo.
1: Ciao belli!
0: Ciao bro!
2: Ciao Don Cash e Mada Subiaco. Secondo me sei romano solo se fai la scarpetta dopo aver mangiato la matriciana.
0: Bello.
2: Ciao!
0: Direi di sì, quella è tipica della romanità, però la scarpetta va bene pure con la gricia, va bene pure con la carbonara, insomma, poi la matriciana, essendo c'è il pomodoro, diciamo che la scarpetta è obbligatoria. Cioè, io credo che sette arti senza averla fatta te devono far pagare di più.
3: Sei di Roma, se noiavo so qua. Ciao belli!
0: Ciao bro!
4: Non ce la faccio più!
5: Drive time! Che il dai esce con te! Il drive time di Dimensione Suono Roma!

0: Friday e venerdì, volata via anche questa mega hit che ci accompagna in fondo alla nostra seconda ora insieme. Dimensione sono Roma e Don Cash, e vi ricordo che questa sera ci vediamo live a Tarquinia all'Agri Festival in mia compagnia. Subito dopo di noi, subito dopo di me, sul palco ci sarà insieme alla musica Dimensione sono Roma, arriverà il grande Shade Vito, quello di Bene ma non benissimo, e che domani sera invece c'è il mio concerto in versione extended. Quindi ci vediamo a partire dalle ore 21 sul palco dell'Agri Festival di Tarquinia. Fra un attimo ritorniamo con le news e poi le 4 hit senza alcuna interruzione. Dimensione sono Roma e Don Cash, aspettavamo proprio te.
1: Drive time. Che Erdaie sia con te. Dimensione suono Roma ti porta alla capitale in tempo reale.
2: Tutte le news, dagli avvenimenti cittadini alla cultura.
1: Su dimensionesuonoroma.it.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
5: Una Fiat 500?
4: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro, regolamento su mcdonalds.it.
6: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
7: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Su Dimensione sono Roma, adesso spazio alle news dalla nostra capitale.
8: Bentrovati da Francesco Certo. Dopo la strage di Petralata e il matricidio di Ostia, ennesima tragedia domestica nel giro di pochi giorni. Un siriano trentenne fermato con l'accusa di tentato omicidio nei confronti del padre e di lesioni aggravate verso madre e sorella dopo aver accoltellato intorno alle 13:20 familiari nella loro abitazione di via Budapest alla Dispoli. Il padre, 63 anni, è stato ferito alle braccia e alle gambe, la madre, 57, è stata colpita alla spalla, la sorella di 19 è stata invece ferita al braccio. Le vittime soccorse, trasportate in codice giallo all'ospedale di Bracciano, nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita. L'uomo si trova in custodia presso il commissariato di La Dispoli, viene interrogato in questi minuti. Il coltello da cucina utilizzato per l'aggressione è stato sequestrato. Intanto, dopo i primi risultati dell'autopsia realizzata dai medici legali della Sapienza, ancora non ci sono oggettività che avvalorino l'ipotesi di un'unica mano nel dramma familiare di Petralata, nel quale sono stati 4 i colpi sferati che hanno portato alla morte di marito, moglie, figlia e del cane. Ulteriori indagini tossicologiche saranno chiamate a fare piena luce sulle condizioni della bimba al momento del decesso, con l'eventuale presenza di farmaci nell'organismo e su un possibile ruolo attivo della madre. Riprendono oggi le corse all'ippodromo delle Capannelle. La riapertura è il risultato della collaborazione fra Roma Capitale e il Ministero dell'Agricoltura. Roma Capitale ha avviato in pochi mesi gli interventi affidando temporaneamente la gestione alla società in-house Zetema Progetto Cultura. Rifatte le piste di erba e sabbia, ristrutturati gli interni, le sale, gli spogliatoi per i fantini, le gradinate e le tribune di un ippodromo che rischiava da tempo l'abbandono. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what time it is.

0: Precisi come la NASA, ragazzi, da poco superate le 18, questa è Dimensione Sono Roma con Don Cash. Ve l'ho detto e ve lo ricordo che stiamo parlando di romanità, tasso di romanità da certificare al nostro numero di telefono. Sei di Roma se finisci questa frase al 393 019 119, e sei di Roma e sei dei nostri se nel 1997 già ballavi con lei, con Gala e la sua Lera Boy Cry.
1: Drive time. Che il dai e sia con te, il drive time di Dimensione Suono Roma.
2: Rhythmic History 97.

0: for you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa.
1: Fall for you. Ascolta dal tuo smart speaker. Basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Roma.

0: mio padre ogni volta che accendiamo la radio se non c'è dimensione sulla roba può anche rimanere spenta la radio.
1: No.
0: Piuttosto quando vado a fare allenamento. Cristian da Latina.
2: Cristian, che cosa meravigliosa che mi hai detto. Guarda, grazie davvero.
3: Cioè, io dico da parte mia Ruggero e sì, tutta la community, sì, cioè di tutta Roma, cioè io non ho più parole per questo ragazzo, cioè fa un freestyle proprio da un certo modo, un certo equilibrio, un certo spessore.
2: Grazie,
3: cioè,
2: di cuore, grazie.
4: It's Prince Evelyn, and this is the King Cold Right Time.
2: E sarebbe
4: Don Cash.
2: Benvenuti nel Drive Time della capitale più fuori di testa d'Italia, dove i protagonisti e il nostro cuore pulsante siete voi.
5: Drive Time.
6: Che Erdaglie sia con te.

0: Il weekend in compagnia di Dimensione Sonora Medion Cash al 393 019 119. Finisci la frase: sei di Roma, sei quell'espressione che soltanto se sei romano puoi riuscire a capire bene bene bene bene bene.
1: Drive time,
2: che erdaie sia con te.
1: Novità,
2: novità,
1: music, le novità di questa settimana.
2: Fabri Fibra featuring Pinguini Tattici Nucleari, Goya.
3: Sto in paranoia come in un quadro di Goya.
2: Topic, Carte Blanche, Lucky Ones.
1: Scopri le tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.

0: 50%. Islander salmone norvegese affumicato, confezione da 100 grammi, 1,99 euro. Prosciutto cotto parmacotto, 99 centesimi letto.
1: Supermercati Pim, Pim e Family Agora, di risparmio, di qualità.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.
3: All'Oasi c'è il sottocosto.
4: Sottocosto grandi marche.
3: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
4: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondini coperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
3: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
5: Abracadown, il primo musical di magia al mondo dove i protagonisti assoluti sono ragazze e ragazzi con la sindrome di Down. Adesso hanno un sogno ancora più ambizioso: aprire la prima accademia dello spettacolo gratuita a loro dedicata. All in tutto incluso, dove ognuno di loro potrà diventare un attore, un DJ o magari uno scenografo o qualsiasi altra figura professionale. Per sostenere il loro progetto hanno bisogno di tutti voi. Per saperne di più, abracadown.it. Un vostro piccolo gesto per realizzare il loro grande sogno.
6: Ecco al servizio Todis. Volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
7: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Speck stagionato Casa Bonelli, vaschetta da 100 grammi a 1,69 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.
8: Dimensione Suono Roma, meteo.
9: Estate ancora protagonista in tutta Italia e quindi anche nel Lazio. Alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sul nostro paese, e quindi ci attendono giornate ancora con cielo sereno o poco nuvoloso, ma soprattutto giornate ancora molto calde per essere a settembre. Punte massime nel Lazio che arrivano a toccare i 34-35 gradi, nelle aree interne anche qualcosina in più, caldo anche nelle ore serali e notturne. Solo al primo mattino l'aria risulta un po' frizzantina. Andremo avanti così fino a martedì, poi la situazione cambia. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.
10: Che il Rai sia con te.
11: Summer.
10: Estate.
11: Il drive time di Dimensione Suono Roma. Il ritmo della capitale.

0: Conserva le lacrime per un altro giorno. Save your tears, The Weeknd e Ariana Grande. E invece di conserva le lacrime, qui si dice, come si dice a Roma, quando si parla in romano e come si dice? Ciao.
1: Don Cash, una cosa al volo, Alessio Ricambista.
0: Ciao Ale.
1: Le persone che corrono sulla corsia d'emergenza del raccordo sono delle emerite, puntini puntini.
0: Emerite, emerite.
1: Perché la corsia d'emergenza è fatta per essere d'emergenza.
0: Esatto.
1: E no che tu sorpassi e vuoi sorpassare. Vabbè, lasciamo perdere.
0: Il sorpasso perché è pronto la cena e il pranzo di mamma, non sono un'emergenza, ragazzi, ve lo volevo ricordare.
1: Ciao,
0: sei di Roma, sei de Roma se te ingrugni quando te sorpassano in corsia d'emergenza sul raccordo. Ciao,
2: ciao donna, sono Chicca.
0: Ciao Chicca, sei di Roma se.
2: Sei di Roma se ti attacchi al clacson a suonare e poi che dici imbecille.
0: Bello, delicato.
2: Ciao.
0: Però mi sa che pure lei si trovava sul raccordo anulare e qualcuno l'ha superata sulla corsia d'emergenza.
3: Che il Dai sia con te, il Drive Time di Dimensione Suona Roma.

0: trasmissione suona Roma.
1: Ritmi History 94.

0: E dire che imparò a utilizzare lo scat, questa tecnica di velocità con la bocca che utilizzano i jazzisti per riprodurre il suono che poi veniva affidato, era il suono che fanno il sassofono, le trombe, insomma i fiati, e lo utilizzò per uscire fuori dalla balbuzia, il signor John Scatman John, conosciuto nel mondo, e questa era la sua Scatman dal 1994 dal Festival Bar. Eravate già qui con noi quando c'era il Festival Bar del 94? Sicuramente sì. Chi balla con noi e che cosa si dice a Roma? Cioè, a Roma quando si parla ci capiamo e ci capiamo bene, ma sei di Roma sempre.
1: Drive time.
2: Che erdaglio sia con te.
3: Sveglia, gladiatori!
4: Quest'uomo, questo padre, poverino, si è dimenticato il figlio di 10 anni in autogrill.
5: Mi torna alla mente un caso simile, successo anche qui in Italia, no? Di un tizio che si ferma in un autogrill con la moglie, riparte e dopo 400 chilometri si è scordato che della moglie,
4: la moglie.
5: Che aveva lasciato la moglie in autogrill.
4: Ah.
5: Lo sai che ha fatto?
4: Che ha fatto?
5: Ha accelerato.
6: Dal lunedì al sabato dalle 6 alle 10 la sveglia dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
7: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
8: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
9: Fino al 10 settembre con carta essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app. Sotto costo Deco.
8: Puoi dirlo forte, sotto costo Deco.
10: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.

0: Novità!
1: Il momento della novità, le abbiamo scoperti con Magnetic, il brano, lo scorso brano dei The Bowser, e loro ritornano con la loro nuova hit, si chiama Lose Myself, come il brano di Eminem. Non perdetevi e continuate a mandare le vostre voci al 3930 119 119, c'è la novità.
0: Dimensione Suono Roma, novità!

0: se perdessi me stesso. Ehi, lo troverei dentro di te. Dimensione, suono, Roma e Don Cash, la radio migliore che c'è. Siamo noi e poi sono gli altri. In questa vita contano i fatti. E mi ha detto mamma di farlo da matti, è per questo che amo i party. E già ragazzi, si chiama Lose Myself Bowser. E a proposito di party, ricordo che ci vediamo fra poco, ci vediamo stasera. A partire dalle 9 parte la festa a Tarquinia, all'Agrifestival, Festival. Con lo zio Don Cash ci sarà la nostra musica, ci sarò io a rappare per voi, poi arriva anche Shade. Domani sera il mio concerto in Extended Version. E poi si continua a ballare anche domenica, insomma, Dimensione Suono Roma all'Agrifestival. E se fa il panico. Allora, raccontatemi da quanto tempo siete con noi.
1: Oh, Mollico, sono Enrico, il tuo Dan Peterson personale. Allora, guarda, io all'incirca vi seguo da una decina d'anni. Siete lo zerbino musicale del mio lavoro, visto che faccio il corriere, sto sempre con la radio a palla.
0: Grazie.
1: Tanta gente vi ascolta perché direttamente o indirettamente dico che sento questa radio, e capita anche ogni tanto mi vengono a dire: sai, ho sentito la tua voce con Don Cash, così. Quindi se non sono, se tanti di noi, compreso me, non siamo soci onorari, voglio vedere che cosa siamo.
0: Siete voi Dimensione Suono Roma, siete voi. E a Roma come si parla? Sei di Roma? Sentiamo.
2: Ciao Don Cash, Alessio ricambista.
0: Ciao Ale.
2: Sei di Roma, sì. Un po' capì.
0: Un po' capì, ma anche sei di Roma, sì.
3: Andiamo bene. Già. Proprio bene.
0: Oppure sei di Roma, sì.
4: In che senso?
0: O come dice Margherita, sei di Roma, sì. Ah no, mi hanno fatto un bono, che vuol dire? E vuol dire che ta.
5: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono Roma.

0: anche Jaime Tsumi in casa Dimensione Suono Roma con lo zio Don Cash. Grazie di esistere, di esserci sempre. Chi è con me? Sentiamo.
1: Ciao Don Cash, Fabio e Francesca da Formello.
0: Noi... Ciao Fabio e Francesca da Formello che ci ascoltano. Un bacione a tutti gli amici e le amiche che sono collegati con noi da tutto il mondo, da tutta Italia. Gente che ci ascolta con l'applicazione gratuita anche da New York. Bella la foto che ci ha mandato il nostro amico Carmine. Benvenuti in famiglia. E allora ragazzi, io ve lo dico, ve lo ripeto, ci rivediamo questa sera fra poco sul palco dell'Agri Festival. Dimensione Suono Roma e Don Cash, la nostra musica, il nostro live, il nostro show, poi Shade e domani sera il mio concerto in versione estesa. Ma detto ciò, ce n'è ancora una da farci insieme ed è questa. I nostri amici Saif Arcomi e Marco Mengoni che al mare stanno benissimo.
2: Drive time. Che il dai sia con te. Il drive time di Dimensione Suono.

0: Vabbè, però grazie al piffero, stiamo tutti bene al mare, giusto? Lasciatemelo dire. E chi vi saluta?
1: Dai, Don Cash. Lo sai chi ti saluta?
0: No.
1: Tutto il traffico sul raccordo.
0: E mi dispiace.
1: Poi dopo dicono che c'è sta parcheggio per Roma. Ma come no?
0: Parcheggio. Il parcheggio è il grande parcheggio anulare, infatti. A tutti gli amici bloccati nel traffico, respirate, tranquilli. Adesso io vado via, ma la musica rimane, il buon umore pure, arriverà Lorenzo Palma col suo salottino. Noi ci vediamo questa sera a Tarquini e poi ci risentiamo in radio anche dalle 3 alle 5. E il prossimo episodio con me, Regular Time, e sarà lunedì dalle 16 alle 19, sempre qui nel Drive Time della Capitale insieme a Don Cash. Kerdaie sia con te. Buon weekend e peace out.
2: Kerdaie sia con te. Drive
3: Time. Kerdaie sia con te. Il Drive Time di Dimensione Suono Roma con Don Cash.
4: Decidi la colonna sonora di Roma.
5: Dimensione Suono Roma.
6: Dimensione Suono Roma.
7: Entra in Music Lab da sito e app e vota le tue canzoni preferite. Dimensione Suono Roma, la fai tu.
8: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club. Imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria. In esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro. Batte. Forte. Sempre.
9: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro. Dettagli ed esclusioni in negozio.
10: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
11: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
12: Via l'iniziativa del Comune Ritmo Roma per favorire l'iscrizione di nuovi studenti e studentesse al primo anno di corsi di musica. Entro il 14 settembre va inviata la domanda di partecipazione. Requisiti per l'accesso sono l'indicatore ISEE non superiore a 25.000 euro, residenza a Roma e l'età delle ragazze e dei ragazzi dai 6 ai 16 anni. Dall'8 settembre la Capitale ospita la 41esima edizione del Roma Europa Festival, rassegna internazionale di musica, danza e teatro diretta da Fabrizio Grifasi. In programma oltre 90 spettacoli con circa 1000 artisti da tutto il mondo che andranno in scena nei maggiori teatri della capitale. Parte lunedì 7 settembre Vinoforum, la festa del vino e dell'alta cucina che trasforma per 7 giorni Piazza di Siena dentro Villa Borghese in una cittadella del gusto. Ci saranno vini italiani e internazionali, i piatti più famosi della cucina romana e non solo, grandi chef e maestri pizzaioli. Info su comune.roma.it.

0: Francesco Certo, dopo la strage di Pietralata e il matricidio di Ostia, ennesima tragedia domestica in pochi giorni, un siriano trentenne fermato con l'accusa di tentato omicidio nei confronti del padre, di lesioni aggravate verso madre e sorella, dopo aver accoltellato intorno alle 13:20 i familiari all'interno della loro abitazione in via Budapest a Ladispoli. Il padre, 63 anni, ferito alle braccia e alle gambe, la madre, 57 anni, colpita alla spalla, la sorella di 19 invece ferita al braccio sinistro. Le vittime soccorse dal 118 trasportate in codice giallo all'ospedale di Bracciano non sarebbero in pericolo di vita. L'uomo in custodia presso il commissariato di Ladispoli viene interrogato. In questi minuti sequestrato il coltello utilizzato per l'aggressione, un coltello da cucina. I difensori di Walter Lavito l'hanno incontrato stamane a Rebibbia, l'ex giornalista mandante reo confesso dell'attentato a Sigfrido Ranucci. Gli avvocati Sergio e Arturo Cola hanno avuto un lungo colloquio nel quale hanno definito il contenuto delle dichiarazioni spontanee che Lavito la renderà lunedì prossimo nell'udienza del riesame. Lo abbiamo trovato bene, hanno riferito i penalisti. La statale 675 Umbro Laziale, temporaneamente chiusa al chilometro 49.500 a Soriano nel Cimino, a causa di un mezzo ribaltato che ha perso il carico. Uscita obbligatoria a Bomarzo per chi proviene da Terni, a Vitorchiano per chi proviene da Viterbo. La festa del cinema di Roma, 21ª edizione, con un giorno in più di programmazione, è arrivato l'annuncio del presidente della Fondazione Cinema per Roma Anastasi e della direttrice artistica Paola Malanga. Ad aprire la kermesse, il rumore delle cose nuove di Paolo Genovesi, il film sarà presentato nella sezione Grand Public in occasione della cerimonia inaugurale della festa. La festa 2026 si chiuderà domenica 25 ottobre. Ed ora il nostro approfondimento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
2: Parliamoci chiaro, nessuno ama questa situazione di contrapposizione con la Russia. Nessuno la ama perché molti hanno amato la Russia attraverso la sua cultura, la grande letteratura, la grande musica, la grande arte. Lo splendore di alcune città, non solo San Pietroburgo ovviamente, i rapporti che sono sempre stati forti, i rapporti passati che una parte dell'Italia ha avuto, quella politicamente a sinistra, ai tempi dell'Unione Sovietica. C'è tanta roba che lega il passato italiano, la tradizione, la memoria, la cultura italiana a quella russa. Ma in questo momento c'è una contrapposizione forte perché il mondo sta cambiando, e il mondo sta cambiando dal punto di vista delle relazioni diplomatiche e militari. E in tutto questo, come si sa, l'evento che ha diviso tutto e tutti è l'invasione russa dell'Ucraina. Questi 4 anni e mezzo hanno davvero scavato un fossato profondissimo tra l'Europa e quindi l'Italia e la Russia. E non ci si stupisca se si vede improvvisamente su tanti versanti, da con chi stava Annacci fino a possono farci la guerra ibrida, fino a che rapporti tenere con Mosca, se su tanti versanti c'è davvero questo solco che si approfondisce giorno dopo giorno e i rischi che aumentano giorno dopo giorno. Ci vorrebbe una grande figura internazionale in grado improvvisamente di fare da ponte o di mettere Putin e il Cremlino con le spalle al muro dal punto di vista dell'isolamento internazionale o della ripresa delle relazioni, che passa ovviamente attraverso la cessazione delle ostilità in Ucraina. Ma tutto questo non c'è un grande, c'è Trump che tutto può essere definito meno che una grande figura di spessore internazionale. E come abbiamo visto, i suoi esponenti diplomatici più importanti, che sono Kucher e come si chiama l'altro, Matkov, non potranno neanche andare probabilmente a Mosca e a Kiev per tutto quello che è successo nelle ultime ore, l'attacco al palazzo dell'intelligence di Kiev da parte dei droni russi. E questo ci mette in una situazione davvero difficile. Dobbiamo sapere però che, come abbiamo visto in pochi giorni mutare la situazione altrove, anche qui le cose possono cambiare. Ma ci vuole qualcosa o qualcuno che non è all'orizzonte.
1: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonoroma.it. You know what time it is.

0: salotto estivo, siamo ancora in terrazza e credo che ci resteremo forse oltre il periodo estivo. Come al solito, primo tema della serata legato un po' alle vostre opinioni attraverso i vostri messaggi vocali, e parleremo di quella cosa che fate solo ed esclusivamente durante il weekend. Intanto la musica con Madhouse.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 2002.

Cosa con Eric Hammile. Abbiamo risentito anche Don't Wanna Go Home, che un po' succede proprio nel weekend quando finisce la serata e al DJ si chiede un altro pezzo, cioè se lo metti l'ultima noi non ce ne andremo, insieme a Lorenzo Palma, per parlare di weekend, perché è giusto cancellare tutti gli impegni del fine settimana. Parleremo della tendenza dell'empty weekend, che consiste proprio nel non fissare alcun programma prestabilito per il fine settimana. È una modalità nata inizialmente per i genitori senza figli, ma utile a chiunque sia sotto stress, insomma una scelta che non vuol dire isolamento ma ascolto delle proprie esigenze e ricerca del benessere. Quello che mi piacerebbe sviluppare attraverso i messaggi vocali questa sera qui in salotto è proprio questo: qual è quella cosa che non può mancare nel tuo weekend, quella cosa che fai solo ed esclusivamente nel fine settimana. 393 0119 119 su WhatsApp. Dimensione Suono Roma.

0: Oggi anche Noemi con Tu cosa fai questa sera, insieme a Lorenzo Palma fino alle 22. C'è il rooftop, c'è il nostro salotto estivo. Stiamo parlando di rituali da weekend, perché abbiamo visto che la nuova tendenza del weekend è quella di svuotare il fine settimana dai tanti impegni per ritrovare spontaneità e quindi dire addio all'ansia da pianificazione. Cioè, nella serie dobbiamo fare questo, questo. Niente, cioè quello che ti va di fare lo fai. Quella cosa che non può mancare nel tuo weekend, quindi quel rituale. Il tempo.
1: Ciao Lorenzo da Fabio.
0: Ma ciao Fabio.
1: Io nei fine settimana in cui sono a Roma, in sì. quanto una relazione a distanza, non posso fare a meno di andarmi a fare una corsetta, e questa sarà la prima dopo l'estate a Villada. Torno mega doccione e colazione al bar come Dio comanda.
0: Stupendo.
1: Dopodiché
0: stupendo.
1: La serata in compagnia di amici
0: ci sta,
1: nulla.
0: Meraviglioso, sì.
1: Nulla di più rilassante, la bella compagnia, diciamo sì, le buone abitudini, almeno a me correre mi rilassa tantissimo.
0: A chi lo dici?
1: Sarà per via delle endorfine che io,
0: lo è.
1: Se potessi, mi ci drogherei, però
0: è naturale,
1: veramente.
0: È naturale, certo.
1: Un saluto a tutti gli ascoltatori e a te, ciao.
0: Ciao Fabio, beh effettivamente io ti capisco, anche perché oggi avevo pochissimo tempo, ho detto vabbè la giornata sarà impegnativa, vado a correre, erano cioè tipo le 11:30, ho detto un filino tardi forse per correre, però ora mi trovo qui e dicevo ci facciamo quei 45 minuti che possono servire, sono serviti, devo dire, anche alla bronzatura. Tema della sera, quel rituale che non può mancare nel tuo weekend, al 393 0119 119 su WhatsApp, Jennifer Lopez.

0: Super Yacht in zona Catania, quindi in Sicilia. J-Lo appena sentita con A Wedding for Tonight su Dimensione. Suono Roma, il ritmo nella capitale. Tema della sera, quel rituale, quella cosa che non può mancare assolutamente nel tuo weekend. 393 0119 119.
1: For for you,
2: le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
3: Ecco al servizio Todis, volé potente contro il carovita, rovescio chirurgico che mette a terra l'inflazione, smash sui prezzi in aumento, ed ecco il punto finale, dritto alla convenienza.
4: Il campione di convenienza e qualità è Todis. Un esempio? Dal 3 al 13 settembre fai il piano di convenienza con i prezzi bassi e bloccati Todis. Piselli finissimi, bontà dell'orto, un chilo a 2,45 euro.
3: Todis, buongiorno convenienza.
5: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Even Sporting Club, 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Even. Roma. Si allena qui.
6: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
7: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena, nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.

0: 100%. Prosciutto crudo San Daniele, 1,99 euro letto. Peroni birra in bottiglia, confezione da 6 per 66 cl, 4,99 euro.
1: Supermercati Pim, Hyper Family Agora, il risparmio di qualità.
2: Abracadown, il primo musical di magia al mondo dove i protagonisti assoluti sono ragazze e ragazzi con la sindrome di Down. Adesso hanno un sogno ancora più ambizioso: aprire la prima accademia dello spettacolo gratuita a loro dedicata. All in tutto incluso, dove ognuno di loro potrà diventare un attore, un DJ o magari uno scenografo o qualsiasi altra figura professionale. Per sostenere il loro progetto hanno bisogno di tutti voi. Per saperne di più, abracadown.it. Un vostro piccolo gesto per realizzare il loro grande sogno.
3: Oggi in tutti i Pewex paghi la tua spesa anche a rate. Compri la tua spesa di sempre e scegli di pagarla in modo flessibile. Dividi l'importo e mantieni il controllo delle tue spese. Scarica l'app.
4: Dimensione Suono Roma, meteo.
5: L'estate è ancora protagonista in tutta Italia e quindi anche nel Lazio. Alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sul nostro paese, e quindi ci attendono giornate ancora con cielo sereno o poco nuvoloso, ma soprattutto giornate ancora molto calde per essere a settembre. Punte massime nel Lazio che arrivano a toccare i 34-35 gradi, nelle aree interne anche qualcosina in più, caldo anche nelle ore serali e notturne. Solo al primo mattino l'aria risulta un po' frizzantina. Andremo avanti così fino a martedì, poi la situazione cambia. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.
6: Rituali, cose che vi riservate di fare solo nel weekend ed esclusivamente in quei due giorni lì. 393 0119 119 su WhatsApp, su Film and Giants, ma subito Karol G con Manu Chao.
7: Dimensione Suono Roma.

0: Robert Miles, appena sentito con Fable su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale. Ancora buon venerdì 4 settembre insieme a Lorenzo Palma, il nostro rooftop serale con un tema dominante. Abbiamo intanto parlato di tendenze nell'ambito del fine settimana e di abitudini, abbiamo parlato dell'empty weekend, che consiste nel non fissare assolutamente alcun programma prestabilito per il fine settimana, e l'opportunità per molti è quella di godersi, insomma, il fine settimana a pieno. Beneficio psicologico legato alla riduzione dell'ansia da pianificazione e della pressione sociale, che trovo qualcosa di meraviglioso, perché l'idea di un fine settimana con pianificato, la cena con gli amici, cioè si fa un po' quello che si vuole, secondo me te la godi anche di più. 393 0119 119, invece, per sapere qual è quel rituale da weekend, quella cosa che ti riservi di fare solo nel fine settimana. I vostri messaggi vocali.
1: Buonasera da Lorenzo.
0: Buonasera.
1: Il rituale del sabato e domenica del weekend,
0: sì.
1: Stirare i panni.
0: Eccolo.
1: Stirare i panni.
0: Magari al fresco, 5 del mattino, che ne so, mezzanotte, una. 393 0119 119, via di questo passo il 3.

0: poco con altri messaggi vocali sul tema della sera, cioè quel rituale che non può mancare nel tuo weekend, quella cosa che fai solo e esclusivamente nel fine settimana e non in altri giorni della settimana, appunto.
1: Piccoli, gialli e irresistibili. I Minions Sport Edition sono arrivati da Todis. Dal 3 settembre all'8 novembre, ogni 10 euro di spesa e multipli ricevi un bollino. Raccoglili, completa la scheda, aggiungi il contributo richiesto e porta a casa il peluche Minions Sport Edition che preferisci. Hai tempo fino al 22 novembre per richiedere il tuo premio. Regolamento completo nei punti vendita aderenti e su www.todis.it. Todis, buongiorno convenienza.
2: L'estate finisce e settembre è il momento giusto per ripartire da te. Event Sporting Club. 7 sedi a Roma con sala pesi, corsi, piscina, spa e personal training. È partita la nuova stagione. Scopri la promozione su evengroup.it. Event. Roma. Si allena qui.

0: che vi piace fare unicamente nel fine settimana. Buonasera.
1: Ciao Lorenzo.
0: Robby,
1: il rituale
0: eccoti.
1: Del weekend.
0: Sì. Sì.
1: Beh, diciamo che se nel weekend ricade un giorno di riposo, il sabato o la domenica, comincia a fare oddio domani è lunedì, oppure che ne so, se fai riposo il sabato dici oddio domani è domenica, comincia a lavorare il rituale. Mentre relativamente alle uscite del weekend, le mie sono sempre free, è difficile che siano programmate.
0: Brava.
1: Quello che esce esce.
0: Ma certo.
1: È la miglior cosa, perché spesso e volentieri escono cose belle
0: molto.
1: E altre volte cose di routine.
0: Sì.
1: Va bene ragazzo, ti mando un bacio al tramonto.
0: Salutami la tua Sabaudia meravigliosa. Comunque sei in linea con la nuova tendenza che è l'empty weekend, che consiste proprio nel non fissare alcun programma prestabilito per il weekend. Dimensione Suono Roma.

0: del 2001, stiamo parlando di rituali del weekend, cose che fate unicamente nel fine settimana.
1: Ciao Lorenzo.
0: Ciao.
1: Sono Emanuela, buonasera.
0: Buonasera Emanuela, eccoti.
1: Allora, io non ho un vero e proprio rituale del weekend.
0: Sì.
1: Però lavorando 6 giorni su 7 e il mio giorno unico di riposo è il sabato, mi riprometto sempre
0: di fare cose.
1: Assoluto relax.
0: Brava.
1: Cioè
0: brava.
1: Niente pulizie,
0: zero.
1: Niente cose pesanti, cioè, ma assoluto relax.
0: Ferma lì, immobile, come se niente fosse, cioè è giusto, perché poi alla fin fine, nel fine settimana, uno dovrebbe godersi proprio quei momenti di pausa fuori dal lavoro e fare le cose che invece ricaricano in qualche modo.

0: Bieber dal 2021, pronti adesso per andare in redazione.
1: Il ritmo della capitale.
2: Dimensione suono Roma.
1: Parla con noi, la radio sei anche tu.
3: Entra nei messaggi dell'app di Dimensione Suono Roma e condividi le tue emozioni con altri ascoltatori.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
0: Buonasera Francesco, certo ci sono le notizie dalla capitale.
7: Buonasera da Francesco Certo. Fino all'esito dell'udienza collegiale del TAR del Lazio fissata per il 23 settembre sono sospesi gli effetti dell'ordinanza sindacale numero 105 del 31 luglio scorso relativa all'accesso dei mezzi per il trasporto merci nella ZTL1. Fino alla decisione del TAR restano pertanto in vigore le disposizioni precedenti, lo fa sapere il Campidoglio in una nota. Prendono il via nella stazione Colosseo Affari Imperiali della linea C i lavori per realizzare un nuovo sbarco degli ascensori che già collegano il piano A e le banchine anche a livello museale intermedio. L'intervento consentirà di rendere pienamente accessibile gli spazi espositivi alle persone con disabilità o ridotta mobilità, alle famiglie con passeggini, più in generale a tutti i visitatori con particolari esigenze di accesso. A livello intermedio sono esposti alcuni dei reperti archeologici rinvenuti durante gli scavi della stazione. Dunque dal 7 all'11 settembre Colosseo Affari Imperiali chiuderà in anticipo alle 20. Dalle 20 del 18 settembre a domenica 20 settembre sarà invece necessaria la chiusura completa della stazione. In entrambi i casi la linea C resterà regolarmente in esercizio fino alla stazione di Porta Metronia. Per la cronaca andiamo alla Dispoli. Un siriano trentenne è stato fermato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio nei confronti del padre e di lesioni aggravate verso madre e sorella dopo aver accoltellato i familiari intorno alle 13:20 nella loro abitazione di via Budapest. Le vittime ricoverate a Bracciano non sono in pericolo di vita. Alcuni incendi si sono verificati oggi a Latina, in particolare nei pressi dell'ospedale ortopedico ICOT a Borgo Piave, lungo la Pontina e in strada Bastione. Sto seguendo con la massima attenzione, fa sapere in una nota il sindaco Matilde Celentano. Per il calcio, allarme è rientrato in casa Roma in vista del match di domani con l'Atalanta. Paolo Dybala si è regolarmente allenato col gruppo. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora. You know what
0: time it is. Sono passati 2 minuti dopo le 20.
1: Adesso, now, subito.
3: 4 hit senza interruzioni. 4
0: for you. Iniziamo da Lorenzo Palma fino alle 22. Il nostro rooftop salotto, quindi la versione estiva del salotto in terrazza, perché ancora fa caldo, con ventagli e tutto quello che serve per rendere un po' più freschetta la serata delle venerdì. Intanto stiamo parlando di rituali del weekend, quella cosa che non può mancare nel tuo fine settimana. Intanto Freddie Mercury.
3: La storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
1: Rhythmic History 90.

weekend, stiamo parlando proprio di questo, di rituali del weekend, cose che fate solo esclusivamente nel fine settimana. Ne approfitto per salutare anche il mondo animale di Roby e Alfa che ci saluta e ci ascolta in questo momento. E poi ciao Lorenzo, un saluto a tutti voi da parte di Cristinel, vi sto ascoltando attraverso l'app, siamo a Torrita a goderci questo spettacolo, Amatrice a cavallo, frazione Torrita. Ah, spettacolo a cavallo, meraviglioso, ecco la foto, ci sono dei cavalli, insomma è un fine settimana piuttosto intenso. Parlavamo di programmi, rituali del weekend, cosa prevede il vostro weekend? Dimensione.

0: Celeste con Stop This Flame, la versione di MK su Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
1: Novità!
2: Novità!
1: Music. Le novità di questa settimana.
2: The Pausa, Lose Myself.
1: Scoprile tutte sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
3: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
4: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
5: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
3: Sotto costo Deco.
4: Puoi dirlo forte,
2: sotto costo Deco.
6: Motori accesi, adrenalina al massimo! Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentina 865, Roma.
7: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
8: All'Oasi c'è il sottocosto.
9: Sottocosto grandi marche.
8: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi tante offerte in sottocosto.
9: Pasta alla molisana da 1 kg a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
8: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni.
1: Dimensione Suono Roma, meteo.
10: Estate ancora protagonista in tutta Italia e quindi anche nel Lazio. Alta pressione di origine nordafricana sul Mediterraneo e sul nostro paese, e quindi ci attendono giornate ancora con cielo sereno o poco nuvoloso, ma soprattutto giornate ancora molto calde per essere a settembre. Punte massime nel Lazio che arrivano a toccare i 34-35 gradi, nelle aree interne anche qualcosina in più, caldo anche nelle ore serali e notturne. Solo al primo mattino l'aria risulta un po' frizzantina. Andremo avanti così fino a martedì, poi la situazione cambia. Per i dettagli c'è Trevi Meteo.
1: Le hit più ritmate dal 90 ad oggi. Dimensione.
2: Dimensione Suono Roma.

0: le hit più ritmate dal 90 ad oggi, risentite anche i Black Eyed Peas, Don't You Worry. Stiamo parlando proprio di rituali da weekend, a parte i programmi del vostro fine settimana, insomma, che ci state raccontando, quella cosa che non può assolutamente mancare.
1: Claudia, ecco, buon venerdì
0: anche a te,
1: buon fine settimana
0: altrettanto.
1: Io durante la settimana faccio le pulizie sia la mattina che il pomeriggio, e quindi il sabato, domani eccezionalmente domani mattina,
0: perfetto,
1: e il sabato pomeriggio e comunque maggiormente la sera lo dedico all'uscita, e mi piace tanto e mi conoscono e mi fanno contenta, ma anche loro, voglio dire, far piacere ai miei amici,
0: certo,
1: andiamo a mangiare il pesce,
0: bello,
1: e passiamo una piacevole serata,
0: certo,
1: cena, certo, e poi se capita anche a cucina, non capito,
0: dopo c'è, certo,
1: unire l'utile e il dilettevole, no?
0: Giustissimo.
1: Ecco,
0: giustissimo.
1: Qua questo è il mio fine settimana.
0: Cioè, comunque
1: un bacione.
0: È un bel rituale andare a mangiare il pesce nei weekend, e c'è proprio un bel rituale, quella cosa che non può mancare proprio l'argomento di questa sera.
2: Dimensione Suono Roma. You make me feel alive again.

Cappella, risentiti con You Got Led Music 1994, l'anno di uscita di un pezzo meraviglioso di un progetto italiano. E poi ovviamente fra poco ci saranno anche un po' le anticipazioni per quanto riguarda la dance, quella fresca del momento. Lo sapete, come ogni venerdì special party, siccome ci sarà la versione mixata, anche un po' di anticipazioni, quindi il focus che faremo almeno su tre brani che sono in onda.

0: Lancia l'elettronica che va a recuperare comunque qualcosa di noto, ma lo fa in maniera molto elegante con un cantato altrettanto interessante che si chiama I Need a Sign.
1: La musica che vuoi ascoltare su Dimensione Suono Roma la decidi tu partecipando al Music Lab.
2: Music Club.
3: Voto la musica che amo e voglio ascoltare più spesso.
2: Partecipare è semplice, veloce e divertente.
1: Vota ogni settimana la musica che ami e vinci le nostre cuffie white.
2: Fashion, trendy e potenti.
1: Vai su Music Club dall'app o su dimensionesuonoroma.it.
4: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Peroni, birra 6 x 66 centilitri, 4,99€. Iniziativa Carrello Stop Rincari. Oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
5: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.

0: Energy Music.
1: Sole, musica, estate.
0: Dimensione Suono Roma, il ritmo della capitale.
2: I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by-

0: dedicato a un celebre pittore spagnolo, Francisco José de Goya y Lucientes. Tra le altre cose è diventato pittore di corte della corona spagnola nel 1786. Fabri, fibre e pinguini tattici nucleari.
1: Dimensione Suono Roma, novità.
2: Cosa sogno?

0: adesso invece, essendo venerdì,
1: Missione Suono Roma Special Party.
2: Special Party Top 3.
0: Una nuova stagione di suoni speciali, di momenti club da condividere con amici, ma anche in solitaria, volendo. Ogni sera alle 23 con una Special Party, la dance

del momento, delle versioni nuove di pezzi che già conosciamo e delle rarities che vengono proposte nei mixati da Arturo, JK Arturi nel weekend. Io sono Lorenzo Palma, pronto per anticiparle, ci penso io ogni weekend. La prima anticipazione è quella di Topic con Carte Blanche, si chiama Lucky Ones.

Il nuovo di Topic in collaborazione con Carte Blanche, un duo formato da Joshua Grimmett, noto come la voce, la metà dei Good Boys, e del producer nominato ai Grammy Tancred Ruff. Lui è noto per le collaborazioni con Odesca piuttosto che Portugal The Man. A differenza delle tipiche produzioni dance nate direttamente in studio per i club, questo pezzo è stato scritto inizialmente come una canzone per un gruppo, senza pensare alla struttura o alla produzione per i club. Solo in un secondo momento poi Topic lo ha ripreso per trasformarlo proprio in un pezzo da ballare. Altra preview di questa settimana riguarda Barry Can't Swim, Dance Dance Dance.

Proviene dalla Scozia, si chiama Barry Can Swim, uno dei DJ producer e polistrumentisti più apprezzati della scena elettro contemporanea. Si è ispirato all'epoca d'oro, più che altro della French Touch, con questa hit, e si è spinto oltre le sonorità clubbing proprio per esplorare territori più estrosi e sfarzosi. Un'altra bella preview riguarda un ritorno importante che arriva dalla Svezia, Swedish House Mafia, con Alike Lee di Happiness Is So Sad.

0: un pezzo importante perché vanta la collaborazione di giganti del pop dell'elettronica come Max Martin e Oscar Holter, definiti in passato dal trio stesso come una vera e propria squadra di Avengers svedesi. Debutto a sorpresa, canzone che è stata suonata per la prima volta in anteprima a giugno durante la residency della Swedish House Mafia all'Ushuaia di Ibiza, scatenando ovviamente una caccia all'ID, il riconoscimento del brano non ancora uscito fra i fan online prima dell'uscita ufficiale. Con una special party top 3 e quindi con le preview di un'intera settimana di programmazione dance, torniamo settimana prossima ma anche nel weekend.
1: Special party top 3.
2: Riascoltalo sull'app e su dimensionesuonoroma.it.

0: Ci sono le hit più ritmate da 90 ad oggi, anche Chris De Sarandi, per chiudere la seconda ora del nostro rooftop del venerdì. Fra poco la redazione, quindi Francesco Certo.
1: Il ritmo della capitale non è solo musica.
2: Visita dimensionesuonoroma.it per tutte le news, eventi e curiosità da Roma.
3: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Da ogni euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
5: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
0: Buonasera alla nostra redazione, un nuovo appuntamento con le notizie dalla capitale.
6: Buonasera da Francesco Certo. Fino all'esito dell'udienza collegiale del TAR del Lazio fissata per il 23 settembre sono sospesi gli effetti dell'ordinanza sindacale del 31 luglio 2026 relativa all'accesso dei mezzi per il trasporto merci nella ZTL1. Fino alla decisione del TAR restano dunque in vigore le disposizioni precedenti, lo fa sapere il Campidoglio. Riprendono oggi le corse all'ipodromo delle Capannelle, la riapertura della storica struttura è il risultato della collaborazione tra Roma Capitale e il Ministero dell'Agricoltura. Roma Capitale ha avviato in pochi mesi gli interventi affidando temporaneamente la gestione alla società in-house Zetema Progetto Cultura. Domani sera alle 20.30 con ingresso gratuito alla Cielo Maccarese, serata di beneficenza per Peter Pan dal titolo Alla Notte dei Desideri, in programma lo spettacolo di Max Maglione, La Vita a 45 Giri, DJ set Luca Spelli, dalle 21 cena buffet con tavoli assegnati. Uno dei luoghi più suggestivi dell'isola d'Ischia, all'hotel Miramare e Castello, dove il mare incontra la storia e lo sguardo si perde verso l'imponente castello aragonese, farà da scenario l'8 settembre alle 20 alla nuova edizione del premio Elov Ischia, l'evento promosso e organizzato dal giornalista Franco Cavallaro con l'obiettivo di celebrare personalità che nei vari ambiti della cultura, dell'informazione, dello spettacolo, dell'imprenditoria e della gastronomia hanno promosso il nome dell'Isola Verde. Quest'anno fra i premiati lo storico fotoreporter Rino Barillari, Francesco Furino, amministratore delegato del Vulcano Buono di Nola, Ciro Calise, chef e imprenditore alberghiero, e la nostra collega Valentina Lorusso. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
0: Praticamente le 21.
1: Rhythmic History.
2: Le hit che hanno fatto la storia del ritmo.
0: Sì, dai, mancano, cioè, tipo quei 10 secondi e poi saranno le 21. Ultima ora di rooftop fino alle 22 insieme a Lorenzo Palma. Poi la storia del ritmo, nutrito il programma del weekend, perché alle 23 ritorna anche Special Party, la versione mixata con tutti i suoni nuovi da Arturo, J.K. Arturi. Intanto la musica che non può mancare e ritorniamo negli anni 90 con Entrance.
1: Dimensione suono. Rhythmic History 97.

Noia, Samurai J su Dimensione, suona Roma, il ritmo della capitale. Ancora buona serata a tutti, sono Lorenzo Palma, fino alle 22 c'è il salotto, poi Rhythmic History, poi Special Party. Parlando del nuovo codice della strada, ci sono delle novità nella bozza, ci sono novità che riguardano anche coloro che camminano, cioè perché mentre si attraversa la strada, quanto mi dà fastidio la gente che guarda il telefono, scrolla, cioè se tu devi attraversare la strada, cioè comunque intanto metti a repentaglio la tua vita, e poi c'è gente che sta come dire, viaggiando con delle automobili, insomma. E appunto nella bozza è prevista anche una sanzione del valore di 75 euro per coloro che mentre se la camminano utilizzano appunto lo smartphone, ma vale anche per il tablet, i computer portatili, e quindi occupano la strada. La norma va proprio a vietare di attraversare distratti, cioè di cambiare direzione all'improvviso e di passare tra i veicoli in sosta senza visuale. Prima di scendere dalle strisce bisogna insomma fermarsi ed essere sicuri di essere stati visti, cioè della serie, non è che cammino così guardando il telefono perché gli altri mi vedono.

0: Stiamo parlando intanto delle novità per quanto riguarda il codice della strada, e abbiamo visto insomma che sono diverse, riguardano anche coloro che camminano però distrattamente utilizzano insomma i mezzi, utilizzano i telefoni e quant'altro. Questa non è una cosa molto carina, però proprio un messaggio a proposito di questo argomento, perché c'è il vostro punto di vista, soprattutto perché i pedoni camminano senza rispettare gli automobilisti, e questa cosa non va bene. Gli automobilisti, soprattutto che utilizzano la macchina per lavoro, hanno qualcosa da dire.
1: Dimensione Suono Roma.

0: Bob Sinclair, la versione di un pezzo degli anni 80, la voce di Kaisa per I Can Wait.
1: For you. Le hit più ritmate dal 90 ad oggi, senza pausa. Tra poco su Dimensione Suono Roma.
2: Offerte eccezionali, prezzi bassi mai visti.
3: Non dirlo sottovoce, dillo sotto costo Deco.
4: Fino al 10 settembre con carta Essere Deco, Cardor gelato affogato, vari gusti, 500 grammi a soli 2,49 euro. Barilla pasta di semola, formati normali, 500 grammi a 49 centesimi. Scopri tutte le offerte su supermercatideco.multicedi.it o scarica l'app.
2: Sotto costo Deco.
3: Puoi dirlo forte,
5: sotto costo Deco.
6: Motori accesi, adrenalina al massimo. Dal 4 al 13 settembre il centro commerciale Massimo diventa una vera pista da gara. Prova i simulatori di guida, sfida i tuoi amici e scopri auto straordinarie. Race Experience ti aspetta al Massimo. Scopri di più su maximoshopping.it. Ti aspettiamo in via Laurentino 865 Roma.
7: Nei supermercati Tigre fino al 13 settembre c'è un imperdibile sottocosto. Caffè Lavazza, 4 pacchi da 250 grammi a 10,89 euro. Passata di pomodoro Mutti da 800 grammi a 99 centesimi. E prosciutto crudo nazionale a 1,99 euro letto. Tigre, freschezza quotidiana.
0: Let the vibration take you down. Sono praticamente 4 in totale. Le hit del 4 for you da ascoltare via una l'altra. DNC con Nicki Minaj e subito Kunz insieme ai Boys Noize.

Tra Lorenzo Palma fino alle 22 c'è il nostro bel rooftop. Parliamo di cose belle che riguardano la città, anche perché insomma la notizia riguarda la bellezza, perché dopo essere diventata una vera e propria attrazione dal punto di vista social, soprattutto aver contribuito a un aumento degli utenti lungo la metro C, stiamo parlando della metro Colosseo, insomma a questo punto si candida a un premio veramente importante come stazione più bella del mondo. Quindi si candida al Prix Versailles, che è il riconoscimento più autorevole a livello internazionale per le grandi opere contemporanee, che ogni anno mette a confronto le realizzazioni di tutti i continenti. Quindi la stazione Colosseo Fori Imperiali, che concorre proprio nella categoria Passenger Stations, quella delle stazioni ferroviarie metropolitane, per l'inserimento nella World's Most Beautiful Stations List 2026, quindi l'elenco delle stazioni più belle del mondo, aperte fra il 1 gennaio 2025 e il 30 giugno 2026. Quindi parliamo di un capolavoro, manco dirlo, cioè se non ci siete ancora andati, dubito, andateci, perché è veramente un super museo a cielo aperto. Dimensione Suono Roma.

0: di dimensione suona Roma, il ritmo della capitale.
1: Che erdaie sia con te!
2: Suona il ritmo davanti del 1980. Allora, vedi come cammina, ritmo l'origine.
3: Ti piace guardare le macchine? Hai un ritmo? Del resto dovrà ascoltare una radio come la nostra, che siamo Dimensione Suona Roma, il ritmo della capitale.
4: Drive time. Che erdaie sia con te! Dal lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19 con Don Cash.
3: Ciao family!
1: Riascoltalo in podcast sull'app su dimensionesuonoroma.it.
5: Nemi, un'atmosfera suggestiva, un lago incantevole, edilizie enogastronomiche ed eccellenti cantine con i vini migliori d'Italia. Il comune di Nemi ti invita a Borgo Divino, 11, 12 e 13 settembre. Un'occasione imperdibile per degustare i prodotti delle nostre cantine più premiate. Per info, borgodivino.it. Ingresso gratuito alla manifestazione con mostre, incontri, esclusive masterclass a cura della Fondazione Italiana Sommelier.
6: All'Oasi c'è il sottocosto.
7: Sottocosto grandi marche.
6: Fino al 13 settembre negli ipermercati Oasi, tante offerte in sottocosto.
7: Pasta alla molisana da un chilo a 1,19 euro. Yogurt cremoso Müller 8 pezzi a 2,49 euro. E bondi ricoperti Bauli 6 pezzi a 1,49 euro.
6: Iperstore Oasi, più conveniente tutti i giorni. It's getting so high.

0: di Promises nella sera di Dimensione Solo Roma, il ritmo della capitale. Si parlava prima appunto del nuovo codice della strada, multa di 75 euro per chi viene beccato così attraversare la strada senza fare attenzione agli automobilisti, quindi i pedoni che attraversano la strada scrollando sullo smartphone o sul tablet. Buonasera.
1: Buonasera Antonio, un tassista di Roma.
0: Ciao Antonio.
1: Dobbiamo fare anch'io. Ognuno il proprio. Sì. Nel senso che io devo rispettare quello col monopattino, io devo rispettare quello del ciclista, il pedone. Certo. E perché loro non debbono rispettare gli automobilisti? Perché esatto, quando succede qualche cosa, il più delle volte non è una sola persona che si è distratta, ma addirittura sono due.
0: Certo.
1: Per cui ognuno facesse il proprio. E mi sembra pure giusto che quando fa il pedone di attraversare sue strisce devi guardare prima di passare da una macchina a un'altra, invece prendono, si buttano e tu devi avere da anni oramai ho la telecamera, certo, e sapessi quante volte hanno provato a dire qualche cosa e io ho fatto vedere il filmato.
0: Hai fatto
1: ciao
0: bene.
1: Buona serata.
0: Ciao, buona serata anche a te.
2: Dimensione Suono Roma.

0: top del venerdì, adesso la situazione si accende. Dance 90 2000 e poi Special Party.
1: Bella questa, che canzone è?
2: Scarica la nostra app e trova nella sezione playlist il brano che ti ha dato la carica su Dimensione Suono Roma.
3: Da un euro fino a domenica, solo con la tua Unieuro Club, imperdibile sconto del 25% su grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, climatizzatori e trattamento aria, in esclusiva nei negozi del Lazio. Unieuro, batte forte, sempre.
4: Fino al 6 settembre, spesa minima 99 euro, dettagli ed esclusioni in negozio.
5: Io sono Paolo Corazzone, tu fai jogging sotto il sole, ma se mi avessi portato con te avresti saputo che bling prevista AFA.
6: Con Trebi Meteo hai un meteorologo sempre con te. Resti aggiornato e ricevi le notifiche per le tue località preferite. Trebi Meteo, scarica l'app.
7: Da Cisalfa Sport è arrivata la nuova maglia della S Roma. Corri in negozio e preparati a vivere una nuova stagione all'insegna della passione giallorossa. Cosa aspetti ad acquistarla e renderla davvero tua? Chiedi al nostro staff e scopri come personalizzare la tua maglia a S Roma. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
8: Rhythmic History Extended Version.
0: Ed è pronta la storia del ritmo, quella appena dopo il rooftop del venerdì, quindi weekend per viaggiare con gli anni 90 e gli anni 2000. Fra poco Corona, Baby Baby, in arrivo anche Faithless Insomnia, quindi parliamo di suoni, dance, trance, di musica elettronica, un progetto che arriva dalla Gran Bretagna. Ripartiamo subito però da ATB.
1: Rhythmic History.
8: Rhythmic History
1: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Fake History Extended Version.
1: Si chiamano Two Unlimited No Limit, titolo del pezzo che sentiremo fra poco. La scena, quella hardcore olandese degli anni 90, Barbie Girl 1997, quindi il momento di super fiesta con il progetto danese di Acqua. Andiamo a farci un giro subito in Svezia e lo facciamo con Eric Pritz di Call on Me.
2: Rhythmic History,
0: Rhythmic History
2: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Rhythmic History Extended Version.
2: Un pezzo meraviglioso di Roberta Fleck, 1996, la versione quella di Regina, ed era la versione dance, tra l'altro, che in qualche modo usciva appena dopo la versione dei Fugees, sempre con la stessa intenzione, sicuramente più Jordan in quel caso. I Like to Move It, ritorniamo negli anni 90 con Real to Real.
3: Rhythmic History.
1: Rhythmic History
3: Extended Version. Le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono Roma.
4: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Una volta per far piacere a un'amica mi sono sentito un album intero di reggaeton, a regà sono tutte uguali.
2: Sì. Tum, se il ritmo è quello,
1: pitum. Te dico, sono sceso dalla macchina, camminavo tutto piano piano, pitum, pitum,
3: io
1: tutto
3: no,
1: così.
3: Io sono sceso, c'avevo le trecce, c'avevo le trecce.
0: La notte dei gladiatori. Dal lunedì al venerdì, da mezzanotte alle tre, la notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
4: Dal 7 al 13 settembre Vinoforum ritorna a Piazza di Siena nel cuore di Villa Borghese. 3200 vini in degustazione, ristoranti, cene con grandi chef e tanti eventi gratuiti dedicati a tutti i wine and food lovers. Vieni a vivere una serata all'insegna del gusto. Vinoforum ti aspetta a Piazza di Siena. Salta la fila e acquista il biglietto su vinoforum.it.
0: Rhythmic History Extended Version.
5: Per la prima hit, che si chiama Show Me Love, Robin S ha scelto Stonebridge, il quale remixò questa hit che nasce un po' più urban, ottenendo un successo clamoroso. Subito dopo arriva anche Love Love, l'intenzione è la stessa e il remixer è sempre lui. Ripartiamo invece da Supermode e questa è Tell Me Why.
0: Rhythmic History, Rhythmic History
6: Extended Version, le hit che hanno fatto la storia del ritmo su Dimensione Suono.

0: Rap
1: Rhythmic History Extended Version
0: 883 in arrivo con Nella Notte, nella sera di Dimensione Suono Roma. Fra le hit che ci hanno fatto muovere negli anni 90 arriva anche il secondo singolo dei Sound Lovers, appena dopo Surrender c'era Walking. Siamo nel 1999, ripartiamo però dagli anni 90, primissima parte degli anni 90, con un inno all'estate. Vamos alla playa, Miranda.

0: Torna domani mattina alle 5.
1: Dimensione Suono Roma.
2: Primo appuntamento del weekend andato con Arturo, JK Arturi, la dance del momento che ritorna a essere mixata domani, puntuali alle 23. Noi ci risentiamo invece domattina alle 5.
0: Special party.
3: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: La convenienza torna protagonista da Dem Supermercati. Dal 2 al 9 settembre sconti fino al 50%. Speciale bovino adulto, tutto a 9,99 € al chilo. Iniziativa Carrello Stop Rincari, oltre 1000 prodotti a prezzi bloccati e ribassati. Dem, ogni giorno il meglio.
0: Special Party,
1: le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

0: party,
1: le hit più ritmate del momento. Riascolta i podcast sulla nostra app e su dimensionesuonoroma.it.
2: La scelta dell'università giusta può fare la differenza per il tuo futuro. Scegli l'Università Europea di Roma, un campus immerso nel verde, un ambiente accogliente internazionale, dove ogni studente è accompagnato nel proprio percorso di crescita personale e professionale. Il 10, 17 e 24 settembre partecipa al test di ammissione gratuito per economia, giurisprudenza, psicologia e turismo. Prenota il tuo posto su ur.it.
0: Special Party!
1: Le hit più ritmate del momento su Dimensione Suono Roma.

grande suono di Biscuits, proprio per chiudere la versione, quella weekend mixata di Special Party, grazie ad Arturo, Jack e Arturo, si erano occupato proprio lui. Io sono Lorenzo Palma e ci risentiamo.

0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.
1: Gladiatori, buonanotte, buon weekend. Sabato 5 settembre, Geppo e Greco con voi fino alle 3.
2: Hai visto? Sono volati questi 5 giorni che abbiamo lavorato insieme, ma siamo ancora qui.
1: Le cose belle hanno un inizio
2: e hanno una fine, come tutte. Siamo qui però per queste 3 ore che partono proprio adesso e ci porteranno nel profondo della notte di questo sabato.
1: Nel profondo.
2: Sì, tanti contenuti, tanta buona musica con tutte le nostre hit ritmate e soprattutto il mio nuovo e entusiasmante romanzo. Tutte le notti ne scrivo uno, no?
1: Ma come fai?
2: Quando sono al bagno non so che fare. Oggi un romanzo di storia.
1: Fai come me, scrolla.
2: Storica.
1: Storica? Sì, come le figure di M.
2: Bravo.
1: Storiche!

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in casa, due bambini, un maschietto e una femminuccia, vedono il papà seduto sul divano e si avvicinano, no? Allora la femminuccia fa: papà? Fa: sì, dimmi piccola, possiamo farti una domanda? Ma certo ragazzi, ditemi tutto. Senti, perché i nostri cuginetti si chiamano Diego e Armando? Allora il papà gli fa: ah, che bella domanda. Perché il vostro zio era un grande amante del calcio e il suo calciatore preferito era Diego Armando Maradona. Quindi li ha chiamati così. Grazie papà. Prego, Ciccio e Lina.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ahimè ragazzi, eccomi qua per l'ultima puntata della più famosa rubrica di questo programma, diciamo.
4: Ma come l'ultima?
3: Qualcheduno li conosce.
4: Ma abbiamo iniziato questa settimana.
3: Scusa, per chi la sente per la prima volta, qualcheduno li conosce non è riferito a Daniele e Rino.
2: No. No.
3: Ma alla scoperta degli animali sconosciuti.
4: Ah, questa è una delle mie preferite.
2: E allora me la ricordavo.
3: E allora ricordate pure di mettere la
2: sigla.
4: Eccola.
3: L'anima.
4: No, l'animale.
3: E infatti quello. L'animale di oggi più che altro è un insetto. E non so se vi siete resi conto che durante questo periodo estivo, che io, a differenza degli altri periodi estivi passati, non ne abbia mai parlato. Quindi, senza dirvi di quale insetto si tratti,
2: già capito.
3: Dovreste averlo capito, bravo. Subito. Sto parlando del
4: la zanzara, suppongo.
2: La zanzara?
3: Bravo. Bravo, Geppo.
4: Avevamo capito.
3: Più che altro le zanzare, visto che ogni anno ne spunta una nuova. Anzi, te punta una nuova.
4: Bravo, punta.
3: Dalla zanzara classica. Geppo, come fa? No, te giuro.
2: Uguale, oh.
3: Uguale, io a me già mi appizzicano solo a sentire.
2: Impressione, complimenti, ma anche l'umorista, Geppo.
4: Anche.
3: Sì, ma da dove sei venuto tu, Daniele? Sono anni che lui è un tuttofare, il nostro Geppo.
2: Lo so.
3: L'ha sentito, però aspetta un attimo. Ahia, di morte. ha fatto talmente bene. Sono andato più l'Autan.
4: Autan.
3: Che è quella che appena senti questo rumore, questo ronzio, quello classico, parti con la cinquina sul collo.
4: È vero.
3: Mentre lei te sta facendo una caviglia come quella della sorella, diciamo. Perché vai con la cinquina? Che ne sai che sta là? Che ne sai? Fino ad arrivare alla zanzara tigre. Prego, Simone.
2: Proprio così fa.
3: Mi sto sentendo male.
4: Oddio. Più grossa.
2: Com'era, Simo?
4: Cattivo.
3: La cosa proprio che non te punge, però te graffia.
2: È diversa, cattiva.
3: Che per prenderla non bastano i prodotti chimici e neanche cospargersi. Io devo prima dire queste frasi. Cospargersi, insomma, di unguenti. Ma per la tigre serve proprio Sandoka.
4: È vero.
3: Cioè, di che la Sandoka? Va a ricordare come faceva, no?
4: Come no?
3: Come faceva, Simu?
5: Sandoka!
3: Niente, sono partiti i giorni di coda, ho letto, eh. O anche la Hades Coreicus.
4: Conosco.
3: È una nuova Coreicus. Che non è quando uno, che ne so, se fa un pisolino.
2: No,
3: dice, ti sei sdraiato e ti cominci a pungerci e pensi, vabbè, proprio adesso che messo, adesso che messo Coregus. No, è la zanzara coreana. Sapevate? Io non ve sento più.
4: Coreana, l'ho sentita nominare.
3: Ragazzi,
4: l'ho sentita nominare.
2: Sì.
3: Ecco, mi sentite?
4: Sì.
3: Non vi sentivo più. Non
2: ci
3: vi
2: siamo,
3: sentivo.
2: Siamo sempre qui.
3: Perché mi hanno punto proprio dentro. Nei padiglioni. Padiglioni che
2: loro,
3: fa rima.
2: Sono state loro,
3: I padiglioni che fa rima con.
4: No,
3: avete capito? C'è, addirittura c'è quella coreana che si chiama Corecus. E infine, nel senso che se te punge fai proprio una brutta fine, la Aedes Japonicus.
2: Questa no.
3: La Aedes Japonicus, ovvero la zanzara giapponese. Che per arrivare al sangue non ti punge,
4: no.
3: Ma ti taglia con la katana. E la sua particolarità è che non emette il classico ronzio, quello delle zanzare, ma emette questo rumore.
0: La notte dei gladiatori di dimensione suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Vox Populi di Dimensione Suono Roma.
0: Estate.
2: Emiliano, facce ride.
3: Ah, raga, oggi dovete stare molto attenti, eh.
4: A cosa?
3: Perché vi aiuto in una maniera incredibile, vedo un aiuto incredibile.
4: Tu che cosa? Sì? Tu che cosa?
3: Se dovete uscire con una persona che avete visto solo sui social.
4: Attenzione.
3: Beh, voglio insegnare pure qualche piccola tecnica da utilizzare prima, durante e dopo l'uscita.
4: Sentiamo.
3: Allora, primo, tecnica del binocolo, questa è fondamentale. Sì. Deriva direttamente dalle forze speciali americane Tom Clancy. E consiste semplicemente nell'appostarsi a 200-300 metri, possibilmente in una collinetta vicino al pub.
4: Dove
3: dove sta? E che ne so? No, vai ai Castelli, vai ai Castelli.
5: Quelli da Fleming.
3: Bravo. E monitorare costantemente in cerca di lei o lui, dipende insomma, per capire se le foto che avete visto sui social rappresentano la verità o no.
4: Perché oggi i filtri giocano da padrone,
5: tutti filtrati.
3: Due, a cena fuori. Allora, una tecnica infallibile è quella di avvertire preventivamente un amico che, nel caso la persona si rivelasse poco interessante, vi faccia una finta telefonata inventandosi una scusa.
5: Bella questa, mi piace.
4: Io ho fatto pure io.
3: Tra l'altro, nel migliore dei casi, lei vi dirà: vai tranquillo, pago io, così scroccate pure la cena. Mazza che sozia, vabbè, dai. Tre, fingersi Cenerentola. Mi devi perdonare, ma a mezzanotte la macchina mi diventa una zucca.

0: mio fratello diventa un sorcio, ora vado, ciao.
1: Così. Così. 4. Fingere di soffrire di amnesia selettiva.
2: Ah, questo è un po' più difficile.
1: Così se l'appuntamento va male, il giorno dopo quando vi richiama, scusa, guarda, non mi ricordo, ma chi sei? C'è proprio un buco, guarda, non te la prenda male, non mi ricordo proprio chi sei. 5. E ultimo punto, la sincerità. Questa è molto caruccia, eh. Senti, visto che dai foto mi sembravi Sean Connery, de persona mi pari Pippo Franco. Ma toglimi una curiosità, ma che app usi per modificare la foto?

0: Stazione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in un manicomio, durante l'ora d'aria due matti si incontrano nel cortile e uno gli fa quell'altro: ciao bello, fa ciao. Senti, ma ieri che hai fatto? Guarda, ieri ci ho avuto da fare, sono stato tutto il giorno a scrivere una lettera. E a chi l'hai spedita? E ho spedito a me stesso.
3: Dai.
2: E che c'era scritto? Non lo so, ancora me da arrivare.
4: Dimensione Suono Roma.
0: La notte.
4: La notte dei gladiatori.
5: Three. Music, please.

0: Dimensione Suono Roma, la notte dei gladiatori.
1: Giuliani Doc.
0: Estate.
2: Antonio.
3: Ragazzi, allora avete dato la notizia del secco?
4: Secco,
5: ciao, capito che fai?
3: Che monta sull'autobus?
5: Sì. In parecchi hanno visto pure il video.
3: C'è il video, anche io l'ho visto.
5: Ecco.
3: Il secco che sale sull'autobus con solo una tuta succinta.
5: Esatto.
3: Ma senza la cinta, però.
5: Senza la cinta.
3: Sull'ATAC, no?
4: Sì,
3: sull'ATAC.
4: Sì,
3: che giustamente, leggendo ATAC, si è subito svestito, è entrato dentro, si è svestito, si è cambiato.
5: Ah, pensavo che la donna fa.
3: No, sì, quella sicuramente gliela fanno, perché ATAC te la fanno, quando sali così. Solo che lui si è vestito e si è spogliato dentro il basso. Il basso.
5: Spogliatoio suo,
3: sì, perché ha letto ATAC, ha detto la camicia, dice, mon da ATAC, capito? Cioè, guarda, quella signora dice, guarda, lì c'è una stampella attaccalla. Però non ci ho visto niente di male, se devo essere sincero.
5: No,
3: perché molto peggio quello che giorni fa ha preso la metro. Sapete, avete letta questa notizia, no?
5: Guarda,
3: dentro si è messo a vendere dei prodotti alimentari.
5: No, vabbè. No, questa non l'ho letta, mi è sfuggita.
3: I prodotti, vabbè, a metro. Giuro.
4: Ma già IVA, però. No.
3: No, IVA già se n'era andata. No, perché era già partita, no?
4: Certo.
3: Niente, non c'è niente da fare.
5: Sì.
3: No, giuro, non è una battuta. Pensate che ad ogni fermata la gente sapeva di questa cosa, saliva col carrello.
5: Nessuno diceva niente, come al solito.
3: Vabbè, dai, è l'unica cosa, però poraccio si è dovuto scendere a, indovina dove? Ad Euro?
5: È Fermi.
3: E certo, bravo Simone.

0: Connessione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Siamo in Africa, c'è un esploratore che cammina per la savana, a un certo punto gira un cespuglio e si trova davanti un leone, e il leone, come lo vede, si mette in piedi, tira fuori un telefonino e gli scatta una foto. L'esploratore se lo guarda e gli fa così: ma che stai facendo? E il leone gli fa: è fotografo il cibo e poi lo metto su Instagram.
3: Dimensione Suono Roma.

0: Trasmissione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: In un piccolo paesino un postino bussa alla porta di una villetta. Se spalanca la porta c'è una vecchietta che gli fa così: sì? E il postino gli fa: signora, c'è posta per lei. La vecchietta via la busta e fa: oddio, ma chi me la manda? È Maria De Filippi? No, signora, è l'Enel.
0: La notte dei gladiatori di Dimensione Suono Roma.

0: Dimensione Suono Roma. La notte dei gladiatori.
1: La barzelletta di Geppo.
2: Scuola elementare, siamo nella classe di Geppino. Geppino sta discutendo con un suo piccolo amichetto, no? Allora l'amichetto, guardando Geppino, gli fa così: mio padre è migliore del tuo. E Geppino gli fa: non è vero. Sempre sto ragazzino gli fa: e mio fratello è migliore del tuo. E Geppino: non è vero. E sempre sto bambino: mia madre è meglio della tua. Geppino gli fa: questo può essere, lo dice pure mio padre.
0: La notte